0: Vabbè, abbiamo chiuso con un pochino di grinta, l'ultimo pezzo. Bello grintoso questo.
1: Sì, in realtà dovevamo mandarli tutti a nanne, in realtà ora esatto. Si sono svegliati. Abbiamo... tutti.
0: Parliamo dell'ultima invenzioncina.
1: Invenzioncina.
0: Sì. Che è la siringa salva la vita.
1: Sì.
0: O salva vita. Quella è un'altra cosa. La siringa salva vita. Si chiama X-Tat 30 o X-Tat 30, come dice.
1: Beghelli.
0: Che potrebbe essere il futuro nel soccorso d'urgenza alle vittime di incidenti o di colpi d'arma da fuoco. Cos'è praticamente?
1: Cos'è?
0: È un siringotto pieno di.
2: Quando
0: senti
2: ridete,
0: siringotto, ti viene subito la colina in bocca. Marcello, basta per favore. Allora, è un siringotto. È un siringotto che è pieno di queste micro.
2: Spugnette
0: a forma cubica,
2: esagonale,
0: ma microissime proprio a forma cubica. Sì. Che cosa succede? Ti sparano un colpo? Prendi questa siringa, ti spari dentro questi cubettini, queste spugnettine a cubetto.
1: Ho capito.
0: Assorbe il sangue, aiuta il sangue a coagularsi e con il tempo poi con la cicatrizzazione della ferita si sciolgono e
2: quindi tampona
0: istantaneamente
2: ripara,
0: tampona e
2: ti fa guarire.
0: Esatto, brava Giovanna, brava.
1: Questa era preparata però, vero?
2: No, è che c'è intesa. Va bene, dai.
1: 21:58 non ci resta che salutare.
2: Che piangere,
1: esatto, sì, esatto. Piangere. Rimandarvi
2: a domani per la replica alle 18. Mercoledì invece alle 17.
1: Bravo. Ah no, alle 17. No, 17.
0: Vai a dormire, 17. Marcello.
2: C'è il fuso orario.
0: Stanco, il fuso.
1: E in diretta lunedì prossimo.
0: Il favo orario, cioè.
1: E per chi non ha ancora capito cos'era il favo,
2: rimandiamo a Wikipedia.
1: Sì, esatto. Sì, a voglia. A lunedì prossimo.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Ciao, buonanotte.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Radio. Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
5: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate.
6: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
7: Were you

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
2: Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
2: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
3: Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
2: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. E bentornati da Renato Marengo.
3: E da Marco Testoni, ciao a tutti.
2: Ciao ciao ciao, come al solito partiamo dal gruppo in copertina di Classic Rock, che sono i Beatles, ovviamente ancora una volta, e abbiamo già detto nelle settimane scorse a che cosa ci riferivamo, perché c'è sempre qualcosa da scoprire, no, su questo gruppo immenso. E però all'interno di Classic Rock ci sono sempre segnalazioni sia di miti del rock sia di artisti, come il caso di questi Dream Theater, che dopo 23, 24 album continuano a sfornare loro composizioni. Questa volta, mentre in copertina abbiamo i Beatles, quindi il pop più classico e più bello, diciamo, degli anni passati, stavolta entriamo in pieno metallo, in pieno metal, però è un metal un po' particolare, vero Marco?
3: È metal progressive, quindi è molto, cioè, molto raffinato dal punto
2: suonato,
3: di vista musicale.
2: Sì, sì.
3: E tu prima hai detto 23-24 dischi, in realtà no. questo che andiamo a presentare adesso è il quindicesimo, quindi
2: vabbè, mi ricordavo che ne avevo fatti un sacco
3: di più.
2: Sì, perché loro sono in pista metà degli anni 80,
3: degli anni 80, bravo. Fondato da John Petrucci, John Young e

0: A View from the Top of the World, cioè l'ultimo loro album che è uscito nel settembre 2021, sia un gran bell'album. Allora facciamo sentire Invisible Monster
1: in Theater.

0: Eccoci qui ancora con Classic Rock on Air, ancora al microfono Renato Marengo
1: e Marco Testoni. Adesso facciamo un bel passaggio dal metal.
0: Dal metal andiamo incontro a, almeno di nome, incontro al liscio, ragazzi. Ma come ci andiamo? Ci andiamo perché, a parte che è il momento di dare spazio ad artisti suggeriti dal MEI, come al solito, no? Alterniamo ai grandi miti del rock storico. La musica che continua o la musica del futuro. Questa volta si tratta di un cantautore, Michele Fenati, ovviamente romagnolo, già abbiamo fatto capire che stiamo per parlare di Liscio, ma non è un disco di Liscio, bensì dedicato a un grandissimo, un omaggio a Secondo Casadei, che è, insomma, della grande famiglia degli autori del Liscio totale, Romagna mia, tutte le Romagne che vi potete ricordare e immaginare, insomma, che hanno fatto e fanno ballare, perché, ragazzi, tuttora il Liscio in Romagna e anche altrove e veramente va ancora alla grande, perché come nella musica popolare napoletana, tamburiate, tarantelle eccetera, da loro il Liscio va molto alla grande. Allora, che cosa ha fatto questo Michele Fenati? Ha dedicato, lui è un cantautore, ha dedicato un testo molto, molto rispettoso, no? Molto nostalgico a questa grande personalità.
1: Una canzone poi cantata sia in italiano che in romagnolo, quindi a dare anche più forza.
0: Bene, allora, Michele Fenati,
1: Io sono Aureli.

Un giorno tutto il mondo mangerà la piadina romagnola, un punto verde tra New York e la luna, le donne al mattarello, la domenica in capletta.

secondo. Quando non sai dove andare, mi trovi al dancing Rubicone. Suonare com'è bello suonare, ballare com'è bello ballare, l'orchestra è il mio violino.

0: Classic Rock on Air è il momento magico in cui la radio dà suoni, ma anche fa immaginare immagini alla trasmissione, perché stiamo per parlare di Soundtrack City, la rubrica che Marco Testoni cura con la collaborazione di Massimo Privitera. Anche perché di colonne sonore ci occupiamo tutti da parecchio, e io in particolare sono strettamente collegato con Franco Bixio, che con la Cinemox di colonne sonore ne ha fatto quasi tutte dei grandi film, no? E che saranno tutti presenti, ma ci sarà anche Soundtrack City, ci saremo anche noi a Music Day a Roma, che continua con più edizioni ad essere presente nel mondo del vinile. Ecco, adesso voi questa volta, Marco, più che intervistare un autore di colonne sonore, siete andati a mettere il naso in una serie, no? Fra le serie che sono molto molto in questo momento ascoltate e seguite.
1: Sì, è il momento del nostro magazine, dove parliamo un po' delle uscite, sia di film, non solo film TV, anche film al cinema, e delle serie televisive. Questa volta sì, parliamo di The Umbrella Academy, che sarebbe una serie che gira su Netflix, e di un film che mi è particolarmente piaciuto, Huit Rue de l'Humanité, cioè 8 Rue de l'Humanité. È un film ambientato in Francia, una commedia scritta da quel Danny Boone che aveva già scritto Giù al Nord, bellissimo, sì, quel bellissimo, sì, film, quella bellissima commedia, e sì, quindi di questo parliamo.
0: Soundtrack City.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del magazine di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera.
2: Ciao Marco Testoni, salve a tutti. Mi sa che tu andrai a parlare di un film, vero?
1: Sì, sono andato a pescare un film molto molto interessante, secondo me, molto carino. Un film francese, tu sai che io sono un po' fissato con i francesi, ma effettivamente molta della loro produzione è veramente di buonissimo livello, soprattutto poi le commedie. In questo caso stiamo parlando di 8 Rue de l'Humanité. È un film che potete trovare su Netflix, il regista è Danny Boone, ovvero il regista che poi è stato quello che ha scritto ad esempio Giù al Nord, Niente da dichiarare. Peraltro da Giù al Nord poi fu tratto Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che era in sostanza un remake dello stesso identico film. In questo caso quello che mi ha interessato è che si tratta un po' il tema del lockdown. Non ho mai visto fino adesso film o serie televisive che si occupavano di questo, che è stato per tutti quanti noi un momento abbastanza particolare della vita di tutti quanti, insomma tutti chiusi dentro casa. Ebbene, una storia ambientata proprio durante il lockdown a Parigi, in un piccolo condominio dove ci sono umanità varia di tutti i tipi, si incontra l'influencer YouTube, la musicista che vorrebbe sfondare con una canzone dedicata alla pandemia, peraltro il titolare di un laboratorio che cerca di realizzare un vaccino contro il Covid, e poi Danny Boone stesso, che fa la parte di una persona assolutamente fissata, ipocondriaco, che va in giro spruzzando igienizzante un po' ovunque. Insomma, una storia veramente gradevole, con un finale, lo dico subito, toccante, da fazzolettini Kleenex veri, insomma gradevolissima, una commedia agrodolce, diciamo così. Mi ha colpito, ho cercato un po' di informazioni su questo giovane compositore che si chiama Alexandre Lecluse, che è un giovane compositore francese che si è formato al Conservatorio di Parigi nel 2012, cioè, quindi pensate quanto è giovane, dove ha studiato registrazione, armonia, arrangiamento jazz. Allora, mi è piaciuta tantissimo la sua colonna sonora, perché sapete, io ultimamente quando cerco di ricordarmene le colonne sonore, cioè nel momento, se io durante una serie televisiva mi rimane impresso un tema o una costruzione musicale sorprendente, beh, io credo che allora quella colonna sonora meriti di essere in qualche modo narrata e promossa. Se invece sta lì per fare arredamento, secondo me è funzionale, come ce ne sono tante, ma non lascia niente di quello che ci lasciavano una volta le colonne sonore. E invece tu di che cosa mi parli, caro Massimo Privitera?
2: Di una riscoperta, perché ultimamente che mi sono potuto ridare un po' alla serialità televisiva con una certa costanza, sono andato a beccare insieme alle figlie e alla compagna questa serie, si chiama The Umbrella Academy, è su Netflix, come il film di cui hai parlato tu. Questa serie molto molto fantasy, fantascientifica, un po' gli X-Men però giovani, cioè ragazzini, tutti nascono all'improvviso in varie parti del mondo da donne che rimangono incinte in quel momento e partoriscono in quel momento stesso 8 bambini. Questi 8 bambini, tutti con dei poteri straordinari tranne una, e li rivediamo tanti anni dopo con il loro mentore che li ha adottati a uno. Ci saranno tante vicissitudini e devo consigliare a tutti gli amanti delle serie tratte da fumetti dark, effetti speciali incredibili, musiche di Jeff Russo e di questa persona, che questa donna credo che sia Perrin Virgil, che non conoscevo, è molto d'impatto, l'uso sempre di violino, violoncello come elemento primario dell'lezione della colonna sonora, è assai interessante, andate a recuperare, sono 2 stagioni già chiuse, belle che complete, su Netflix.
1: Allora, con questi nostri consigli si conclude anche questa nostra puntata. In questo caso noi abbiamo parlato di film in streaming, ma mi raccomando, andate al cinema. Ciao,
2: ciao.
3: Here we go. Pandemic, take one. All right.

0: E niente paura se tocchiamo un argomento scottante, ma il titolo Pandemie, che è questo brano che voi avete scelto con questa cantata, che è la colonna sonora, no? di questo film.
1: È la canzone originale, è il tormentone del film, che ritorna in continuazione durante il film, cantata peraltro dall'attrice che è anche una comica francese, che si chiama Alison Wheeler.
0: Sì, molto molto molto bello, molto interessante. Allora, abbiamo concluso lo spazio dedicato alla musica per il cinema. A proposito, poi per vederlo Soundtrack City, come sapete, basta entrare in rete e cliccare Soundtrack City da qualche parte, no? E viene fuori, vengono fuori le puntate più belle, anche le meno belle,
1: quelle che non esistono, quelle meno belle non esistono.
0: Esatto, era uno scherzo, ovviamente. Insomma, Soundtrack City, guardatelo oltre che ascoltatelo qui da noi. Bene, adesso è il momento di continuare con delle novità che vi segnaliamo. Stavolta si tratta di un pianista molto bravo, che ha fatto, si chiama Francesco Di Fiore. Lui era un motociclista, è ancora un motociclista, ama la motocicletta, e ha dedicato alcuni dei suoi brani alle sue passioni, no? Ha fatto un medley, è vero Marco?
1: Sì, ha fatto un medley che racconta un po' il suo viaggio, partendo, lui è un compositore siciliano per intenderci, ma ha fatto questo viaggio che l'ha portato addirittura fino ai Paesi Bassi, l'Olanda. È un brano pianistico, ma anche questo sapore che ci ricorda un attimo l'on the road tipico.
0: On the road, ecco, bravo, la motocicletta ce lo fa subito pensare, ovviamente. Francesco Di Fiore.
1: E il medley viene da Family Song.

0: Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
1: Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia,
0: e da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
2: E stiamo per salutarci qui a Classic Rock On Air, quindi ciao da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni.
2: E come sempre vi salutiamo in musica, la sigla di chiusura che abbiamo scelto per celebrare un grandissimo personaggio, ma anche perché sta uscendo un LP prodotto da Peppe Ponti, molto molto interessante, è praticamente dedicato, completamente dedicato a Mia Martini, Napoli è mia, no? è il titolo. Nel frattempo c'è anche un CD che accompagna un libro, il libro di Carmine Aimone. C'è un omaggio che Enzo Gragnaniello fa con le sue canzoni a Mia, ma inevitabilmente ci sono anche delle canzoni appunto con me. Ci ricordiamo che è stata un grande successo di Gragnaniello assieme a quel grandissimo storico personaggio di Napoli che è Roberto Murolo, no? Che ha dato il suo imprimatur del classico napoletano a questo grandissimo brano.
3: E guarda, io vorrei solo dire due parole su Mia Martini, no? Forse posso dire la più grande interprete che noi abbiamo avuto come cantante in Italia. Secondo me a livello di interpretazione, non tanto dal punto di vista tecnico, ma perché in quel caso lì c'è anche una certa Mina, ma a livello di interpretazione forse sì, è la più grande.
2: Lei, Giuni Russo, insomma siamo lì le grandi donne italiane. Io vorrei dire due parole sull'interprete, perché è difficile ricantare dopo che si conosce il brano proprio originale di Mia insieme a Gragnaniello e Murolo, che qualcuno osi cantare. Ha usato un grandissimo interprete, questo Andrea Sannino, che molto molto noto nella Campania, ma si è fatto conoscere in tutta Italia con questo Abbracciami, no? Che è questa canzone che hanno cantato in tanti durante il Covid per confortarsi, no? Reciprocamente. E questo artista adesso è impegnato nel Teatro Augusteo nel musical di Federico Vacalebre dedicato proprio a Carosone, quindi lui fa il protagonista, e sentirete una voce che ricorderà senza imitare, ma ricorderà la tonalità, il tono, i colori di Pino Daniele, che interpreta questa fantastica Con me. Quindi Con me dal disco Napoli mia,
3: Andrea Sannino.
4: Scemo

0: speciale di Radio Tiguglio.
1: Le 3 e 30 minuti.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
4: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
5: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
6: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.

0: meteo di Radio Tigur in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigur in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Tigur Ambient, Soul and Dreams.

Non è mai troppo presto del primo giugno, evviva, è arrivato il mese di giugno. È arrivato il mese di giugno. Eccoci qua e noi siamo qui anche questa mattina con le nostre rubriche. E qui abbiamo dei cantanti, no, questi sono i cantanti che sono stati venerdì alla trasmissione. Abbiamo le nostre radio da salutare, dove il foglio delle radio nuove, perché io da ormai a una certa età uno dimentica tutto, quindi insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, è questo primo giugno 2026. E abbiamo delle radio che sono con noi: Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo, e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV. E sono queste le radio che sono con noi. Naturalmente salutiamo anche il nostro Marcantonio Scilipoti, che è un amico che si occupa di queste radio. E allora noi siamo qui in diretta, siamo qui in direttissima. E siamo in diretta anche per salutare le altre radio, naturalmente, le altre radio che ci fanno compagnia. Allora, un attimo che prepariamo l'elenco, il lungo elenco delle nostre radio che ci fanno compagnia.

0: le radio che salutiamo e poi torneremo per mandare il primo brano. Eccolo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E iniziamo con Marco Roma, con i messaggi che ci ha mandato già, e poi lo chiameremo, come al solito ormai è diventato da nonna questa parte, questa consuetudine. Sentiamo allora il primo messaggio.
1: Ma noi ricordiamo la grande Marilyn Monroe.
0: Eh sì.
1: Oggi compra la sua. E tanti auguri al grande attore Morgan Freeman. Ah. Da Marco Roma. Bom, bom.
0: Bom, bom.
1: Buongiorno. Oggi ti guardo così bella e felice come non ti avevo visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E allora andiamo a vedere adesso cosa ci dice Marco Roma, che dovrebbe andare verso Tor San Lorenzo stamattina.
2: Mark 441, elemento barra di stato.
0: 441.
2: Marco Roma saluto avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Via chiamata vocale, perché il video consuma molto
2: WhatsApp.
0: Più.
2: Riduci finestra chiamata. Pulsante. Stai chiamando, voce non attiva.
0: Togliamo questa voce, se no ogni momento ci dice.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Tutto benissimo, siamo pronti.
0: Siamo prontissimi anche questa settimana e non ci sentivamo da un mese, sai. Oh.
3: È tanto, sì, è tanto.
0: Non ci sentivamo da un mese perché oggi è giugno, il primo giugno. Ecco,
3: sì.
0: Non, la trasmissione di oggi verrà replicata anche domani, quindi è come se fosse venerdì oggi per noi. Quindi domani niente trasmissione, quindi domani se ci sentite verso quest'ora vuol dire che è la trasmissione di oggi. Primo giugno, sì sì, ma questi che dicono che primo giugno è anche il 2 giugno. Noi il 2 giugno facciamo festa perché è la festa della Repubblica, no?
3: Certo, sì sì sì, ma bello,
0: tu,
3: bello.
0: Tu domani andrai a lavorare lo stesso forse, no?
3: Domani sì sì, da me si lavora sempre.
0: Da te si lavora sempre. Io domani invece andrai a Latina. E dunque, abbiamo ascoltato i tuoi due messaggi. Cosa dicono i nostri collegamenti vatico-eleonorici?
3: E allora, loro stavano in chiamata con me.
0: Sì.
3: Però si sono addormentati.
0: Ah, ecco, quindi non sai se si risvegliano.
3: No, infatti non so se riescono, ma speriamo.
0: Allora, vediamo.
3: Per dopo sicuro, dopo sicuro.
0: Per dopo sì. Comunque ti hanno suggerito il brano, secondo me, oppure...
3: Sì, sì, ma si è scordato. Damiano mi ha detto il brano, ma lui si è scordato, quindi si è addormentato. E... Ma stanno ancora in chiamata, si apre la videochiamata in questo momento?
0: Sì, sì, prova...
3: Ti trovo...
0: Prova a vedere se ci sono. Li svegliamo alle 4:42:43.
3: Io un po',
0: Veniamo, Tanto se il numero io abbasso subito, se per caso. Poi non è che i nostri ascoltatori sentono un numero, vanno a farlo a quest'ora di mattina, ecco.
3: Sto provando. Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Vedremo. E la sorpresa del mattino, ecco, sentiamo.
3: Eccoli,
0: un applauso allora, eccoli. Buongiorno ragazzi, come siete svegli?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno.
3: Ma Damiano?
4: Buongiorno.
0: Damiano dove?
3: Eccomi. Eccolo, Damiano, mi scrivi la canzone in privato?
0: Scrivila perché... scrivila perché se,
3: veloce.
0: Se la dici poi e quale cose si fanno all'istante, insomma si fanno in diretta naturalmente.
3: Niente, perché certo, perché loro praticamente si sono addormentati in videochiamata.
0: Sì.
3: E quindi io pensavo che non si sarebbero alzati, invece ce l'hanno fatta.
0: Si sono svegliati lo stesso. Poi li sentiremo alle 7:50 per il saluto finale, che insomma ormai è diventato che tutti sono legati a questo saluto, come viene la mattina, un saluto particolare. Sì. Insomma,
3: ma io nel frattempo che loro mi scrivono la canzone, non ti ho detto che c'è stata una novità. Allora, praticamente è successo che l'attore di Viggo Morra,
0: sì,
3: ha avuto un problema, non ci può stare mercoledì.
0: Sì.
3: Però ne ho trovato un altro e l'ho subito pubblicizzato.
0: Ecco, quindi.
3: E tutto è successo per caso, ma lui ha superato,
0: sì,
3: il record di visualizzazioni.
0: Ah.
3: È entrato nei per te, praticamente l'ho l'ha pubblicato i suoi video, sì, sul profilo di TikTok, sì. Lui ha superato perfino Ultimo, cantante.
0: Addirittura.
3: Che Ultimo ha visualizzazioni 45.000.
0: Sì.
3: Lui praticamente sta quasi sui 70.000 visualizzazioni sul profilo di TikTok mio. Dove io l'ho pubblicizzato sul mio profilo, quindi è stata una sorpresa.
0: È una sorpresa, sì. Allora diciamo
3: Lui si chiama, è Gabriele, ma detto nel mondo dello spettacolo il vichingone.
0: Gabriele il vichingone. Allora quindi avremo mercoledì sera, che oggi è 1° giugno, quindi mercoledì sera 3 giugno ore 20 di sera, Gabriele il vichingone, detto il vichingone. Io non so niente di televisione, perché io vedo solamente chi l'ha visto, quindi altre trasmissioni non ne guardo.
3: Ha fatto un sold out sul mio profilo, è stata una sorpresa. Lui mi ha detto non te l'aspettavi, mi ha detto no. Cioè io ci ho fissato come il primo video più visualizzato, che è Ultimo, sì, che oltre 45.000, sì, lui mi arriva a quasi 70.000, quindi è stato
0: cioè, vuol dire che
3: non ci credo ancora adesso.
0: Non ci credi. E allora intanto il nostro Damiano dal Vaticano, che fa rima, ti ha suggerito il brano che io mestamente devo cercare di indovinare per poi fare questa dedica a questa coppia. Ormai è diventato il brano della coppia, oltre che dei calzini.
3: Questo è il brano della coppia, sì. Praticamente sono ti ricordi, lui era un grande super femmine,
0: questo qui, sì.
3: Sì, Damiano, però ha avuto una tramvata proprio, ecco, uno scontro mortale con l'amore, con Eleonora.
0: Va bene, vedremo quanto dura. Eleonora, speriamo che duri.
3: Ecco, bella questa frase. Io fa un pronostico, penso che a 4 agosto non ci arriva, al compleanno mio, quindi.
0: Al tuo compleanno, il 4 agosto. Allora, il 4 agosto, a parte che noi saremo in onda tutta l'estate, tranne il 15, che domani no, perché martedì, e giustamente il martedì è festa della Repubblica, quindi non siamo in onda, va in onda la trasmissione di oggi.
3: Gli ospiti ci saranno sempre mercoledì sera, quindi.
0: Sì, noi ci saremo sempre, anche perché il 15 agosto è di sabato, quindi non. Noi,
3: non ci importa.
0: No, noi saremo sempre tranne Natale, Santo Stefano, primo novembre, cioè le feste rosse, insomma, noi ci saremo sempre.
3: Da calendario, sì.
0: Allora, dunque, facciamo questo quiz.
3: Facciamo un indovinello.
0: Sì.
3: Allora, tu sei molto preparato, quindi andiamo, scendiamo negli anni. Uno tra i più grandi cantanti italiani nella storia.
0: Sì.
3: Morto giovane. Allora il titolo è Con il nastro rosa. Io so che tu sei preparato.
0: Con il nastro rosa potrebbe essere un Lucio Corsi? No, Corsi.
3: Basta.
0: Va bene.
3: Basta, non si può fare indovinello con Giuseppe.
0: Ma no, che si possono fare. Lucio Battisti, vabbè.
3: Comunque... Lucio Corso che ha fatto Sanremo.
0: Sì, Lucio Corso che ha fatto Sanremo, sì. Beh, è un bel brano da mandare a quest'ora.
3: È un Lucio, sì. Battisti. No, non lui.
0: Il verbo è battere. Io battei, tu battisti, egli batté, praticamente.
3: C'è quasi una fermata della metro a Roma, è quasi così.
0: Ah, Battistini. Infatti, Battistini. Bene, allora sì. Dunque, dedichiamo questo brano da Damiano ad Eleonora e a tutti i romantici che ci ascoltano a quest'ora, agli amici di ATM, Trenord, BMAIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e anche alla signora Celeste, Ernesto, e anche il nostro Dennis, che ci ha mandato il suo messaggio vocale, che sentirai poi quando ci colleghiamo alle 5:15, perché il lunedì sai che ormai, visto che il nostro...
3: Non vedo l'ora.
0: Visto che Stefano non c'è, ci sarei tu, ormai possiamo, puoi fare quello che ti pare. puoi andare anche in mezzo ai negozi a interrogare se gli piace il cappuccino, altre cose, insomma, dobbiamo dare ai nostri radioascoltatori qualcosa per far sorridere, per far iniziare bene la giornata. Allora andiamo, quindi
3: intervistiamo anche i negozi, dai.
0: Anche perché no, assolutamente. Bene, allora ragazzi, buon ascolto del brano, ci sentiamo più tardi alle 5:15. A dopo ragazzi. Ciao ragazzi, a più tardi. E sempre Gabriele, com'è che si chiama Gabriele, il nostro amico che ci sarà mercoledì sera? Gabriele, detto
3: il vichingone.
0: Gabriele il vichingone, per mercoledì sera, non mancate, a 20 di sera. Ciao per il momento.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di EWD e di Disabili International Radio, siamo sempre ogni tanto a curiosare cosa succede in via degli Amici 17, dove anche il Cecantibus viene a allenarsi e perde quasi sempre con i grandi ragazzi che si allenano e giocano a scacchi. Questa mattina abbiamo Gianfranco. Buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza.
1: Ecco, tu che lavoro fai nella vita?
2: Che lavoro ho fatto? L'ho fatto responsabile del commerciale nel settore degli elettrodomestici,
1: insomma,
2: negli anni che furono, perché oggi ho 86 anni.
1: Questo non si vede, io non lo vedo.
2: Ah, non si vede, non si...
1: Io non lo vedo da 100 anni, te ne davo massimo 65.
2: Ti ringrazio, molto
1: ti mai rubato ben 20 anni.
2: Ora ti offro davvero, perché
1: sì. E allora, caro Gianfranco,
2: dimmi tutto.
1: Nel mondo della statistica tu sei stato sempre impegnato, quindi...
2: parecchio, dagli anni 73.
1: E quindi hai conosciuto un certo, come si chiama, Francesco Gervasi?
2: Siamo amici intimi da molti anni,
1: sì. Con il quale, insomma, io ogni tanto mi ho a giocare a scacchi e perdo sempre, quindi
2: ma ce la farai, prima o poi.
1: Prima di morire ce la faccio.
2: Ce la farai, non ti
1: dovevo... Tra 10-15 anni forse potrò...
2: Ce la farai, Giuseppe. Se mai ti do un aiuto io.
1: Vabbè, ti metti alle spalle. E, nel tuo mondo, nella vita, a parte il lavoro, adesso di cosa ti occupi qui in questo momento, in questi giorni?
2: Beh, mi occupo intanto di aiutare mia moglie.
1: Ecco, perché tua moglie
2: ha avuto un ictus
1: e quindi è nella parte della disabilità.
2: Disabilità, sì.
1: E vogliamo dire che ormai certe volte per noi disabili lo Stato non fa quello che dovrebbe fare,
2: fa schifo,
1: quindi
2: diciamolo in modo molto chiaro,
1: perché ci sono cose che quando si ha una disabilità non può essere a un certo punto non può essere menomata come la loro le sovvenzioni, che sono veramente ridicole, praticamente danno pochissimi soldi per un lavoro e anche delle attrezzature che servono per aiutare con il disabile.
2: Sì.
1: Quindi lei ha in grossa difficoltà proprio perché comunque
2: economica,
1: perché non si dà tutto quello che serve al disabile, come a noi, come altre.
2: Certo.
1: E però a livello invece di immagini loro fanno vedere il ministro. Ah, il ministro ha fatto.
2: Sì, questo. Per i soldi per loro ci sono. Per i bisogni nel caso dei disabili direi che proprio sono a zero, perché 500 euro sono veramente ridicole.
1: Sì, direi, perché una persona che ha bisogno di essere assistita, poi non è che uno può stare 24 su 24 su una persona,
2: certo.
1: Di ricambio, ha bisogno
2: certo.
1: Delle persone da dover prendere,
2: gli aiutanti eccetera,
1: E questo
2: è
1: costano. Ma uno secondo te potrebbe, anziché avere dei soldi, avere delle persone che vengono senza essere pagate, giustamente fare le stesse cose?
2: No, qualche aiuto l'abbiamo, per la verità, perché abbiamo il fisioterapista che fa una volta alla settimana, viene.
1: Ci vuole una, due ore. Cioè io diciamo, sì, ci sono delle persone che c'è bisogno di una persona che tenga la persona sia come sia come aiuto morale, anche fisico.
2: Sì.
1: Poi la persona disabile tante volte ha delle funzioni che non è che le può fare una persona solo, scendendo due addirittura.
2: Sì, sì.
1: Così diciamo che lo Stato piuttosto dice non mi dare proprio niente, però almeno assicurami le 24 ore tutelate dagli aiuti.
2: No, questo no,
1: non ci sono succede. È quello che noi vorremmo dire a tutta quella che è la grossa politica, che insomma fa vedere che questo è quello, perché alla fine non dà le cose giuste che servono.
2: Assolutamente.
1: Anche per noi non vedenti, per esempio, ci accontenteremo di non avere 900 euro al mese di accompagnamento, ma vorremmo delle persone che stanno sempre con noi, che al momento giusto mi portano qui, mi portano là e tutto il resto. Sarei più contento di avere questa persona che piuttosto dei soldi che mi danno. Bene,
2: perché non vedo prospettive migliori,
1: E purtroppo
2: non le vedo, anche perché con questo governo, con la Meloni al governo, non vedo un miglioramento per noi, assolutamente no. C'è gente che se ne fregano altamente di questi problemi.
1: Speriamo che almeno in questi giorni vedete che c'è qualcosa di nuovo, però non...
2: Speriamo che la gente si svegli.
1: La gente si sta sempre a svegliarsi. Comunque, altra domanda, per te il mio piatto in cucina che ti piace com'è?
2: Il miglior piatto in cucina, non sono un grande assatanato del piacere del mangiare, Non vivo per mangiare, ma mangio per vivere. Ma i risotti sono quelli che maggiormente mi danno il piacere del godere la cucina.
1: E qui quando rimani, il bambino, il piccolo interferenza di un bambino giocatore, e quando rimani a pranzo qui
2: è risotto. Quindi lo fanno veramente buono, sono bravi.
1: Il nostro amico Barba che fa questi risotti, che prima o poi intervisteremo anche lui.
2: Perfetto, bravo.
1: E allora io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una buona giornata.
2: Grazie. Grazie Giuseppe.

0: Disabili International Radio. Sono Roby Margherita, con molto piacere sono qui per voi e con voi per raccontare la mia esperienza 25ennale nella musica. Sono cantautore, musicista, performer, arrangiatore, producer. La mia vita musicale è iniziata all'età di 15 anni, dove il microfono è stata un'attrazione talmente forte dalla quale è stata poi impossibile staccarsi, mentre il palco è stato sempre il mio ossigeno e la base da cui ripartire ogni volta che ho affrontato una patologia, una malattia. La mia prospettiva era il ritorno sul palco e sono felice di raccontare qui con voi la mia storia e di condividerla, perché la musica è un'arma potente e quindi il rapporto con il palco e con il pubblico è sempre speciale ed è sempre nuovo ad ogni occasione. I miei generi preferiti con i quali ho fatto amicizia sin da subito sono stati il pop, il funk, la disco music, il soul e l'R&B. Però mi piace variare, essere un artista versatile e sperimentare. Oggi in particolare vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Run and Die. Buon ascolto.
1: Pausa. Pulsante.

0: that never comes back. Enjoy the time that never comes back.
1: Gli amici di Disabili International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

E questo è Blanco ed Elisa con Ricordi. Quando sono le... Che ora, signori? 5:46 secondi, bene.

0: troppo ricordi, diamo un buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E ci ascoltiamo
1: al Italia e estero.
0: Sì, e ci ascoltiamo al mio paese, perché intanto cerchiamo Marco.

0: al mio paese è il brano che abbiamo appena ascoltato. Insegniamo codice, no? E insegniamo invece il capitano e Marco.
1: Buongiorno, buongiorno al capitano Giuseppe, buongiorno.
0: Aspetta che ti abbasso un po', perché evidentemente l'ultima telefonata che abbiamo fatto venerdì pomeriggio era molto delicato, ho dovuto alzare tutto e tu invece mi arrivi a fondo scala, perfetto. Ecco qua, allora al mio paese il capitano c'è già, capitano?
2: Buongiorno Marco Roma.
1: Ciao capitano, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, io sto benissimo. Sabato sono preso forma.
0: Sì.
2: Giuseppe?
0: Sì.
2: Hai capito?
0: Sì, sei preso forma.
2: Tu non sei preso forma.
0: No, io non c'ho 16 kg da.
2: Perciò devi pagare le penali.
0: Quindi tu sei preso forma, grazie, fa la cicletta
2: in me. Pure tu Giuseppe, mi fa male chi, mi fa male Giuseppe.
0: Vabbè,
2: tu sei vengo lì e smontiamo la cucina.
0: smontiamo la cucina
2: risolvi tutti i problemi,
0: così non mangio.
2: No, noi siamo quello che mangiamo, ricorda?
0: Quello era Feuerbach che diceva questo, vero Marco? Feuerbach
2: Bach,
0: diceva
2: sì. Bach, chi è Bach?
0: Feuerbach diceva, l'uomo è ciò che mangia.
2: Ma quello mangiava pure lui però, eh?
0: Si mangiava però.
1: L'uomo è ciò che mangia.
0: Feuerbach diceva così, questo filosofo degli anni...
2: E le donne? Come facciamo con le donne? L'uomo?
0: No, l'uomo... No, l'uomo inteso come uomo tutto intero,
1: in generale,
2: anche
1: loro donna,
2: facevano,
1: no?
2: Confusione, anche a loro facevano le confusioni fra uomo e donna, si capiva.
0: No, vabbè, no.
2: E i fluidi cosa mangiano?
0: I fluidi?
1: I detti dei filosofi, quelli veri, sono storici, sono belli, quello da ricordare.
0: Infatti.
2: Che bello, io vorrei vivere in un'altra epoca, nel 1700, 1800.
0: Sì, così magari si muore subito lì.
1: Il cibo per lui, Feuerbach, non significava solo che sei ciò che mangi, ma era anche un simbolo di tradizioni, di valori, di cultura, certo. Indicava il cibo, no? Che comunque saranno le classi pure.
0: Infatti. Kant diceva. No, chi è che diceva Kant?
2: La canzone di Kant.
0: Non mi ricordo chi diceva cogito ergo sum. Dobbiamo chiederlo qui all'assistente. sì, ma forse cogito penso, quindi sono. Cioè, volevo dire io. Ci sono perché penso, quindi se penso vuol dire
1: penso dunque sono.
0: Sì, cogito che vuol dire pensare.
1: È la celebre formula del filosofo francese René Descartes.
0: Cartesio. Cartesio, da noi detto Cartesio, Descartes.
2: Dice la...
0: questo per ricordare che il PSG ha vinto la coppa, vabbè.
2: Ma è quasi un rivigio.
1: Vabbè, quello è il semplice atto di pensare e dubitare delle persone, capito?
0: Ecco.
1: Bene. L'esistenza di un...
0: Allora, ragazzi,
2: invece il motto del capitano è?
0: Sì.
2: Acta non verba.
0: Cos'è la verba?
2: Acta non verba. Azioni, ma non parole.
1: A me invece piace molto il proverbio di, mi è sempre piaciuto, infatti me lo ricorderò sempre, di Archimede. E lui diceva: datemi una leva e un punto d'appoggio
0: e solleverò,
1: il mondo. Bravo Giuseppe,
2: è
1: preparatissimo.
2: Perché no, quando studiavamo le leve di primo genere, secondo genere.
0: Sì, le leve, sì.
2: Non bisogna avere una grande apporto.
1: A Roma ne dicono un altro, i romani, no? Cosa dicono? Alla romana dicono: se il mondo casca io mi sposto.
0: Se il mondo casca io mi sposto. Bene, allora mandiamo un brano, perché dopo avremo l'intervento registrato di Dennis, il nostro amico Dennis.
2: Dennis, nostro cugino.
0: Nostro cugino Dennis. Allora, che brano scegliamo intanto, Marco?
1: Che brano, a me piacerebbe sentire perché io sono stato mi piace molto Fontana di Trevi.
2: Hai pagato? Si paga?
0: Hai messo?
1: No, non si paga. Hanno tolto il pagamento là. Adesso
2: è grande.
0: Anche per i turisti, oppure i turisti sì.
1: In questo momento nessuno paga, in questo momento.
0: Allora, no. Vuoi sentire Fontana dei Trevi?
2: È una vergogna.
1: Comuni immortali che canta a Fontana dei Trevi. È cantata così. Lui la canta proprio a Fontana dei Trevi di notte, in mezzo alla gente. Bellissimo il videoclip, stupendo.
0: Vediamo, dovremmo averlo su Spotify.
1: Comuni immortali. C'è.
0: Allora, Comuni immortali, Fontana dei Trevi.
1: No. Oppure solo comuni immortali, uguale.
0: Comuni
1: immortali.
0: Immortali. Eccolo qua, se arriva.
1: Cioè.
0: Aspetta che il mio Achille Lauro, però. Però aspetta, qua me la di Rossano, perché non me la di, mi dà Achille Lauro qui,
1: strano. Achille Lauro, Comuni immortali,
0: sì, quello sì, allora quello, Marco,
1: sì.
0: Comuni immortali, Achille Lauro. Ah, perché tu dici Fontana di... Ah, perché parla della Fontana di Trevi.
1: No, perché sì, sta lui le canta a Fontana di Trevi.
0: Ah, allora.
1: No, il titolo è Comuni immortali.
0: Ah, ed è di Achille Lauro. Allora a posto, sì.
1: Sì. Il videoclip l'ha fatto a Fontana di Trevi, no? In mezzo alla gente di notte, no? Quello è bello proprio il video.
0: Eccolo qua, allora. Eccolo qua, Comuni immortali.

0: In diretta, la diretta di oggi, vi ricordiamo che va in replica anche domani, perché domani è la festa della
1: Repubblica Italiana.
0: Ecco, avete sentito la storia dei cavalli?
1: Perché diciamolo, perché? Ricordiamo a questi giovani che oggi perché si festeggia il 2 giugno? Cosa successe?
0: Ci fu il referendum.
1: Referendum, bravo!
0: Si scelse per la monarchia. Ah no, per la Repubblica.
1: Per la monarchia. E l'affluenza fu superiore al 98%.
0: Cosa che adesso non succede mai, insomma.
1: E votarono per la prima volta le donne.
0: Anche
1: per
0: le donne.
1: La prima volta le donne. E perciò siete orgogliosi di essere italiani. E quando andate all'estero, per cortesia, portatevi la bandiera italiana nel cuore.
0: Perfetto.
1: Io che ho girato il mondo vi dico che non c'è una nazione migliore della
2: nostra. Buongiorno.
1: Perciò lasciamo
2: sono stare tornato.
0: Ecco, è tornato Marco. Dove sei stato, Marco?
2: No, niente, praticamente è successo che per colpa di Damiano.
0: Sì, stamattina che è successo?
2: Niente, è successo che mi hanno fatto addormentare ieri sera.
0: Sì.
2: Perché per dirmi della svegliami, non svegliami, mi sono addormentato e mi hanno fatto scordare l'auricolare a casa.
0: Vabbè, non fa niente. No.
2: No, non fa niente, parlo al telefono, si sente pure meglio.
0: Ah, si sente meglio, sì, al telefono.
2: Sì, sì. Si sente. Perché ho ordinato gli auricolari nuovi. E devo arrivare, penso, oggi arrivano entro martedì. Perché ho venduto gli AirPods dell'Apple, l'ho venduti, che secondo me erano contraffatti.
0: Ah, e quindi quelli originali. Quelli...
2: Sì, ho comprato quelli originali, solo che secondo me erano. Gira tanta roba falsa, guarda. Ma cioè c'è gente disonesta, purtroppo.
0: Sì, quando.
1: Non è compra.
2: Allora... Niente, praticamente. Hai visto, c'è sta gente che compra a volte delle cose in più, no?
0: Sì.
2: Avevo trovato su subito degli auricolari AirPods Apple nuovi, quindi costano più di 200 euro.
0: Sì,
2: quasi sigillati col sigillo.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: L'ho trovati 80 euro, l'ho comprati. E praticamente, comunque, andando sul sito, mettendo il codice seriale, diceva due cose: o rubato o contraffatto.
0: Quindi potrebbe
2: secondo me contraffatto, perché comunque anche se è rubato dove hai le funzionalità, certe funzionalità come il Siri, e i Siri chiama Giuseppe non lo dava.
0: Ecco.
2: E quindi delle funzionalità non c'erano, secondo me era contraffatto. Comunque praticamente io l'ho tolti, non ce l'ho più quelli.
0: Ho capito, quindi
1: Napoli come dicono
0: ti hanno fatto il pacco,
1: hanno fatto pack.
2: Però comunque ho speso 70 euro, l'ho fatti vivere qualche mese, alla fine l'ho sfruttato.
0: Bene ragazzi, è il momento di passare anche a Dennis, perché altrimenti
2: Dennis.
0: Allora, vediamo cosa ci dice Dennis.
3: I messaggi e le chiamate sono click, torna alle chat. Dennis amica radio voce. Componi foto, condividi, rispondi. Post messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi
0: dura il messaggio di Dennis. Accettiamoci di inserire lo spinotto giusto, se no poi
2: allora, dura poco oggi? Dura poco il vocale?
0: È più o meno un minuto e 12-13.
2: Perché così poco?
0: Non lo so, si vede che ha poche cose da dire. Vediamo, ecco qua.
2: Ma cosa lui riesce a farlo?
0: No, li fa subito. Eccolo qua.
2: Grande Dennis, numero uno, mi conosco.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua, anche lui.
4: Buongiorno. Eccomi anche in questa mattinata di lunedì. Un saluto al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
0: Vedi, c'ha gli uccelli.
4: Naturalmente, io sono Dennis. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ascoltano questo bel programma che fai la mattina. E questa mattina saluto il capitano della Marina e Marco Roma. Bene, bene, e naturalmente anche tutti gli altri. Bene. Oggi ti voglio richiedere, dopo la canzone la sceglieranno magari loro. Ecco, Marco Roma che è bravo anche lui, sì.
0: Ecco.
4: E direi una canzone di Zucchero.
0: Ah.
4: Ecco. Bene, bene, bene. Allora io niente. vi risaluto, ti risaluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao.
2: Ciao Denis, se non ho capito, hai detto Marco Roma, che aveva detto, scusa Giuseppe?
0: Che sei bravo a scegliere le canzoni, quindi
2: una cosa. Ah, grazie, grazie, hanno ultimo il passaggio, grazie. Grande Denis.
0: Ha detto che vuole sentire una canzone di Zucchero. Allora, cosa scegliamo di Zucchero?
2: Aspetta. Grande Zucchero.
0: Allora. È selezionato, è selezionato. Andiamo con quelle che sono selezionate o hai un titolo tu?
2: Come il sole all'improvviso.
0: Bellissima, una bella canzone. Come,
2: come il sole all'improvviso, bellissima.
0: Allora, quindi basta che scriviamo già così, ce l'ha subito. Lo ricordo, era un album dell'88, mi pare. Come?
2: Sì, sì, sì, bravo, mazza che. Come fai a essere così preparato?
0: Insomma, qualcosa si ricorda.
2: No. Sai tante cose.
1: Quando si parla di zuccheri e carboidrati, Giuseppe sa tutto.
0: Sulla pasta.
2: No, no. Lui non ama i zuccheri. ama solo uno zucchero.
0: Allora, abbiamo Come il sole all'improvviso. Intanto Damiano e Leonora dormono, si sveglieranno più tardi. Tu cosa vedi in giro nel mercato? Ah, a proposito, non abbiamo, no. Vabbè, non abbiamo detto che il brano di stamattina, che brano era quel brano che abbiamo mandato? Che abbiamo mandato?
2: Abbiamo mandato
0: con il nastro rosa.
2: Il nastro rosa di Lucio Battisti.
0: Chi va al Tor San Lorenzo, al mercato, dove ci sono i cuoricini, dove c'è il nostro Marco Roma, dice con il nastro rosa oggi potrà scegliersi il suo pigiama e i suoi calzini. Ormai diamo l'ampia scelta, insomma, dell'articolo. Quindi, insomma,
2: gli diamo dei calzini in omaggio se dicono il nastro rosa.
0: Nastro rosa. E allora, come il sole all'improvviso per il nostro amico Denis.

0: Non amerò tanto che poi il cuore non mi farà male. Allora, il cuore giallo-rosso che dice in questo momento, capitano e Marco? Cosa dicono i cuori giallo-rossi dopo il campionato? Il capitano è sparito. Marco c'è?
1: No, pensavo che dai la domanda era a Marco.
0: No, anche tu sei l'esperto di calcio, quindi insomma anche tu.
1: Sono un esperto, io seguo, faccio i confronti, leggo, mi informo. Il problema per me, dobbiamo un po' focalizzarlo sui mondiali che inizieranno e noi purtroppo
0: tra 10 giorni
1: e noi siamo sempre fuori. Perché? Perché?
0: Tifiamo l'italiano, tifiamo la Francia. Che, secondo te che tifiamo per Argentina, Francia? Chi è che?
2: Nessuno di tutti e due.
0: Non dobbiamo nemmeno vederci le partite.
1: Francesi, no.
2: Ma scusa, ma l'Italia dice non era ripescata?
0: No, che ripescata. È riaffondata. No, assolutamente. Non era ripescata.
2: Ah, però ho sentito, sai, ogni tanto arriva qualche.
0: Sì, c'era il fatto dell'Iran, però insomma, l'Iran invece gioca.
2: Com'è che arriva ogni tanto?
0: Si era pensato, ecco. E vabbè, la Roma.
2: Si era pensato, ci fanno solo credere, insomma.
0: Si fanno immaginare, ma poi dopo. In realtà,
2: ormai quanti iniziano che non andiamo? Questo è il terzo mondiale, no?
0: Sì, il terzo mondiale perché non siamo andati il 14, il 18, il 22 e il 26. No, il 14 eravamo.
2: Mamma mia.
0: È il terzo mondiale che non andiamo, perché il 14 c'eravamo, poi non abbiamo fatto una bella figura, però c'eravamo. Invece 18, 22 e 26
3: oggi stai, come si dice?
2: Oggi c'è Abdul, fa.
0: Ah, c'è Abdul,
1: Abdul di Fegi.
0: Abdul.
2: Il caffè, i saluti.
0: Ecco, allora Abdul,
2: ecco, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno, buon caffè Abdul, ecco l'applauso.
2: Grazie carissimi.
0: Ecco,
1: buon caffè. Al mondiale.
2: Giuseppe, Abdul ti ha offerto un caffè, se
0: grazie, volete. Noi sì, siamo lo accettiamo da lontano. Io anche tanto non lo bevo. Lo beve il capitano.
2: Conta il pensiero.
0: Basta il pensiero, diceva qualcuno, dice, ma basta il pensiero.
2: No, Abdul è un caro amico, veramente, una persona favolosa.
0: Ecco,
2: veramente favolosa. Non perché sta davanti a me, parlo perché veramente è una persona favolosa.
0: E nel periodo che lui mancava ogni giorno diceva, ma Abdul non c'è, Abdul non ci manda i saluti.
2: Quando tu mancavi hai detto che stavi in vacanza e noi che parlavamo di te
0: sempre. Si parlava sempre di Abdul.
2: Grazie frate.
0: Ecco qua. Bene Abdul, allora buona giornata, avete già montato tutto.
2: Ora voi carissimi, grazie tanto.
0: Ecco.
2: Siamo ancora piano piano oggi, tutto con calma.
0: Sì, oggi è una bella giornata sicuramente.
2: Oggi no? È bello, sì, oggi domani sì. Poi il 3 penso che piove, qua porta acqua il 3, mercoledì.
0: Vabbè, intanto ci godiamo sti 2 giorni.
1: Tango alla vendita dei costumi.
0: Appunto, ecco, il capitano dice, ma i costumi già li hai preparati, Marco, oppure?
2: Sì, sì, qualcosa sì, qualcosa
1: quest'anno,
2: sì.
1: Quest'anno informaci il colore, colore si porta quest'anno.
0: Il colore di quest'anno qual è?
2: Ma io vedo, per esempio, sulla pigiameria vedo il verde, c'è tutto questo verde che va tanto.
0: No, lui dice il capitano
2: Bordeaux.
1: Confermo. È vero.
0: I costumi,
1: io faccio le domande tra bocchetto.
0: Verde e Bordeaux, tu perché tu già
2: potresti... Hai visto? Lo sa pure il capitano, hai visto?
0: No, perché il capitano si informa dal l'uomo di moda, il nostro amico Rino, quindi che non si sveglia molto presto.
1: Abbiamo anche sotto casa, abbiamo un negozio di lingerie. Allora dalla vetrina tu già capisci quello che va.
2: È vero, bravo, sì. Vero. Perché lo sai, ci sono proprio i vetrinisti, no? Vengono ancora pagati quelli che fanno le vetrine, no?
0: Certo che.
1: E poi domando con la scritta domanda, signorina, che colore va quest'anno?
0: Dice il colore, ma il costume femminile, perché tanto noi maschi, qualsiasi costume va bene, no? Per noi no. O anche il maschio ha il suo costume.
1: Il costume quando lo sceglie la donna, lo scegli se è accoppiato, se è sposato.
0: Quindi sceglie.
1: Sembra la moglie che sceglie.
2: Per la propria donna uno cerca di mettere un costume che piace anche alla donna, no?
0: Certo, in quel caso è l'uomo. In quel caso è l'uomo che sceglie. Bene, allora un brano, scegliamo un brano, ragazzi. Dopo parliamo della Roma, perché visto che
2: sceglie il capitano.
0: Capitano, scegli tu un brano.
2: Un bis, dai. Paola è sparita.
1: Scegliete voi, però di Teresa Desio.
0: Vuoi un brano di Teresa Desio?
1: Quello che c'è.
0: Ci abbiamo tutto di Teresa.
1: Questa grande cantatrice degli anni nostri, sorella della famosa sorella
0: di Giuliano.
1: Due sorelle. Le due sorelle i capelli ricci.
0: Sì. Ricci. Teresa Desio, che è la sorella di Giuliana Desio. Teresa Desio, me lo prendo uguale. Allora, vediamo cosa ci porta. Allora, seguiamola prima, vediamo cosa ci dice.
4: Teresa Desio, intestazione 18.137 ascolti. 18.137 ascolti.
0: Voglie turna aum oppure
1: voglie turna, voglie turna, ricordo.
0: Allora, voglie turna, allora andiamo con voglia e turna, dovrebbe arrivare, eccola qui.

0: voglio ritornare nei vicoli di questa città. Eccoci qua. E come potete sentire, mi pare, visto che si parla di Napoli, mi pare che il Napoli ha preso l'allenatore del Milan, vero capitano?
1: Allegri, Allegri.
2: A me non mi piace Allegri.
0: Infatti con la Juventus non è che ha fatto molto, però l'ha portata in Coppa, mi pare, sì.
2: Beh, diciamo che Allegri ha vinto tanto con la Juve, ha vinto tanti scudetti pure, no?
0: Sì, più o meno.
2: Però lì era una Juve stellare. Quindi penso era facile.
1: Era la concorrenza che era molto scarsa, parliamoci.
2: Sì, beh, lì la Juve era stellare, anche se per me non gli farei vincere niente la Juve. Chi è il Juventino qua?
0: No, io sono agnostico, non sono niente. Io non sono okay, tipo. Okay. Io se gioca Lazio-Roma, tifo per la Roma perché è la squadra che gioca alla curva sud.
2: Certo.
0: Tifo per le squadre del sud, io. Vabbè, questa è la mia.
2: C'era un famoso film. Buongiorno. C'era un famoso film che diceva meglio che laziale.
0: Vabbè. Invece è il Milan che se n'è andato anche Leao, e quindi Leao chissà dove andrà.
2: Chi lo sa?
0: Se ne va al Napoli, che dite?
2: Lo scambiano, dici? Secondo me no.
0: Non credo che Allegri si porta.
1: Se tu vuoi esercitare il ruolo di prima donna, devi portare dei risultati. Allora, questi giocatori che dicono che sono forti, possono fare tutto quello che vuoi, ma se non portano i risultati, se ne devono andare a casa.
0: E vabbè, che torna in Portogallo allora.
1: Prendiamo Maradona, no? Maradona, perché noi bisogna dire le cose come stanno. Maradona è un gran giocatore, non è che si allenava come tutti gli altri. Però lui, nonostante niente, non ci potevi dire niente perché portava quello che portava. Ma se tu non porti non ti puoi.
2: Il bello di Maradona è perché tutti i giocatori vengono poi multati all'interno della società se commettono errori alcolici o non si presentano agli allenamenti. Invece lui era escluso da tutto questo qua.
0: Scusa.
2: Anche perché Maradona era Maradona, ma comunque. Nessuno l'avrebbe toccato. Però lui è stato quello che è stato.
0: Beh, forse tra i migliori calciatori di tutti i tempi, tra lui e Pelé, insomma, non si
2: sì, è stato quello che è stato, dai. Peccato la come nel finale si è perso, perché
0: certo lì
2: le qualità c'erano.
0: Le qualità c'erano. Dunque, sono le 5. Che ora sono questo?
2: 5:50.
0: Mi dice sempre inserire il codice. 5:50 e 51, per poco, per un secondo non abbiamo preso l'ora doppia, e noi dopo le 6 naturalmente andremo ad ascoltare sempre degli altri brani. Oggi abbiamo vari comunicati tra Rovigo e anche Montegrotto con delle novità che ci sono, altre cose lette da nostri amici trovati, eccetera eccetera, quindi avremo un po' di letture tra le 6:25 e le 6:45, quando avremo poi la poesia della signora Maria Grazia da Sciac, che ormai è diventata una nostra lettrice di poesie tutti i giorni dispari. Bene, allora adesso cosa ci ascoltiamo, ragazzi, prima di fare l'ora tripla?
2: L'ora tripla, l'ora tripla. Più bella cosa?
0: Più bella cosa? Ascoltiamoci più bella cosa. Eros Ramazzotti, più bella cosa.
2: Dedicata a Michelle Hunzinger, quella l'ha scritta per lei.
0: Eh sì.
2: Che bella.

0: cosa non c'è, noi mercoledì avremo una bella trasmissione a 20 di sera ormai, che da un po' di tempo e che con voi abbiamo visto che vi piace pure, quindi è caduta una delle telefonate, è caduta, quindi la andiamo a riprendere. Sarà caduto il capitano? No, è caduto
1: cascata, Marco. Ero cascato.
0: Sì, ti abbiamo ripreso subito. Allora,
1: mercoledì grande ospite, Gabriele detto il vichingone di Roma.
0: Vichingone perché?
1: Perché lui, praticamente, ti spiego le sue caratteristiche fisiche. Sì. Lui è grosso, muscoloso, sì. tutto con tanti tatuaggi su tutto il corpo.
0: Sì.
1: E un po' burbero alla Daniele De Rossi, infatti lui a volte alla Rai 2, cioè il regista di Rai 2 è innamorato di lui perché lo chiama Daniele De Rossi, perché assomiglia un po' a lui, un po' burbero quando parla lui così, no? Infatti con Paolo Bonolis, Paolè, lui sempre così, però è un ragazzo, ha un grande cuore,
0: ecco.
1: Però la sua caratteristica è proprio perché sembra un burbero, ma un buono.
0: Quindi avremo questo tenero vichingone alle 20 di sera, capitano, quindi sentiremo 20 di sera per mercoledì 3 giugno. E adesso è il momento dell'ora tripla. Il momento dell'ora tripla, vai Marco.
1: Sì.
0: Vai.
1: E stamattina c'è l'ora tripla e la dedico a tutti i radioascoltatori e a tutte le donne e gli uomini del mondo. Insieme a Giuseppe, il capitano, e Marco Roma, c'è anche Dennis, Damiano ed Eleonora. Damiano, per sempre.
0: Evviva l'ora tripla di Marco Roma! Viva
1: voilà.
0: Allora ragazzi, siamo verso le 6. Marco, tu ci sarai anche mercoledì, perché non c'è Lucia e quando non c'è, ma quando manca qualcuno tu fai il supplente.
1: Ah, va bene.
0: Sarai insieme a Raffaele, quindi insomma
1: Raffaele, sì, il peperoncino.
0: Il peperoncino, quindi mercoledì mattina parleremo ancora del nostro Gabriele il vichingone. Ricordate il vichingone. E allora scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo scegli il capitano. Vi ricordiamo che domani ascolterete la stessa trasmissione di oggi, perché domani è martedì, quindi non ci mettiamo ai fornelli, cioè ai microfoni, pardon.
1: Sì.
0: Allora, stava dicendo qualcosa il capitano Marco? Facciamo
1: non lo so, sì, ha detto qualcosa.
2: Sceglie Marco la canzone.
0: Ah, allora, sceglie Marco la canzone. Vai Marco allora.
1: Allora, Ultimo Alba.
0: Ma tu lo sai che io c'avevo qualcosa di Ultimo sotto mano, ma non era Alba.
1: Metti quello che c'è. Allora, io amo tutte le sue canzoni.
0: Avevo
1: tocchi un tasto di cuore, quindi.
0: Avevo Romantica di
1: bellissima, Romantica è quella che uscirà adesso, sì. L'ultima canzone dell'album che deve uscire tra mesi prossimi.
0: Sì, proprio, infatti stavo vedendo le ultime uscite, c'è proprio Romantica.
1: Dopo questa Insensata Voglia di Te, che sì. È il singolo, è uscita Romantica, quindi Romantica c'ha qualche 10 giorni.
0: Sì, sarà uscito l'altro venerdì. Allora, ecco a voi Romantica e adesso ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pulsante.
1: Calabrese, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono qui per farvi ascoltare il mio ultimo singolo Freedom's Call, che chiude un album dove sono stati toccati diversi temi sociali. Questo non è altro che un richiamo, un grido di libertà, una libertà che alza il volo e apre le sue ali con la speranza e alla ricerca di un mondo migliore, un mondo senza disuguaglianze, un mondo privo di ogni forma di violenza, dove non esiste nessun tipo di razzismo né etnico né religioso né tantomeno sociale, dove ognuno possa esprimere se stesso e sentirsi libero e da qualsiasi vincolo, da qualsiasi barriera. E come ho detto, sono un cantautore calabrese, mi trovate su tutti i social come su tutti i digital store, e adesso non mi resta che lasciarvi all'ascolto di Freedom's Call. Vi abbraccio tutti e buona vita sempre.

Radio. Sono Marco Pernice, chitarrista, cantante, compositore. Vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, No Funky Down, Radio Edit. Buon ascolto.

Noemi, io che faccio stasera? Invito Salamanca, insomma, tu cosa fai stasera? Siamo in diretta, vi ricordo della trasmissione di oggi, lunedì 1 giugno, andremo in onda anche domani, martedì 2 giugno, visto che sarà la festa della Repubblica. 6, 18 e 7 secondi.

0: Ed è il momento di inserire un comunicato con il sindaco di Calto, perché anche oggi ancora c'è qualcosa in questo paese. Ne abbiamo parlato già venerdì insieme a lui. Questa è una registrazione, la mandiamo subito in onda. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi l'ho svegliato un po' prestino, perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi giusto, Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente. Chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo rivedremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Noi siamo sempre qui in diretta, questo era registrato, giustamente altri giorni no, perché oggi passerà Cristina D'Avena, quindi non la manderemo più questa lettura, ma dopo il saluto delle radio avremo altre letture di altri amici che vi informeranno cosa c'è attorno a Rovigo e attorno a Padova. Allora, intanto salutiamo Radio Blinco, Blanco, Atri, e ancora, che manderà la replica alle 7:30, quindi anche domani, che festa. Radio Teramo è sempre alle 7:30, e Teleterme Vigliatore TV. Salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi, lo sarà anche domani sicuramente. Ed è il momento di risalutare le nostre radio, poi partiremo con le letture dei comunicati radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza. Un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo, alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
2: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente: studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
1: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio, dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità,
3: aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Spontone, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Angrisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Montegrotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

Bene, ringraziamo i nostri lettori che sono stati così gentili di prestare la loro voce per ricordare le cose che ci sono a Padova e a Rovigo. Salutiamo il nostro amico Nazareno, che sicuramente sarà felice di questo ampliamento delle notizie, ma noi lo faremo con tutta Italia, quindi proponetevi, noi siamo qui dove c'è cultura, c'è Disabili International Radio. E adesso ci sarà anche la poesia di Maria Grazia, però prima intanto sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari, che solo mi sento. Sì, sì, sì.

0: Sorry, lo siento, era il brano dei Pinguini Tattici Nucleari. Invece noi sentiamo, lo siento, sentiamo Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci.
1: La poesia di oggi si intitola proprio La poesia. Che cos'è la poesia?
0: Che cos'è? È giusto saperlo allora. Andiamo allora. Io tiro il microfono e intanto cerco il brano che hai richiesto. Vai pure.
1: Sì. La poesia. La poesia è una forma d'arte che ci arricchisce nel cuore e nella mente e ci fa vivere serenamente. Ma poesia è descrivere anche il sole al suo tramonto, è esprimere dei sentimenti, è fare immaginare, fare sognare. La poesia si scrive col cuore e con amore, ma ci vuole anche un pizzico di ironia e molta fantasia. Poesia è guardarsi negli occhi teneramente, senza proferire parola, e svegliarsi al mattino accanto alla persona amata e darle un dolce bacio per augurarle il buongiorno. Poesia è parlare d'amore e far palpitare il cuore, e vedere una cagna che allatta il suo piccolino o una mamma che porta a spasso il suo bambino. Poesia è vedere sorgere il sole o vedere sbocciare un fiore, e guardare la luna e osservare il cielo in una notte stellata, ammirare la grandiosità delle montagne o l'immensità del mare dal colore turchino. Poesia è vedere la natura che in primavera si risveglia e assistere ad un ulteriore miracolo d'amore che ci elargisce nostro Signore. Grazie.
0: Grazie a te, grazie Maria Grazia. Questa poesia sarà in onda anche domani, perché domani facciamo festa e quindi sarà replica. E mandiamo il brano che hai scelto, che è Primavera di Riccardo Cocciante. Buona giornata e a presto. Grazie. Allora.
1: Anche a te, a presto, sì, ciao.
0: Eccolo qua, che è Primavera.

0: poesia di Mario Grazia con relativa primavera. Vediamo chi abbiamo in primavera questa mattina.
1: Abbiamo portato Eleonora, Damiano e Simona.
0: Quindi insomma siamo un bel gruppo a quest'ora.
1: Siamo tanti oggi, siamo 5-6? No, 5.
0: Siamo 5 con me, Tony.
1: 5 con te.
0: 5.
2: Beh, l'altra volta eravamo di più.
1: Siamo arrivati anche a 6-7, penso.
0: Vabbè,
1: io unirei tutte le ex di Damiano, visto che ha fatto un po' dei casini. Poi io, ma fatto come sole, unirei tutte io, quindi.
0: Può darsi che un giorno.
1: Brava. È colpa sua, può darsi
0: che un giorno lo facciamo.
2: È la colpa.
1: E tu la colpa sei sciupa femmine.
2: La colpa è la mia. Boh.
1: E che è colpa che tu sei sciupa femmine, che dobbiamo fare? Oh, l'ultima volta in radio ha detto ti regalerei le stelle, la luna, il cielo e il mare. 3 giorni stavi con altra.
2: Non ho detto io, lei mi ha detto a me.
0: Ha regalato tutte quelle stelle, poi sono finite, no?
1: Poi sono finite.
0: Ecco. Dunque, abbiamo anche Simona. Simona, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno. Ma se senti Marco, gli dice a Damiano, sì.
0: Sì che vi sentite, certo.
2: Ultima femmina di Rotterdam.
0: No, vi ricordiamo che oggi è lunedì primo giugno e domani, siccome sarà la festa della Repubblica, non saremo in onda, però sarà in onda la trasmissione di oggi, quindi anche domani.
2: Io lavoro lo stesso domani, perché io sto all'estero, al Vaticano, quindi non è festa.
0: Tu non è festa, però insomma fai festa ogni giorno con tutte queste fanciulle che...
1: Hai sentito che ho detto Giuseppe, fa festa tutti i giorni le donne.
0: Quindi insomma è il Vaticano che ti dà una mano praticamente.
1: Sì, lui è graziato, cioè fa i miracoli.
0: Alla protezione dei papi.
2: Io,
0: lui.
2: In teoria questa sera vado a dormire da Eleonora e poi vengo direttamente al lavoro.
0: Domani vai direttamente al Vaticano con la benedizione, giustamente. E con
1: devi chiedere perdono perché dopo tutto quello che farà stanotte.
0: Chiedere l'assoluzione direttamente a Papa Leone.
2: C'ha ragione Nicola, mo non lo dico in radio, però c'ha ragione Nicola.
1: No, guarda, quando incontrerai il Papa, chiedigli: Papa, ti chiedo perdono per tutto quello che ho fatto in questi
4: Marco,
1: ultimi mesi.
4: Ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare.
4: Adesso... Ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare che facciamo i conti.
0: Adesso dobbiamo sentire.
4: No, dopo li facciamo io e te i conti, Marco. Nicola.
1: Manda tutti a lavorare, poi ci pensiamo noi.
0: Adesso dobbiamo capire chi è questo Nicola, però.
1: Allora, Nicola è uno spasimante di Damiano.
2: Non è vero, perché
1: lui non fa solo successo con le donne, ha fatto successo anche con gli uomini.
0: Ho capito, ogni tanto bisogna
4: sempre avanti Damiano metti,
1: Allora Eleonora, lo sciupa femmine di Rotterdam è lui.
4: Non è più sciupa femmine, mi dispiace Marco.
1: Senti quanto è gelosa. No, lui ancora, lui non perderà mai quel vizio.
4: Tu vedrai come l'ha perso il vizio.
1: Allora, entro il 4 agosto del mio compleanno, lui allora, di nuovo
0: il primo giugno.
2: Mi fa male in ginocchio, mi fa male.
0: Il primo giugno abbiamo detto che il nostro Damiano non sarà più sciupa femmine. Vedremo se ciò avverrà. Quindi, ragazzi, seguiteci non per altro, ma per seguire cosa farà Damiano.
1: È vero, no? Non seguiamo la musica, ma seguiamo gli eventi delle love story di Damiano del Vaticano. Ma Simona, cosa pensi tu? Ci dura fino a agosto? No, perché. Appoggio, hai visto? Simona, penso per me.
2: Simona, che appoggia.
3: Obbligato, voglio bene, lo sai, però la penso così pure io. Anche abbiamo scommesso 100 euro, io Marco.
1: Abbiamo scommesso 100 euro che tu rimarrai.
4: Allora, ascoltate, però se perdete le 100 euro, se perdete le 100 euro...
2: Sì. Simo, tu e Sonia andate persi parecchi tesori con Marti.
0: Adesso c'è un nuovo nome, Sonia. Chi è questa Sonia adesso?
1: Sonia è un'altra amica che praticamente ogni tanto entra.
2: Mi pare una volta.
1: No, Sonia non ci ha voluto mai entrare, penso. Perché... No, si vergogna. Si vergogna di lei.
0: Prima o poi la porteremo anche lei in diretta.
1: Prima o poi la porteremo. C'era Eleonora, la tua ex.
0: Bene, ragazzi, dobbiamo ricordare però.
4: Eleonora sta qua.
1: Aspetta, scusa, Alessandra. Vabbè, pure
4: certo, dopo, guarda, dopo questo puoi anche andare a lavorare diretto stamattina.
1: Già sto al lavoro.
0: Già al lavoro. Ragazzi, dobbiamo ricordare che mercoledì sera, a 20 di sera, tra l'altro, che tra un po' manderete la sigla tutti insieme, ci sarà il nostro Gabriele, detto...
1: Il vichingone, grande Gabriele.
0: A questo punto, poiché sono le 6:54 quasi, voi contate insieme fino a 3 e poi quando volete fate partire la sigla.
1: A 3, eh? Signore e signori, vorrei la sigla. 1, 2 e 3.
2: Signore
1: e signori, a voi la sigla?
5: Tato, non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E stamattina non è che non è partita bene la sigla, avete Tato, non avete ascoltato, solo Tato, vabbè, comunque pazienza, è stata una mezza sigla. Allora ringraziamo, partendo dalle fanciulle, Eleonora, grazie per essere stata con noi anche questa mattina. Non c'è più. Vabbè,
1: Buona partita.
0: Vabbè. Simona, grazie per essere stata anche tu con noi stamattina. Damiano, Tor, vai subito al Vaticano e non essere. Marco, buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Buon tutto, e ci sentiremo mercoledì, naturalmente. Marco,
1: intanto, sì, mercoledì per la diretta dell'ospite.
0: Ricordiamo ancora una volta che mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che abbiamo ormai da più di un mese, ci sarà con noi Gabriele, il Vichingo. Ciao a tutti, buona giornata ragazzi.
1: Ciao a tutti.
0: Ragazzi, salutiamo anche Nazareno di Radio RVD. C'è un po' di lavoro per te, ma ancora c'è tanto da fare. E alle prossime, ciao a tutti quanti voi. Buon martedì di Festa della Repubblica. Ci sentiamo mercoledì mattina.

lunedì al venerdì, dalle ore 4.30 alle 7, non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Giuramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qui come al solito con il Morning Show per fare colazione insieme e per incominciare bene la giornata. Oggi una giornata di festa, 2 giugno, ma noi siamo in onda come al solito. Se no ci bacchettate, no, ci dobbiamo andare in onda per forza, sì. Tutti noi con le nostre radio collegate, quindi salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di diffusione europea di radioattività, di Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Musica, appuntamenti, notizie, rubriche, beh, insomma, incominciamo questa giornata ricordando che oltre a essere martedì 2 giugno è anche il 153esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. La Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. Il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.39, la luna è gibbosa, calante ed è illuminata al 98%. Naturalmente è la festa della Repubblica Italiana, no, questo va ricordato naturalmente. Allora, siete svegli? No, perché magari qualcuno ha deciso anche di riposare, però insomma vi perdete comunque queste prime ore che sono sempre le più piacevoli, oserei dire, della giornata, no? Quelle proprio dove abbiamo i nostri riti comuni, ecco. Allora iniziamo anche con il proverbio del giorno, come al solito: contadini, scarpe grosse e cervelli fini. Nella realtà le cose possono essere molto diverse da come sembrano, e una persona apparentemente rozza può invece risultare particolarmente dotata dal punto di vista umano e intellettivo. Il caso offerto dal proverbio, una delle molte varianti del noto "l'apparenza inganna", è quello del contadino che dietro una

aspetto semplice e ingenuo cela magari una persona furba che difficilmente si lascia ingannare. Ecco, questo il proverbio di oggi. Andiamo ad iniziare niente poco di meno che con Chaka Khan, Like Sugar. A noi lo zucchero piace nel caffè, ma non esageriamo, l'importante è che facciamo una buona colazione.

mamma mia, quanto ritmo per incominciare questa giornata con Light Sugar di Chaka Khan. Stiamo arrivando al momento della storia di questo 2 giugno. Ebbene, abbiamo la possibilità di andare a scoprire cosa è successo nel corso della storia. Prima però, mi raccomando, dobbiamo ricordare che si sta facendo tardi. Non so se è tardi per qualcosa che magari avete organizzato per questa giornata, però io sono qui come al solito a ricordare.

0: le 7:15.
1: Eccoci allora alla storia, dicevamo, di questo 2 giugno. Torniamo al 2 giugno del 1835, il primo spettacolo per il Circo Barnum, che ha tra le sue attrazioni Joyce Heth, una 161enne afroamericana presentata come la nutrice dell'ex presidente Washington, lo scheletro di Cristoforo Colombo e una sirena delle isole Figi. L'ideatore del circo e presentatore è Phineas Taylor Barnum, che ha scelto Manhattan per l'esordio. 1882, quasi 75enne, muore a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi. 1891, l'International Board di Calcio, riunito a Glasgow, fissa la regola del calcio di rigore. La massima punizione verrà inflitta per i falli commessi in prossimità della porta e consisterà in un tiro dalla distanza di 11 metri senza altri giocatori tra calciatore e portiere. 1896, in seguito all'accettazione della domanda provvisoria del 5 marzo, Guglielmo Marconi deposita all'ufficio brevetti di Londra la richiesta per il telegrafo senza fili. 1928, i piloti Arturo Ferrarina e Carlo Del Prete conquistano il record di distanze in volo a circuito chiuso. 1946, l'Italia vota per scegliere se abolire la monarchia in favore della Repubblica. 1948, con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma, per la prima volta si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. 1953, nell'abbazia di Westminster a Londra, Elisabetta II viene coronata regina del Regno Unito, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Commonwealth. E la prima incoronazione ripresa in televisione e trasmessa dal vivo in Eurovisione. 1977, il 68enne direttore del giornale Nuovo Indro Montanelli viene ferito alle gambe da un commando delle Brigate Rosse a Milano, nei giardini di Piazza Cavour. È stato raggiunto da 4 colpi di pistola sparati da 2 uomini che ne hanno atteso l'uscita dall'hotel Manini. 1978, a Madrid muore lo storico presidente della squadra di calcio spagnola Santiago Bernabéu, era nato ad Almansa nel 1895. 1979, Papa Giovanni Paolo II arriva in Polonia, suo paese natale, per la prima visita di un pontefice in un paese del blocco comunista. Un po' di musica e poi la seconda parte del nostro consueto appuntamento, anche con la storia del giorno, in particolare di questo 2 di giugno. Continuiamo con la buona musica italiana, continuiamo con Ligabue, che ci fa riascoltare Il giorno dei giorni.

Eh beh, insomma, anche il Liga è importante nel corso della nostra mattinata. Allora, continuiamo anche perché a questo punto dobbiamo proseguire con la seconda parte della storia di questo 2 di giugno. Purtroppo è una data anche piuttosto triste, perché il 2 di giugno del 1981, in seguito ad un grave incidente avvenuto all'Albo in via Nomentana a Roma, muore il cantautore Rino Gaetano, uscito di corsia con la sua Volvo finendo contro un autocarro. Era nato a Crotone nel 1950. 1986 si conclude a Merano l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Il vincitore della 69esima edizione è Roberto Visentini, con il tempo di 102 ore 33 minuti 55 secondi, seguito dal mitico Beppe Saronni 1:02 e da Francesco Mosera 2 minuti e 14. 1987, Alan Greenspan viene nominato presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. 1995, per lo sciopero dell'orchestra al teatro alla Scala di Milano, il direttore Riccardo Muti seda le proteste del pubblico inferocito, accompagnando da solo al pianoforte i cantanti. L'ovazione al termine dell'esibizione è inarrestabile. 1997, Timothy McVeigh viene condannato a morte per l'attentato di Oklahoma City negli Stati Uniti del 1995, in cui persero la vita 168 persone. Nel 2001, dopo la prova generale dell'anno primo, torna in via ufficiale la parata militare ai Fori Imperiali di Roma per la festa della Repubblica. Inoltre la celebrazione torna a tenersi il 2 giugno anziché la prima domenica del mese, come avveniva dal 1977 su indicazione del presidente Carlo Azeglio Ciampi, ed è stata reintrodotta il 20 novembre con la legge 336. 2002, Paolo Savoldelli vince il Giro d'Italia di ciclismo. 2003, dal cosmodromo di Baikonur, in questo giorno viene lanciata la sonda europea Mars Express. Per la missione si sfrutta l'eccezionale vicinanza di Marte alla Terra, che lo renderà raggiungibile in circa 6 mesi di viaggio. Nel 2007 Laura Pausini è la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro, e accompagnata da una band di 10 elementi su un palco di 300 metri quadrati. 2009, due giapponesi vengono fermati a Chiasso, alla frontiera tra Italia e Svizzera, nel doppio fondo delle valigie. La Guardia di Finanza trova obbligazioni statunitensi per 134,5 miliardi di dollari. Dopo un mese si scoprirà che i titoli erano falsi. Nel 2012 l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, in questo giorno, viene condannato all'ergastolo per complicità nell'uccisione di dimostranti durante le manifestazioni rivoluzionarie del 2011. Credo che basti, sì, per oggi. Ma siccome abbiamo citato Rino Gaetano, musicalmente parlando, potremmo andarlo a riascoltare con un immenso piacere, proprio per ricordare un grande personaggio. Questa è la storica "Ma il cielo è sempre più blu".

Cioè lui era avanti, capito? Cioè Rino Gaetano era veramente avanti di una vita, e per questo ancora oggi lo riascoltiamo ed è ancora particolarmente attuale, l'abbiamo ricordato in questo 2 di giugno, ahimè. Vogliamo proseguire a questo punto facendo gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, siete nati il 2 di giugno. Bene, allora auguri, auguri, auguri anche da tutti noi del Morning Show. Mentre andiamo a ricordare che oggi sono nati anche Domenico Ghirlandaio, pittore, il Marchese de Sade, scrittore, Cagliostro, avventuriero, esoterista e alchimista, Giuseppe Melchiorre Sarto, Papa cattolico e santo, Pio X, 257esimo Papa, Eduard Elgar, compositore, Johnny Westmüller, nuotatore 5 volte oro olimpico, ma che noi ricordiamo anche come attore, perché è stato il Tarzan più famoso molto probabilmente al cinema. Gianni Meccia, autore cantante, colui che ha scritto Il Mondo e che ci ha fatto conoscere il barattolo, stiamo parlando della grande musica degli anni 60. Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones, Marvin Hamlisch, compositore, 3 premi Oscar nel 1974 per The Way We Were. Rita Borsellino, attivista e politico, sorella del magistrato Paolo Borsellino. Lasse Alström, regista, quello delle Regole della Casa del Sidro e di Cioccolato. Bruno Longhi, musicista e giornalista. Giorgio Cagnotto, tuffatore, 2 volte argento olimpico e oro europeo. Marina Confalone, attrice. Tony Hadley, cantante degli Spandau Ballet. Barbara Brighetti, paracadutista, primatista mondiale in caduta libera femminile nel 1993. Michele Monina, giornalista e scrittore. Walter Nudo, modello e attore. Alessandra Facchinetti, stilista. Tim Rice Oxley, tastierista e fondatore dei Lotus Eaters e dei Keen. Riccardo Maffoni, cantante e autore, e Giulia Michelini, attrice, la ricordiamo per Cado dalle Nubi, Rosy Abate, la serie. Bene, auguri, auguri, auguri a tutti e buon proseguimento con il nostro Morning Show.

0: le 7 e 32 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla 1 Roma-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e quello per la A24 Roma-L'Aquila-Teramo verso Firenze a causa di un incidente avvenuto al chilometro 568-400 in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Di conseguenza chi si trova sulla diramazione Roma Sud e proviene dal raccordo anulare non può immettersi sulla 1. Per un incendio, attenzione nel percorrere la A14 Adriatica tra Bitonto e Molfetta. Anche per oggi diramata dalla Protezione Civile, allerta gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia, attesi temporali anche intensi, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Oggi si festeggia l'80° anniversario della Repubblica, tantissimi gli eventi e le celebrazioni previste in tutta Italia da nord a sud. A Roma alle 10 la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali. Ma tutti i dettagli sono come sempre disponibili sul sito luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Dai che continuiamo insieme ai Tansy e di I'm Not In Love. Fra poco ritorneremo a parlare di zodiaco, l'oroscopo, anche per questo 2 di giugno. Rimanete con noi.

Mi sa che oggi ce la stiamo prendendo un po' comoda, un po' tranquilla. D'altra parte, 2 di giugno, insomma, con tutta calma, proprio rilassatamente. Però andiamo subito con i primi 6 segni zodiacali dell'oroscopo di oggi. Iniziamo con l'Ariete, amici dell'Ariete, giornata dinamica, ricca di stimoli. Saprete oggi cogliere al volo un'opportunità interessante. In amore, evitate decisioni impulsive e ascoltate di più chi vi sta accanto. Toro, la pazienza sarà la vostra migliore alleata oggi. Alcune questioni richiederanno attenzione, ma riuscirete a trovare delle soluzioni. Serata favorevole agli affetti. Gemelli, avete voglia di movimento e novità, un incontro, una telefonata potrebbero riservare piacevoli sorprese. Bene i rapporti sociali, purché non vi disperdiate troppo. Cancro, la sensibilità vi aiuterà a comprendere meglio le esigenze degli altri in questa giornata. È il momento di consolidare quanto avete costruito. In amore, cercate il dialogo. Leone, determinazione ed energia non vi mancheranno, otterrete risultati soddisfacenti in un progetto che vi sta particolarmente a cuore, favoriti contatti e nuove conoscenze. Vergine, giornata utile per mettere ordine nelle idee e negli impegni, evitate di essere troppo severi con voi stessi, in serata concentratevi pure con qualche momento di relax con il partner, che mi sembra una cosa positiva vista la giornata di festa, magari siamo un po' più tranquilli. Da Dio, da Dio il titolo del brano di Brescia.

Seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo 2 di giugno. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. Dopo qualche tensione, l'armonia torna protagonista. Un chiarimento potrebbe migliorare un rapporto personale. Buone notizie sul fronte economico. Scorpione, intuito e determinazione vi guideranno nelle scelte più importanti. Non lasciatevi però trascinare da vecchie polemiche, favorite i progetti a lungo termine. Sagittario, la curiosità vi porterà ad esplorare nuove possibilità. Una proposta inattesa potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità. Capricorno, concretezza e senso pratico vi permetteranno di affrontare con successo una situazione complessa. Qualcuno saprà apprezzare il vostro impegno. Acquario, le idee non mancano e potreste trovare alleati preziosi per realizzarle. Giornata favorevole di contatti e alle iniziative creative. Serata piacevole con gli amici. Infine i pesci, l'immaginazione sarà una risorsa importante, ma cercate di mantenere i piedi per terra. Una questione rimasta in sospeso potrà trovare una soluzione. Ed è tutto per l'oroscopo di questo martedì 2 giugno 2026. Si continua, lo facciamo con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Pronti come al solito dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, continuiamo, anzi iniziamo con il Corriere della Sera. Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito, ma il leader israeliano, reagiremo se attaccati, continuiamo a sud. 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo. 4 braccianti uccisi, corpi bruciati dentro un'auto in Calabria, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati. La Repubblica, Trump ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano. Dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati, il presidente statunitense bloccati i raid in Libano, la replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. Mattarella no a prepotenza delle armi. La Stampa, Netanyahu frena la pace, i Pasdaran, leader statunitense, fermi Bibi o blocchiamo tutti gli stretti, poi Tel Aviv ed Hezbollah accettano lo stop agli attacchi. Trump mi ha garantito che non colpirà Beirut, il premier israeliano, la nostra posizione non cambia. Il giallo in Calabria, la mattanza di braccianti in auto, 4 carbonizzati, la pista caporalato. La nostra Repubblica, Bisio, il film sul presidente, gli 80 anni del referendum, Mattarella no alla legge delle armi. Il Fatto Quotidiano di taglio alto, Berlino preme, un incubo per Giorgetti, tassi, la BCE è pronta a 4 aumenti in 6 mesi, San Maggiore raggirato, farsa del 2 giugno, il Vademecum vieta botti rituali. Forza Italia teme il veto dei 2 Berlusconi, Tarchi, destre sconfitte senza lista Vannacci. Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni, non c'è un euro. Battistelli, Riad, riarmo insostenibile per le finanze dell'Unione Europea. Il resto del Carlino, Trump, pressing su Israele, fermato l'attacco a Beirut, la festa di tutti, 2 giugno. La Repubblica Italiana compie 80 anni, il presidente Mattarella dall'Ucraina al Libano, basta con la prepotenza delle armi, oggi le celebrazioni. Andiamo con il Messaggero, Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta raid, la legge prevalga sulle armi, il discorso di Mattarella agli ambasciatori. La guerra delle spie, sorvegliato dalla nostra polizia, trasferiva segreti militari ai Pasdaran, Romano messo al bando da Washington. L'inchiesta su fondi di coesione, energia, l'Europa apre, ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. La Verità, 2 giugno, festa della monarchia, programmi TV a senso unico e sondaggi compiacenti, le celebrazioni per il referendum che 80 anni fa cambiò le sorti del paese assomigliano sempre più a una cerimonia per omaggiare un sovrano, Mattarella, esondante in ogni campo e con il record di permanenza sul Colle, la trasformazione dell'Italia in regno è compiuta. Dispersione culturale, l'articolo di Marcello Veneziani, le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli. Continuiamo con il Giornale, come cambiano le pensioni, si studia l'uscita. A 64 anni la Lega apre il cantiere della riforma, sia una revisione del calcolo della spesa. Proposta di Conte, è partita la caccia ai più ricchi, la sinistra inventa una tassa al giorno. Allarme terrorismo islamico, pronto a colpire come a Modena, un arresto a Milano, fermato 21enne di origine marocchina e radicalizzazione attraverso il web. Medio Oriente, Trump frena Netanyahu, stoppa i raid su Beirut. Proseguiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, buste paga senza la trasparenza, in Cina censimento degli umanoide, un codice per identificarli, politiche industriali all'Europa, serve più cooperazione rafforzata, Pechino, corsa degli aiuti di Stato, piano casa, AD Capital parte con 1,2 miliardi. Passiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, in Milan vede Glasner, oggi l'incontro con il tecnico austriaco.
Principi azzurri, Cobolli, Berrettini, Arnaldi ai quarti a Parigi, storico, mai tre italiani così avanti in uno slam. Flavio ora sfida Aliassim, sarà derby tra i due Matteo. Ed ancora Juve alla Coq, Spalletti cerca un leader, il capitano dell'Atletico avanza con Colomouani, caccia a due colpi top. Leclerc a Monte Carlo punto su di me, che talento, Kimi. Corriere dello Sport, due offerte arabe e una dal Fenerbahce, Conte d'Oro. Antonio Conte è ricercatissimo. I club sauditi mettono sul tavolo proposte che superano i 25 milioni. La società turca arriva a 15 con il candidato presidente Safi che vuole Maldini consulente. Baroni esclusivo. Il divorzio di un anno fa, la protesta dei tifosi, le tensioni col club, la mia Lazio, tornerei a piedi, ma questo non accadrà. A Cibra, il Milan di Zlatan, l'alternativa è Ragnik di T con Glasner in panchina. Ed ancora palestra, chiama l'Inter, insiste, Colo pressing Juve sul Paris Saint-Germain. E poi ancora Berrettini, Cobolli, Arnaldi, la storia siete voi. Parigi tra italiani ai quarti, mai successo in uno slam. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, la festa dell'Italia. Matteo stende Serendolo Junior e vendica Sinner, l'urlo alla Vasco. Sono ancora qua, mi sento alla grande. Flavio piega Svaide, festeggia la Champions con i giocatori del Paris Saint-Germain sul centrale da Roland Garros. Il prossimo anno ci sarà anche la Roma, occhio. Domani la sfida a Auger e Aliassim. Svolta Zapata, Toro 2028, Spalletti rilancia malgrado l'obbligo del mercato a saldo zero, il gelo con Comolli, il tecnico crede nella Juve. Palestra sono parole da Inter, Milan caos, Radnik verso il Sisse, Bezzecchi e come Sinner, intervista. Chiudiamo qui il nostro appuntamento odierno con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web che ritorneranno con noi domani mattina alle 7.09. Per arrivare alle ore 8 ho pensato a un bel brano che ci tira un po' su di morale dopo aver letto i titoli dei giornali, chiaramente. Un pezzettino della Cool and the Gang che amo sempre tantissimo, questa è Fresh. Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Graziano D'Andrea.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Radio Tiguglio presenta
2: Martedì, amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Quest'oggi vogliamo aprire subito una parentesi o una finestra, come volete voi, su Antrofic e sul suo valore, perché è qualcosa di incredibile, amici, sentite un po'. Ha ottenuto altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di finanziamenti, ed ora l'azienda guidata da Dario Amodei avrebbe raggiunto una valutazione di mercato che, attenzione, udite udite, pari a 965 miliardi di dollari, superando OpenAI che vale invece 852 miliardi di dollari. Oh, ma dico, sentite che cifre girano attorno a queste aziende, naturalmente, che fanno innovazione, queste aziende che producono intelligenza artificiale, fra virgolette, producono, oramai c'è, si sta perfezionando tutto il meccanismo. Un annuncio che è arrivato contemporaneamente al lancio del modello Cloud Opus 4.8, quello, diciamo, come scoperto pochi giorni fa, dove Anthropic ha confermato il rilascio pubblico anche di Cloud Mythos per i prossimi giorni. Anthropic, dicevo, è stata fondata molto giovane, nel 2021, da 7 ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, CEO e presidente. Quindi, grazie al successo ottenuto con i modelli cloud e i tool dedicati alla programmazione, l'azienda californiana ha superato il diretto concorrente. Quindi lo scontro con il governo americano, beh, poteva avere ripercussioni negative, invece allo stato attuale ha portato dei vantaggi e forse anche inattesi.

presa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà.

0: sorridi, sorridi.
1: Guglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: E continua Radio Web, amici, sapete che siamo sempre molto sensibili a quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza, perché qui ogni giorno se ne scopre una. Gli esperti di Microsoft che hanno identificato una campagna di cryptojacking che sfrutta i chatbot di intelligenza artificiale per convincere gli utenti a scaricare un software infetto, oltre alla tradizionale tecnica del SEO poisoning. I cybercriminali stabiliscono anche un accesso remoto persistente per rubare dati o installare, diciamo, dei ransomware. Lo scopo di questo cryptojacking è sfruttare le risorse del computer, le GPU in particolare, per il mining delle criptovalute, ovviamente questa all'insaputa delle vittime. I cybercriminali sfruttano principalmente la tecnica del posizionamento SEO per manipolare i risultati delle ricerche. Quindi quando l'utente cerca magari dei pool, diciamo così, popolari, come potrebbero essere K-Lite, Codec Pack, Display Driver, ecco, finisce su questi siti fasulli che hanno un design, diciamo, molto molto simile a quello dei siti legittimi. In alcuni casi, diciamo, questi siti sono presenti anche nelle risposte dei chatbot, quindi il cosiddetto avvelenamento dei risultati delle ricerche, che è stato esteso anche a questi modelli. Microsoft, pensate che già ha identificato oltre 150 domini, quindi cliccando sul pulsante di download viene scaricato un archivio zip che poi contiene l'eseguibile legittimo del tool e una DLL autorun, e a questo punto, beh, il gioco è fatto. Quindi attenzione, amici, fate sempre molta attenzione.
4: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
5: ilmeteo.it.
6: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più sole al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
5: ilmeteo.it.

0: Radio Tiguglio.
1: E andiamo ancora avanti, si parla di investimenti, amici, e in questi giorni la Commissione Europea dovrebbe annunciare il Chips Act 2.0. Secondo il documento, che è stato anche visto dalla Reuters, l'obiettivo è aggiornare la prima versione del piano con investimenti di 120 miliardi di euro che sono pubblici e privati, e tutto questo entro il 2035. L'obiettivo principale è quello di incrementare la domanda interna di chip. Ecco, sarebbero previsti anche degli obblighi per i produttori. L'European Chips Act, che è stata approvata lo scorso 25 luglio 2023, è in vigore già dal 21 di settembre 2023, prevede una serie di iniziative per ridurre la dipendenza da Cina e Stati Uniti nel mercato dei semiconduttori, tra cui anche i nuovi aiuti di Stato. Obiettivo principale proprio era quello di incrementare la capacità produttiva per poter raggiungere una quota almeno del 20% del mercato, questo entro il 2030, attraverso investimenti, diciamo, pubblici e privati per 43 miliardi di euro. Beh, dicevo, questo traguardo rimarrà comunque un sogno, perché a distanza di quasi 3 anni in Europa viene prodotto meno del 10% dei chip. Il piano originario comunque è fallito per diversi motivi, tra cui la decisione di Intel di non costruire più fabbriche in Germania e Polonia. E quindi con il Chips Act 2.0, che dovrebbe essere presentato, diciamo, in questi giorni, si prevedono investimenti per 120 miliardi di euro. Ecco, un quarto della somma finanziata da Commissione Europea, Stati membri e privati, che dovrebbe essere utilizzata per la costruzione di una fabbrica, diciamo, per chip, per ora a 3 nanometri.

0: 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio.
2: Non-stop music.
3: E andiamo ancora avanti, questa notizia che verte ancora su quella che è la sicurezza e soprattutto il consiglio di non abbassare mai la guardia, amici, perché i ricercatori di Pew Security avrebbero scoperto una nuova variante dell'attacco ClickFix che sfrutta la condivisione delle conversazioni di ChatGPT per distribuire malware per Windows e Mac. La campagna LLM Share, più avanzata diciamo delle precedenti, in quanto è stato creato proprio un sito che è un clone di OpenAI attraverso la funzionalità di generazione del codice del chatbot. Quando gli utenti quindi cercano ChatGPT vengono mostrate le risposte del chatbot nei risultati delle ricerche, quindi per ottenere una maggiore visibilità sono state sfruttate delle tecniche di posizionamento SEO e malwartising. Gli utenti quindi vedono gli URL delle conversazioni condivise, quindi credono che la fonte sia quella legittima, e invece dei comandi per l'installazione dell'applicazione di ChatGPT, come nel diciamo tradizionale attacco ClickFix, le vittime vedono una pagina che segnala un problema tecnico, il sito magari non disponibile per accesso di traffico, devono quindi scaricare la versione desktop cliccando sul pulsante di download. La pagina web è stata creata con ChatGPT, nella parte superiore c'è un link che permette di vedere il codice sorgente, diciamo HTML e CSS, quindi se l'utente ecco clicca sul pulsante viene aperta una pagina con un design del tutto simile a quella legittima di OpenAI e due pulsanti per poter scaricare le versioni Windows e quella di Mac dall'applicazione desktop e i relativi eseguibili che sono, dicevo, in realtà degli Infostellar. Quello per Windows non è stato analizzato, quello per Mac è Odyssey Stellar, che è un diciamo un fork del famigerato Atomic Stellar, come hanno scoperto i ricercatori della Malwarebytes. Ecco, diciamo pure che il malware può rubare password, keychain, sessioni Telegram e dati da browser basati su Chromium. Effetto inoltre la scansione diciamo delle directory per trovare i file delle wallet e delle criptovalute e sostituisce le versioni legittime con quelle infette, che poi di fatto ecco cosa fanno, catturano password e a questo punto una volta fatto questo gioco è come si dice, il computer è loro.
4: Ciò che passa tornerà è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è per noi.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

0: Radio Tiguglios.
1: Fallen Dreams.
2: Volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di musica e di chiacchiere. Bene, questa volta faremo tutto un percorso nel cuore del pop e del rock italiano, esplorando il sentimento dell'assenza e del desiderio attraverso due band che hanno segnato epoche diverse. Da un lato avremo l'eleganza intramontabile dei Pooh e dall'altro l'energia retro e graffiante delle Vibrazioni. Sapete che a noi di Musical Chatter piace spaziare fra generi, epoche e stili, e quindi abbiamo scelto di iniziare con un brano che è un vero gioiello, sia musicale sia di sensibilità. Mi Manchi, dei Pooh, del 1999. E se si cerca la colonna sonora perfetta per quel vuoto che si ha nello stomaco quando qualcuno non c'è più, eccola, l'abbiamo trovata. Inclusa nell'album Un posto nel mondo, questa canzone non è semplicemente un lento, è una confessione a cuore aperto. La voce di Roby Facchinetti ci guida in un crescendo emotivo che esplode poi nel coro, tipico dello stile unico di questa band, dove ogni nota sembra però pesata e scelta per toccare le corde dell'anima. E come sempre, Musical Chatter, bisogna andare a cercare qualche curiosità, non ci basta solo ascoltare. Intanto bisogna sapere che Mi Manchi è stata la colonna sonora di un momento televisivo storico. I Pooh la scelsero per celebrare il loro ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 99, ma non per vincere, ma per festeggiare con il pubblico. E nonostante infatti non arrivò sul podio, divenne immediatamente uno dei pezzi più richiesti nei loro concerti, a dimostrazione che il cuore della gente batte ben oltre le classifiche. Poi c'è il tocco poetico di Valerio Negrini, il quinto Pooh. Si dice che il testo sia nato dall'osservazione di quei piccoli gesti quotidiani che poi diventano importantissimi quando manca la persona amata. Che so, preparare il caffè per due, quel silenzio della casa. È la magia dei Pooh, trasformare la semplicità in qualcosa di poetico e di epico. Lasciatemi aggiungere ancora una nota tecnica. Sicuramente i musicisti già lo sanno, ma lo dico per tutti, anche quelli che non masticano poi la grammatica musicale. L'arrangiamento orchestrale è di una raffinatezza incredibile. Gli archi non sono un semplice tappeto, ma dialogano con il pianoforte di Roby, creano un'atmosfera quasi cinematografica che avvolge noi che ascoltiamo in un abbraccio malinconico ma dolcissimo. Ci porta dentro la canzone, questa orchestra. E allora facciamoci portare dentro, facciamoci trasportare dai ricordi e dalla voce molto particolare dei Pooh. Mi Manchi.

E amici di Musical Chatter erano i Pooh, con quell'armonia vocale che è proprio il loro marchio di fabbrica e anche un po' una caratteristica di un certo periodo musicale italiano. E si sente come le voci si intrecciano, è un esempio perfetto di cosa significa essere una band, ma mica di passaggio, una band con oltre 50 anni di attività insieme e di grande feeling. Siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter e cambio di atmosfera. Ci spostiamo nei primi anni 2000, ci aspettano le vibrazioni con la loro travolgente Vieni da me. Qui l'amore non è solo attesa, ma è un'invocazione rock, elettrica e impaziente. È il suono di Milano, Milano che è frenetica e incontra le influenze degli anni 70, dove la voce di Francesco Sarcina, un po' sporca e passionale, diventa il grido di chi non vuole più stare da solo. L'ispirazione del brano nasce proprio dalla voglia di riportare il vero suonare nelle radio. Infatti hanno usato strumenti analogici, amplificatori a valvole addirittura, e loro dicono anche tanta verità. Quel ritornello così immediato ha trasformato un gruppo di ragazzi che suonavano nei club in un fenomeno nazionale. E poi, quel riff di chitarra iniziale, ma lo sapete che è diventato uno dei più riconoscibili della musica italiana moderna? Spesso viene paragonato addirittura all'atmosfera dei Beatles o dei Rolling Stones, ma con quel sapore più beat italiano che ha reso Le Vibrazioni una band unica nel panorama del nuovo millennio. E non può mancare qualche dettaglio sul video musicale, ambientato in un'atmosfera sospesa, quasi onirica, un po' a riflettere l'urgenza, così l'immediatezza del testo. Durante il periodo di massima rotazione del videoclip nelle TV musicali si diceva che fosse impossibile cambiare canale senza incrociare lo sguardo intenso di Sarcina mentre cantava Vieni da me. E infine una nota sul successo. Il brano rimase 6 mesi nelle zone altissime della classifica dei singoli più venduti in Italia e interpretò davvero l'esigenza di un'intera generazione che riscopriva il piacere del rock cantato in italiano e senza troppi fronzoli. Sei Pooh all'inizio di puntata ci hanno raccontato la poesia dell'assenza, le vibrazioni qui ora ci insegnano a chiamare a gran voce chi amiamo per far sparire questa solitudine. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e ora a tutto volume facciamoci travolgere dalle vibrazioni con Vieni da me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: Radio Tiguglio presenta
1: l'eccellenza nella selezione. Solo musica italiana.
2: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla, oggi musicalmente italiana e si accende in modalità allegrissima italiana. Il sole che spinge, l'estate che bussa e una scaletta tutta con la cassa dritta dagli anni passati ad oggi. Partiamo dal Molleggiato che iniziò la sua fulminea ascesa cominciando con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità, si aveva successo anche se lo si cantava male.
1: 1958.

0: Ogni decennio ha il suo peso massimo dei tormentoni estivi, ma quello degli anni 60 veramente non ha rivali. Edoardo Vianello poteva permettersi di uscire con due diversi 45 giri nella stessa estate e portarsi a casa due tormentoni assoluti in parallelo. Il primo è ancora ballatissimo. Guarda come dondolo.
1: 1963.

0: Mentre negli anni 70 la musica si faceva sempre più politica, una generazione di artisti aderì ad un'altra ideologia, quella della hit da ombrellone, tra cui Umberto Balsamo con la canzone che più di ogni altra l'ha consacrato come figura riconoscibile della musica italiana.
1: 1979.

Nella seconda metà degli anni 70, Bennato decise di rileggere la favola di Pinocchio in chiave moderna con l'obiettivo di trasformarla in una forte satira politica e sociale. Nacquero così il Gatto e la Volpe, che rappresentavano i manager musicali discografici senza scrupoli, che agganciavano i giovani emergenti promettendo loro una celebrità immediata.

Come sappiamo, la musica cambia con il tempo, eppure furono implacabili le critiche mosse ad Alan Sorrenti quando abbandonò il rock progressive dei suoi primi lavori per abbracciare il funky di Figli delle Stelle. Nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua uscita, sembra essere invecchiata veramente molto molto bene.

0: Il brano più noto e sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista commerciale di Ivano Fossati, ma forse proprio per questi motivi, più volte rinnegato dallo stesso, non contento del fatto che una delle sue composizioni sia diventata, come d'altronde molti altri classici della musica leggera, anche materiale per karaoke e piano bar. Andiamo avanti con il nostro viaggio musicale fino ad arrivare agli anni Ottanta con le canzoni più rinfrescanti di quegli anni, dove la new wave italianizzata spopolava. Arrivò sulle spiagge italiane Maracaibo di Lu Colombo, che nonostante il suo allegro ritmo, il testo parla di una storia rivoluzionaria come poche altre. La ballerina protagonista è innamorata di Fidel Castro, che trafficava armi con Cuba, ma durante le assenze di lui, che è sulle montagne a dare battaglia, si vede con Pedro, l'amante focoso, finché Miguel, che è un nome di fantasia, non la scopre. Allora scappa, va per mare, viene quasi mangiata da uno squalo, inizia la sua carriera tra rum e cocaina come maîtress, dal momento in cui era arrivata a pesare ben 130 kg.
1: 1981.

tutti abbiamo amato la canzone caraibica per eccellenza, quella di Tropicana, che cantavamo nel 1983. Eppure questa canzone, che sembra totalmente innocua, nasconde un sottotesto ben più articolato e apocalittico. Parla di un sogno nel quale un vulcano erutta su un'isola incendiando le città sottostanti, causando morte e distruzione tra gli abitanti, mentre i turisti guardano il tutto come se fosse un film.

sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

0: La notte vola venne pubblicata nel 1988, ricordato tutt'oggi come uno dei maggiori successi della Cuccarini. La versione ascoltata è stata rilanciata per il 35esimo anniversario del suo esordio, che non ha mai smesso di far ballare chiunque. Arriviamo ora al 1993, l'anno di Raff e di Cannibali, uno degli album più famosi della sua carriera. A decretarne il successo il singolo Il battito animale, autentico tormentone estivo di quell'anno.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

Radio di Guglio Web. Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Scateniamoci con gli anni 90 che ci hanno regalato tanta bella musica italiana, un sacco di pezzi frizzanti, perfetti per il mese caldi dell'anno. Siamo partiti da Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con una canzone che restò in classifica da giugno a novembre, trasformandosi in un tormentone in grado di vincere anche il Festival Bar. Il sogno d'America è racchiuso nel prossimo singolo con trombette mariachi a caratterizzare il tutto e trasformare la canzone in un tormentone estivo. Max Bezzali e Mauro Repetto dominano le classifiche grazie al viaggio che li porterà sulla sella di un cavallo a cercare l'amata perduta.

0: chitarra e falò sulla spiaggia, Alex Britti catturò in una canzone l'estate ed entrò di diritto nei tormentoni più importanti degli anni 90. Solo una volta permise al cantautore romano di farsi conoscere al grande pubblico, entrando in classifica ad inizio estate del 1998 e lasciando la top 20 solo a fine anno.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era...

Cesare Cremonini debuttò nel mondo della musica con 50 Special, brano simbolo dell'inizio della sua carriera con il Luna Pop. Nel 1999 la canzone arrivò a conquistare la vetta della classifica per poi restare per quasi un anno tra le prime posizioni. Saranno oltre 100.000 le

Siamo arrivati alle battute finali di questa carrellata di brani estivi, allegri, adatti ad essere ascoltati sotto l'ombrellone. Mi fermo qui, ma c'è tempo per un ultimo brano. Vi lascio con colui che con questo pezzo ha dominato le classifiche italiane nel corso del 2000, diventando un simbolo di quelle estati spensierate e romantiche. Il suo ritmo latino e la voce inconfondibile di Gigi D'Alessio l'hanno resa il tormentone ideale. Grazie a tutti per la compagnia, un salutone da Carla, ciao!

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Guardi, noi stiamo per aprire, minuto più, minuto meno.
1: Parla.
2: Supermarket.
1: Ma ha sbagliato il numero, chi cercava?
2: No, stiamo aprendo, avvisiamo che in caso uno avesse bisogno, ecco, le porte tra pochino si aprono.
1: Ah, e dov'è?
2: Che cosa?
1: Mi ha detto che è un supermercato.
2: Sì, via Lisbona.
1: Ah, ok.
2: Le serve qualcosa?
1: No, al momento niente, grazie. Casomai.
2: Abbiamo il baccalà in offerta, in caso.
1: Va bene, comunque siamo a posto prima.

Beh, con molto garbo e molta eleganza la signora non si è buttata via, ma comunque ha detto che non gli serve nulla. Noi signora comunque siamo sempre in quella via e in caso dovesse fare un giro al supermarket ci venga a trovare. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a farvi conoscere novità discografiche, situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo appena vissuto e molto altro. Quindi mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi ricordiamo Santa Giustina, che era sempre allegra, tanto che ogni volta che pregava spuntavano coriandoli dalle sue maniche. Durante una messa solenne ne uscì con così tanti che il vescovo si ritrovò sommerso sino alle ginocchia. Lei sorrise e disse: "È lo spirito che fa festa."

0: Sì, pronto?
1: Sì,
0: scusi, no, su Santa Giustina, ci perdoni per il discorso dei coriandoli.
1: Prego.
0: Dei coriandoli di Santa Giustina, quella che era sempre...

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di me.
2: Chi è il re più ricco del mondo? Pensate, ha 17.000 case, 38 jet, 300 auto e 52 yacht. Un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari, tra cui, come ho detto prima, 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e molto altro ancora. È il tesoro di Maha Vilankorn, il re della Thailandia, considerato il monarca più ricco del mondo. E non rileggo il nome perché è impronunciabile. Comunque, è salito al trono il 13 ottobre del 2016 dopo la morte di suo padre, il popolare re Bhumibol Adulyadej. Oltre alla corona ha quindi ereditato un patrimonio colossale, in particolare grazie al controllo dell'ufficio dei beni della corona, un'istituzione che sino al 2018 controllava i beni della monarchia. Secondo alcune informazioni, l'organizzazione controllerebbe 6.560 ettari di terreni di primo ordine in Thailandia e 40.000 contratti di locazione a livello nazionale.
3: Scusi, chi parla?
2: Il supermarket. Abbiamo parlato del re della Thailandia che c'ha gli aerei, c'ha gli appartamenti, c'ha un sacco di cose.
3: Scusi, ma lei deve ricaricarsi il cellulare, perché non sa chi parla, non sa chi è. Io non è al supermercato, non so niente.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma che

0: da Jerry.
1: Hasta la vista. The Night Life.
2: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
1: The Night Life.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

E per il disco della settimana che abbiamo scelto per voi, ovviamente parliamo di Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad analizzare ed ascoltare un'altra canzone del disco meravigliosa, Locomotive Breath, un brano potente, energico, un riff memorabile. Parla dell'inevitabile avanzare del tempo, dei problemi che si accumulano, del destino che schiaccia l'individuo. In the shuffling madness of the locomotive breath runs the old time loser headlong to his death. Suggestiona molto l'immagine di qualcosa che non si può fermare, come il respiro di una locomotiva che avanza senza sosta. Piccolo aneddoto: è uno dei pezzi più suonati dei Jethro Tull nei concerti. Le sezioni strumentali, parlando, consentono grande spazio di esibizione per la band. La tensione costruita via chitarra, batteria e variazioni ritmiche.

0: pronta?
1: Sì, pronto signora, scusi. No, volevo dirle che ci ha particolarmente colpito il tema e il sound di questa canzone.
0: Che canzone?
1: Questa qui dei Jethro Tull che stiamo mandando in onda ora.
0: No, non l'ho mica mandato io.
1: Chi l'ha mandata? Lei? L'ha mandata lei la canzone?
0: No, io no.
1: E dove l'abbiamo ascoltata noi che la stiamo ascoltando?
0: Ah, non lo so. Ah, non lo so.
1: Ma lei è al supermercato, no?
0: Sì, no, io sono a casa.
1: Ah, ecco perché non l'ha ascoltata, perché noi la stiamo trasmettendo tramite il supermercato.
0: No, io sono in casa.
1: Il supermarket?
0: Sì, la saluto perché ho un lavoro qua da fare.

momenti di guerra, ma lontani e distanti, siamo già in molti a dimenticare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto, scusi signora, supermarket, il controllo del flusso stradale della giornata. Gentilmente, su via Oberdan, Guglielmo, oggi ha riscontrato un traffico anomalo rispetto ai giorni scorsi?
0: No.
1: Cioè, come macchine, motori?
0: No. Guarda che non sono uscita neanche.
1: Ah, oggi non è uscita fuori, quindi?
0: No. Anche lui non ha...
1: Ha chiesto al suo capito, cioè, quindi non avete notato un aumento del traffico?
0: No.
1: Ho capito. Ha avuto già comunicazione lei che potrebbero fare una rotonda lì sulla strada?
0: No.
1: Ho capito. Lei è favorevole alle rotonde?
0: Non lo so.
1: Cioè, potrebbero aiutare, diciamo, il traffico a fluire meglio, ecco.
0: A te.
1: Va bene, la ringrazio.

0: Cari amici di Supermarket Show, anche oggi martedì, con il nostro consueto carrello della spesa pieno di novità musicali, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi un artista con una canzone con un nome molto strano, albicocca arsenica, con noi Lomas. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie a voi, grazie, sono felice di essere qua con voi.
0: Ciao Lomas, allora ricordiamo anche che questa canzone è in collaborazione con Nadia Dolce, che salutiamo, ma che quest'oggi non è con noi telefonicamente, quindi faremo noi un approfondimento su questo brano. Allora, albicocca arsenica gioca su un contrasto pazzesco: la dolcezza dell'estate in superficie e una relazione un po' tossica sotto. In più c'è la firma di un maestro dell'ironia e della sensualità come quello di Cristiano Malgioglio nel testo. Come è nata questa collaborazione e come siete riusciti a rendere così leggero e ballabile Un amore pericoloso?
1: Ma com'è nata? È nata nel senso che io, collaborando ormai da tanti anni nelle produzioni e nei dischi di Cristiano, nella sua creatività, lui è una persona molto eclettica, ci trovavamo in studio e avevo scritto questa musica e lui aveva sentito questa melodia un po' arabeggiante, un po' spagnoleggiante, e mi ha detto: cavolo, che bello, voglio aiutarti a fare il testo, perché lui è una grandissima penna, no?
0: Certo.
1: E mi ha dato questa mano di fare questo testo. Però dovresti trovare un featuring di una ragazza, perché se tu parli di amore un po' così, un po' dolce, un po' tossico, dovresti trovare qualcuno che potrebbe darti la controparte, no? Allora l'ho fatta sentire a Nadia, che in quel momento stava venendo a fare dei dischi da me, è impazzita, e abbiamo fatto questo brano che ha il sapore appunto estivo, che comunque è un po' in spagnolo, un po' in italiano, ed è una firma, penso sia anche una melodia molto internazionale, comunque lei, certo, è italo-canadese, quindi è, insomma, anche lei ha dato quell'internazionalità che il brano meritava, insomma.
0: Ascolta Lomas, appunto parlando anche di Nadia, il pezzo unisce le vostre identità vocali su questo ritmo pop latin e reggaeton, entra subito in testa ed è già candidato a tormentone di quest'estate 2026. Qual è l'ingrediente segreto che scatta quando unite le vostre voci e che farà ballare tutti sotto l'ombrellone?
1: L'ingrediente segreto è che comunque ci siamo subito trovati a livello di gusti musicali, perché lei ha interpretato il ritornello e comunque gli altri pezzi in cui canta, fa le doppie voci su di me, in una maniera in cui molto congruo e molto simile ai miei gusti, perché io cercavo una persona che comunque potesse entrare nel pezzo a gamba tesa, senza magari cambiarne un po' il senso, il sentimento vocale. Quindi ci siamo trovati subito bene, era quello che volevo che arrivasse. Lei è stata molto brava a entrare nella parte.
0: Ascolta Lomas, c'è anche un videoclip, se non sbaglio, di questo video, di questa canzone, scusa, su YouTube.
1: Esatto, sì, lo troviamo su YouTube, è ormai uscita qualche giorno, stiamo facendo un po' di view, siamo contenti. Poi chiaramente su tutti i digital store, Spotify, iTunes, Apple Music, e sono contento. Adesso faremo anche delle presentazioni in qualche piazza, e io penso che l'1 luglio saremo a Marina di Modica a presentarlo davanti a una piazza, davanti a Gremita, e quindi sono contento per adesso.
0: Beh, diciamo che si promette bene. Promette bene per quest'estate, esatto, 2026. Yeah. Ascolta Lomas, io a questo punto ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Se hai dei contatti al volo da darci per quanto riguarda il poterti cercare sul web, quindi non so, pagine ufficiali, social, quello che sia.
1: Sì, potete trovarmi su Instagram, TikTok, scrivendo, e Facebook come In Arte Lomas, tutto attaccato. Potete trovare anche Nadia come Nadia Dolce, e anche a DJ Jump, che ha collaborato con noi nella produzione del disco. Ci trovate su tutti i social.
0: Perfetto Lomas, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo una buona estate artistica e ci ascoltiamo al Bicocca Arsenica. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie mille a voi, ciao, un abbraccio. Ormai da

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi, disturbo. Gentilmente, così una domanda: se finora, fino adesso, la puntata sia stata di suo gradimento?
0: La puntata?
1: Sì, siamo in diretta.
0: Quale puntata?
1: Di supermarket. Siamo in radio dentro il supermercato.
0: Guarda, io non ne so niente.
1: Perché non segue? Se lei quando va a fare la spesa non ci ascolta, quindi?
0: No.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.
2: Then do.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Sì, salve, scusi, con l'autista del consorzio agrario, per lo scarico del volatile, verso che ora possiamo passare?
0: Scarico del?
1: Volatile, abbiamo uno scarico di un gallo su con... Scusi che ce l'ho sul camion.
0: Sì, qui, sì. Mi scusi, ma che, da chi è stato ordinato?
1: No, non lo so, io soltanto lo scarico, perché non c'è neanche da pagare nulla, dobbiamo solo scaricarlo e andare via, perché è pure tardi, quindi io devo soltanto fare lo scarico.
0: No, perché noi non abbiamo ordinato galli.
1: E che ci facciamo, no, scusi? Non l'avete ordinato voi?
0: No.
1: Forse c'è stato un errore da parte. Come facciamo però? Io adesso non è che lo posso portare indietro.
0: Ma ascolti, io non lo so lei dove sta, se anche questo è il telefono giusto.
1: Sì, no, perché io so, ho anche due o tre scarichi da fare, poi ho finito, nel senso poi torno a casa.
0: Vabbè, ma a me non mi interessa.
1: Che se lo lascio lì davanti, poi io arrangiate, che ti devo dire? Perché non è che posso portarlo a casa.
0: No, grazie, io.
1: Non ha nessuno lì attorno in caso che. Magari mi.
0: Non lo so, provate a vedere, ok? Grazie.

Oggi ci avete fatto compagnia in Supermarket Show, ma purtroppo le cose belle giungono al termine. Io detto questo vi ringrazio di essere stati in mia compagnia anche per oggi e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tivulio Web.
3: Hey. Da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tigullio.

Luis, io ti ho chiesto quanti baci vuoi. Hai sorriso, poi hai risposto seria, tutti, tutti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Beh, che sei andata a prendere questo brano, mamma mia, ma tanta roba, ragazzi, ma che ragazzaccia, sei un ragazzaccio, guarda, ma sei meraviglioso. Quando un uomo di 17 anni ma arriva con un brano del genere, cioè, mi viene la ciccia, come si dice, di gallina dalle nostre parti, no? Allora, detto questo, che volevo fare? Volevo fare un'altra cosa che non mi ricordo cosa devo fare. Comunque, la partenza di Dolce Alice Live, eccoci qua, un'altra puntata, ci avviciniamo piano piano dolcemente al termine. Cosa vuoi, Brian? Mamma mia, ma io devo presentare tutto quanto, devo presentare la redazione, i ragazzi, che c'è un WhatsApp audio, proprio così, a sprombattuto, ok. Se c'è una, se io mi immagino, o è uno scherzo di quell'altro pirla dalla parte opposta delle montagne della Germania, o veramente c'è, sicuro? Ma, sei d'accordo? Ah, vabbè, allora, se c'è un qualcosa, mandalo.
1: Ciao Max, non ti dimenticare di salutare i ragazzi, sennò io poi mi arrabbio,
0: Come? Non è possibile, ma chi dico io? Allora, ringraziamo Brian Bellè alla parte tecnica, ringraziamo sta voce che mi rimprovera puntualmente ogni qualvolta che non faccio una cosa, ed è Patrizia, la salutiamo, e poi naturalmente un ringraziamento ad Alessandra Sassa e naturalmente i miei compagni di viaggio Gianni e Patrizia. Ci siete?
2: Toc toc.
3: Permesso?
0: Fa il tacchino di mia sorella.
2: Ciao.
0: Sì, ciao.
2: No,
0: mi hanno già rimbalzato come non mai di primo subito.
2: Grazie per i saluti. Anch'io saluto Patrizia.
3: Già sta scappando, vedi?
2: È l'abbraccio.
0: No,
2: l'abbraccio.
0: Che sto scappando, sono sempre qua. Che è? Che succede? Sì, non sento nulla. Che è? Sì. Gianni, pensaci tu. Pensaci tu.
4: Sì.
0: Ho già i tarzanelli al culo. Ma non ho fatto il bidet e mi sto cagando addosso.
3: Va a cagare, Max, che vuoi che te dico?
0: Ma perché siete così? Ma non è possibile. Questa mi rimprovera, quell'altro mi... Ancora. C'è un altro rimprovero? Ancora? Ma sempre il solito? Ah, perché tu pensi che prima non si è sentito, Vabbè, dai.
1: Ciao Max.
0: Sì.
1: Non ti dimenticare di salutare i ragazzi, sennò io poi mi arrabbio.
0: Capito? Mamma
2: mia. Ti fa nero.
3: Ciao, carissima, come va? Tutto a posto?
0: Tutto bene. No, deve rispondere lei, no io, perché io che c'entro, Lei sta benissimo. Allora, partiamo ragazzi con questa ennesima puntata di Dolce Alice Live, perché mi sono già rotto le balle già. Sono partito di 5 minuti e sono giunto le palle.
2: È ancora
0: non è finita. Perché hai messo questo? Perché è bella, Ashford e Simpson.

0: Herzog.
1: 5 giorni che ti penso, come faccio a fare? Vabbè, allora erano gli Ashford Simpson in un brano che io sinceramente non avevo mai ascoltato. Non so se Gianni e Pinotto dalla parte opposta avevano ascoltato una cosa del genere, ma io no. Non conoscevo questo.
2: Sembra la band che realizzarono un album. Il Circus, una roba del genere, ne avevo qualcosa qua in studio.
1: Ashford e Simpson sono quelli di Salad.
2: Sì.
1: Però questo brano.
2: La musica, diciamo che dava una somiglianza a questo album qua, ma loro li conosco perfettamente. Salad hanno fatto anche l'altra. Street Corner,
1: vabbè, quello era dentro il brano di Salad. Però questo sinceramente non so dove è andato a prenderlo sto disgraziato delinquente, perché alla fine è un disgraziato.
2: Lui ha 17... Brian ci ha superato.
3: Allora lui ha 17 anni, c'ha all'anagrafa dupo.
1: All'anagrafe.
3: Però io penso che sia molto molto più vecchio.
2: Ma lui fai tu.
3: No, lui... Sì, a livello musicale penso di sì, perché una conoscenza stratosferica.
1: Lui si trova molto bene, vi diceva, in questi brani funky, perché si risente,
2: addosso. Sì,
1: sì, mi sento bene quando li ascolto. Cioè, un ragazzo di 17 anni dice una cosa del genere, per me è un segno di, ma che ne so,
3: maturità.
1: Bravo.
2: Un orgoglio di papà.
1: Un orgoglio di papà, sì, questo è vero. Mi fa incazzare per altre cose, però mangiare sul mixer altre cose.
3: Perché tu mangi una cosa. La tua mamma e la tuo papà non li facevi incazzare quando eri piccolino?
1: Ho preso tante di quelle bastonate, te lo faccio vedere.
3: Per questo sei così adesso.
2: Gli ha fatto allungare i capelli, tante le bastonate. Sì,
3: no, per questo è così adesso, per tutte le bastonate che penso.
1: Infatti, da mia madre che mi lanciava gli quelli di legno.
3: Guarda che le mamme di allora avevano gli attrezzi.
1: Sì, sì.
3: Il cucchiaio di legno.
1: Quello da battere
3: i panni. Oppure ti diceva: vieni qua che non ti faccio niente.
1: Sì, vieni qua, ti faccio niente. Poi
2: prendeva sai la gomma quella per trasferire l'acqua, la pompa.
1: Poi mi zoppavano. Che poi gli zoccoli sembravano telecomandati, perché
3: no, boomerang.
2: E ti arrivavano.
1: Te ti fermavi.
3: Sì, ma magari che tu giravi l'angolo,
1: tac,
3: ti seguiva.
1: Ti prendeva e ti faceva pa e andavi a letto. Perché allora sento un

0: Pacini Baciotti.
1: Allora, si chiama Baciotti, veramente, non sto scherzando, l'autore Baciotti, Black Jack, l'original version, che praticamente durava 11 minuti, cari amici, ma però è tutto quanto strumentale, tutto quanto così, una cosa veramente... c'era, avevano fatto a quei tempi là anche il remix della discoteca che durava 4 minuti, però non era bello perché era un cantato finto, una cosa, l'originale, sempre le cose più belle.
2: Allora, certo che 2 minuti e 20, 2 minuti e 30 per un artista del genere era solo accendere il microfono ancora.
3: Riscaldare le corde vocali.
1: Esatto. Questo è un... sono andato poi a leggere, ci siamo documentati, sono andato a leggere quello che ha scritto Baciotti ai tempi che fece il brano. Tutto quello che senti è suonato dal vivo.
2: Pensa un po'.
1: Allora, dagli harmonizer a tastiere, tutto
2: sintetizzatori,
1: tutto fatto come Jean-Michel Jarre, no? Però lui l'ha preso, per non copiare Jean-Michel Jarre, l'ha preso e l'ha fatto a stile funky, ecco. Ed è uscito fuori delle cose meravigliose come questo.
3: Beh, una volta si faceva musica, una volta.
1: Una volta, ora c'è.
3: Noi conosciamo conosciamo un tizio che con il sintetizzatore. Lui canta, scrive, tutte le basi tutte uguali, la musica è tutta uguale, sempre quelle 7 note, sempre do re mi fa sol, e poi quando cantava sembrava un ululato, soltanto che gli ultimi brani,
2: se tu lo ascolti, non lo riconosci.
3: E mi fa lui, Gianni mi dice, ma guarda, ma sei migliorato. Ho detto, guarda, che quella è l'intelligenza artificiale. Lui ha caricato la sua voce e poi fa cantare. Perché ha detto, è impossibile che lui sia così incontrato.
1: Ora vi faccio delle risate, perché dal 26 di giugno non si può più usare l'intelligenza artificiale per fare i brani, tantomeno per usare voce e usare musica. Vediamo cosa viene fuori. In Europa bisogna ritornare a suonare e a cantare. Stop, finita.
2: Hanno ragione.
1: Anche perché poi ne arriva dei musicisti, dei cantanti, degli arrangiatori, dei compositori, cioè che si fa? Si butta all'aria tutto quanto.
2: Tutto un sistema commerciale che va a rotoli con l'intelligenza artificiale.
1: Bravo, infatti.
3: Perché poi è un fake, non è una cosa originale. Non
1: sì,
3: è una
1: perché
3: cosa...
1: poi se c'è un brano che funziona, dopo lo devi portare in italiano, poi lo devi portare a cosa? Ti piglia Sanremo e che gli racconti ai maestri di Sanremo all'orchestra? Lo spartito dov'è?
2: Lo spartito, ma la voce che mette dov'è poi?
1: Chi canta? Gesù di Nazareth, pace all'anima sua. Allora, spero fare tutte queste minchiate.
3: Eppure negli anni, mi sembra, Max, di non ricordare male, negli anni 80 ci fu un cantante che... Lui cantava
2: a prestavoce, tu dici?
3: Sì,
2: se non vado errato, era chi era? Gazzibo?
1: Anonimo italiano che faceva la voce di Claudio Baglioni, che era uguale identico, però era una voce, capisci? Non era un computer. Anonimo italiano, quando apriva bocca sembrava Claudio Baglioni. Infatti sono stati degli anni di nova, perché lui andava in spettacolo a cantare con la maschera. È anonimo italiano con nome e cognome, però cantava. Capisci la differenza qual è? Non era un computer.
2: Non era il computer che cantava.
1: È lì che volevo arrivare. Allora, tra non molto avremo chi se ne frega. La Sassa lavora, fa briga e poi io la prendo.
3: E tu dici, poi se ti manda a quel paese non te la prendo.
1: L'ha già fatto, ha aperto la finestra, mi ha fatto vedere.
3: Te l'appoggio, Alessandra, te l'appoggio.
1: No, se mai gliel'appoggio io. Allora, che quella differenza.

0: Vincent Hampton, Shake It Out, è un brano meraviglioso, mamma mia, che ha livelli altissimi, eh? Caro Brian Bellet, stai avendo stai aumentando, stai facendo delle cose meravigliose, si sta programmando in una maniera eccezionale. Non ho detto niente, lo so, ho fatto un po' di Renato Zero, ho detto tante cose e non ho detto una beata minchia.
1: No, sta alzando l'asticella,
0: non lo volevo dire perché sai.
1: Io dico l'asticella nel senso della musica, certo. Brani meravigliosi,
0: ma certo.
1: Non quello che pensi tu.
0: Ma quello l'asticella, vabbè. Allora, c'ha 17 anni che gli ormoni con la varicella, c'ha quel ragazzo lì. Allora, e la baionetta che c'è la varicella. Ma che ne so. Allora, amici e amiche, non ora, ma dopo il prossimo brano arriva. Ma come ti sei vestita? Sembri un uovo di Pasqua, Sassa, ma per favore.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: dei Bee Gees. Ne è rimasto soltanto uno. Brutta questa cosa, però purtroppo il tempo passa.
1: Erano in tre, fratelli Gibb.
0: Sono partiti in quattro i Bee Gees, poi sono rimasti in tre. Il più grande successo sono quando sono stati in tre, però partirono in quattro. Ed è rimasto Barry Gibb, che anche lui ormai sempre una bella voce, però purtroppo anziano. Insomma, il tempo passa. Allora, sa perché prima Brian ha fatto quello scherzetto? Che ha fatto quella stupidità? Perché ha visto ballare tutti quanti noi sulle poltrone, voi, eccetera, eccetera. Sì. Io ho fatto lo scherzo e tu, vabbè.
1: Ha messo sorta di ninna nanna,
0: sì, infatti per bloccare tutto.
2: Ma quando senti parte questo brano, cosa pensi tu?
1: Ti ricorda la febbre del sabato sera?
2: Tony Manero, Tony Manero con i pantaloni a zampa d'elefante bianco.
1: Da lì Max ha preso spunto, sì, e portava i pantaloni a zampa d'elefante con la 50 special.
2: Chi
1: è vero?
2: Chi non l'ha visto?
1: È vera
2: mai
1: sta cosa?
2: Io no, la febbre del sabato sera l'avrò visto almeno una decina di volte.
0: Sì, ma perché la febbre del sabato sera è la partenza di, è la partenza di tutto.
1: Esatto.
0: Dove è partito tutto
1: Grease.
2: Poi c'è Grease, sì.
0: Ma Grease forse meno, ma la febbre del sabato sera, ragazzi, sì, è mamma mia. Io mi feci fare un paio di pantaloni da mia madre, ma mia madre mi disse: guarda, sei talmente brutto che bianchi forse è meglio di rosa. Così disse mia madre. Allora,
2: ma eri così brutto anche da giovane?
0: No. Di una bruttezza esorbitante, ormai era una schifezza. E sono più bello ora, fai i tuoi conti.
2: Sei come il vino, sei come il,
0: sì,
2: vino.
0: Sì, sono
2: allora
0: come il Barolo.
1: Più invecchia, più aggiù, no,
2: più buono.
0: Non lo so. Però la differenza è il vino, quando apri il Barolo, che fa, il tappo fa, invece da giovane, la differenza per non essere troppo volgari. Che c'è? Siete pronti? Voi siete pronti? Oh, perfetto. Oh. Sassa, vedo che ti sei cambiata. Non sei più vestita da uomo di Pasqua, ma ora da gabimbo. Sei eccezionale. No, la ringraziamo, Alessandra, che fa di quelle cose fuori ogni logica. Cioè, nel senso, come intervista lei, io non sarei più in grado, perché lei va a spulciare le cose. Fa
1: il suo forte. Il suo forte,
0: sa fare solo quello. Per il resto,
2: mette le persone a proprio agio.
0: Sì, è vero, mette le persone a proprio agio, fanno, si aprono, fanno e brigano. Alessandra, forza, riesci ad aprire gli altri, ma te quando ti apri? Cosa? Questa è brutta, però. No, ma perché mi mandi affa? Vai, ragazzi, che ti
2: ma
0: voglio
2: ti
0: bene.
2: Ti manda proprio a fanculo, a fanculo, culo, culo.
0: Sì, no, perché vi voglio bene. Voi non vedete, mi sta facendo tutti i colori, ma ci vogliamo un sacco di bene. Insomma, abbiamo passato di cotte e addirittura anche di crude.
1: Ma vogliamo dire che trasmissione è? Aspetta un attimo, dai.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
0: Bene, ho piacere di questa cosa qui, ho piacere. Allora, la musica è finita, siete pronti? C'è un eco che io sento, che però non me ne può fregare di meno. Qualcuno si è dimenticato di chiudere qualche pulsante. Vai, Sassa!
4: Ehi, da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene
5: con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti.

0: Air Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
7: Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica, per buoni cristiani.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: chissà quanti ricordi la stessa Silvia, ovvero Silvia Salemi, benvenuta carissima, hai di questa Remo 97 con quella famosa canzone che ancora oggi la cantiamo, Casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: benvenuta,
1: anche...
0: benvenuta.
1: Grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, a Casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, l'inventivo, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia.
1: No, sono 30.
0: Anzi 30, no, 30, sono 97, 2027, vedi?
1: Ahimè.
0: 30, sono il prossimo 30. Anno, io sono 30, trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè, lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che è una canzone sempre attuale, perché vuol dire, sì, che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono Tu per Tu, e io confido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla, e da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence. E perché ci tengo tantissimo? Al di là perché è uscito in questo mese di maggio, che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti nella vita di tutti i giorni. Poi, come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro. E questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora, intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni, diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più, c'è voler dire non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, confermato è spesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più, questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza.
0: Assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che esatto, è il tumore, anzi è il cancro,
0: il cancro. Esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che è un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: Io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip, questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un, certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici, sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita, l'ho vista per la prima volta, sì? Io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era, non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità, mm, e quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare, e devo dire oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te, tra l'altro ci tenevo ancora a dire perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dall'Associazione dei Pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica veramente è terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero e più puro in assoluto che abbiamo, e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore, un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so
1: grazie
0: che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica comunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì, è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza. È verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre e al Festival di Todi, faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi, cioè, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin da ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando, ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: io te lo dico da sorella.
1: Un abbraccio, buona musica.
0: Buona musica, ciao. Adesso ascoltiamolo insieme. Grazie Silvia, ciao.

0: Stai ferma, non mi toccare, ferma lì. Sempre a tocchicchiarmi a cosa. Stai lontana! Che poi, oh, sono anziano, io non riesco. Poi su queste canzoni mi piglia la fregola, capito? Al pomodoro, mi ha detto Brian, la fregola è un tipo di è tipo l'orzo, è tipo il farro. Beh, la fregola,
1: no? Ho capito.
0: Non la conoscevi la fregola?
1: No,
2: ma sono contento che hai risolto rispetto all'apertura della puntata, che sei dovuto scappare, hai detto pensaci tu perché...
0: ancora mamma mia, ancora
2: non mangia ste pere cotte,
0: sì, che poi... sì, pere cotte, io amo la pera non cotta, perché poi devo fuggire direttamente al bagno con lo squarouse.
2: Esatto.
0: però le pere sono buonissime, dai,
2: sì, concordo.
0: Chi è pronto? Chi è?
1: Sì.
0: Pronto? Chi è? Pronto? Mamma mia, non sanno io che devo fare con questa gente qua. Vabbè, ringraziamo la Sassa perché ci ha dato quei 20 minuti di belli, 20 minuti belli, carini. Tra non molto avremo il video.

0: Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, A fare il WhatsApp. Abbiamo ricevuto già una chiamata per Max dalla signora Rottermaia che dice sì. Salutoni a Max, sei un uomo meraviglioso, bellissimo, specie di profilo.
1: Siccome la signora Rottermaia

0: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

L'alba copre col suo pianto, sassi e fiori nel giardino. Sono gocce di rugiada che non hanno il sole.

motore senza fiato cerca gli occhi di un domani. Dal sudore del passato resta solo l'odore del mare.

0: Che emozione! No, no, guarda che è difficile da ricordarsi un festival di Sanremo, se non vado errato 1997, se non erro, quel Peppino Gagliardi mi faceva morire. Questo è un brano meraviglioso, questo è un brano che...
1: Nel 97 addirittura.
0: No, dovrebbe essere, a 30 anni questo brano.
1: Ma forse di più.
0: No, è un Sanremo, ora non mi ricordo se è 93... o 97, dove bisognerebbe andare. Patrizia, vai a controllare l'alba. Cioè, è scazzata.
1: L'alba di Peppino Gagliardi.
0: È scazzata in una maniera. Che succede? Che succede?
2: Io tutto a posto.
0: No, ecco, se mi vai magari a parlare in sala, forse il microfono si sente meglio.
2: Stavo dicendo tutto a posto, tranquillo.
0: No, che ti vedo abbacchiata, cioè nel senso ti vedo un po' arrabbiata, ecco, tutto lì. Allora, il Vintage Italy ed era semplicemente Peppino Gagliardetto è troppo forte,
1: il mitico maestro,
0: no sì. Dai, era bravissimo, uno io credo che grande paroliere, ricordato sempre poco, devo essere sincero, e questo era un Sanremo bello dove c'era tanti brani belli, ma questo penso che arrivò negli ultimi posti, ultimo, penultimo, per farti capire che, a che livello era il Sanremo degli
2: 1993.
0: Hai visto? Ha 33 anni questo brano qua, ma dentro c'era di tutto, capisci? Era un Sanremo dove dentro c'era, era ancora il Sanremo con le voci, quelle importanti, quelle voci.
1: Non c'erano gli autotune.
0: No, qui non ce n'era di autotune, infatti si sente anche che non c'era autotune, c'era del cuore, perché questa tu pensi a modo c'era del cuore. Allora il WhatsApp, Patrizia, ce l'hai? Il
1: WhatsApp,
2: sì,
1: certo
2: che ce l'ho, 348 349 1141.
0: Bene, la mail, Gianni, visto che fa il furbo.
1: Sì, dolcealicelive@gmail.com. Questa è quella ufficiale, perché poi c'è quella detta Patrizia, quella di Cuneo, quella personalizzata di Max.
0: Sì. Rottermeier 69 chiocciola.
1: Questa è forte, questa è venuta benissimo.
0: Amaporn.com. Ecco, è tutto insieme. Siamo andati
2: a Rottermeier 69 chiocciola cariola.com.
0: Cariola è bella, cariola. Ci vuole il fisico a fare la cariola.
2: Fisico bestiale,
0: che se no ci schianti la schiena, compreso la rubinetteria. Allora,
2: l'artiglieria,
0: detto anche birreria. Allora, siamo andati a pescare, io e quel disgraziato dalla parte opposta, una cosa che Gianni sicuramente non conosce, a meno che non usa il Google. Non dico il titolo.

0: versione originale.
1: Te la devo dire?
0: È cliccato.
1: Te la faccio, guarda, alla Loris Mark, così. Stay and Jay con Double Sagan, perché la radio è il teatro della mente.
0: Un altro cretino si è aggiunto. Allora,
1: con te si chiude il cerchio.
0: Allora, sì, questa è l'originale, perché poi c'era quella costruita per la discoteca, sapete, facevano gli originali e poi strapolavano, mettevano sotto delle cose per poterle naturalmente usare in discoteca. 7 minuti di brano che noi non andiamo a sentire tutti, perché tu palle, 7 minuti è tanta roba. L'importante è riuscire ad ascoltare determinata musica. Allora, stavo dicendo Cinzia Donati, che la salutiamo, che anche lei lavora per Dolce Alice Live nei Sottobosco. Lei proprio raccoglie il sottobosco
1: sotto mano.
0: Lei fa di tutto e poi ci vabbè, allora poi ne parleremo anche di Cinzia Donati. Allora,
1: salutiamo Cinzia Donati, sì. anche per lei un salutone, come anche per Alessandra.
0: Alessandra chi se ne frega. Allora Patti, ma a proposito, visto
2: dica.
0: Si è arrabbiata moltissimo quella donna.
2: No, ma... io, figurati.
0: No, no, quella donna Barba Papà, la Sassa.
1: Rottermeier?
0: La Rottermeier. La Sassa Rottermeier. Allora, mamma mia, mi è venuto la figura davanti. Vabbè. Allora, ti ha mandato qualcosa? Si è incavolata?
2: Sì, certo. Certo, ma noi lavoriamo sempre, dietro le quinte si lavora sempre. Guarda. A Bergamo un cittadino ha abbandonato dei divani in strada.
0: Degli animali?
2: Dei divani.
1: I divani.
2: Divani. Siccome erano vecchi, ha
1: scambiato Bergamo per una discarica, insomma.
2: Comunque ha avuto la splendida idea di caricarli su un triciclo e di andarli ad abbandonare in strada. Comunque i vigili lo hanno rintracciato
0: certo.
2: E come punizione glieli hanno riscaricati davanti a casa. in più
0: multa
2: di 10.000 euro.
0: Ah, bene, più divani,
1: per forza,
0: più
1: cioè, divani. Che mi scambi Bergamo per una discarica,
0: un altro coglione, veramente. Chiunque tu sia, sei un coglione. Capisco anche perché ti ha lasciato tua moglie. Allora, perché sicuramente sarà uno singolo.
2: Un cretino.
0: Sì, oppure un cornuto. Allora, mi è venuta così, non so perché ho difeso le donne al 100%. Un brano Mervenio.

0: 19 minuti di brano, 10 ce li siamo degustati perché non possiamo non farvi ascoltare uno dei brani più belli per quanto riguarda la musica da ballare in discoteca degli anni 70. Cerrone, sempre Cerrone. È quello che si danno le donne, il cerrone.
1: Che cos'è? Che
2: non
1: cos'è
2: la ceretta, il cerrone.
1: Che cos'è il cerrone?
0: Il cerrone è che in Toscana è quello che vi dà la terra.
1: Dici il fondotinta.
0: Bravo,
1: sì.
0: Si chiama cerrone anche.
1: Ho capito.
0: In Toscana, la sono inventata ora. Allora.
1: L'ho immaginato.
0: Ma dai, sai, ormai mi invento di quelle cose fuori dal normale. Allora,
1: anche oggigiorno, oramai sì. tutte queste cose di trucchi hanno tutti nomi stranieri. Il rossetto è il blush, quel lipstick, mamma mia,
0: il snip snap, lo snick snack,
1: chiamateli come si chiama, come si riconosciamo e basta.
0: Ma la colpa è nostra, sai, ho fatto un brunch, pranzo, che brunch, capisci?
1: Brunch, colazione e pranzo, la via di mezzo.
2: Ormai l'inglese ha preso padronanza in tutta Europa.
0: Abbiamo avuto un meeting, ma che be un bri- no, un come che si dice? Un briefing, è una riunione.
1: Ti do il feedback, ti faccio il feedback.
0: Allora, a proposito di mandare in quel posto qualcuno, lo facciamo con lui. Ciao la Larissino!
3: Ciao, sono Ilaria Guccini.
4: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
7: Hello, I'm Ilaria Guccini.
8: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
9: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
10: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
11: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
12: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
13: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
12: Radio Tigullio, una radio per amici.
13: H24.
14: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
15: Welcome a Radio Show.
16: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
17: New Time Music.
18: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
19: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
20: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
21: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'1 su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: seemingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
1: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

una versione fortunata questa di Paul Young, fortunata cover dell'omonimo brano scritto da Derry Hall e dal duo Hall & Oates nel 1980. Young scelse il brano per dare un tocco di più pop al suo secondo album, trasformandolo in una hit international numero uno negli States. Pubblicata nell'85, la cover arrivò in cima alla Billboard Hot 100, davvero un successo clamoroso firmato da Paul Young.

0: Durante la registrazione del suo secondo album, Paul Young sentiva che al disco mancava qualcosa di pop. Cercando tra i vari brani, riscoprì questa canzone, trasformandola in una ballata pop soul. La versione di Young è famosa per il suo arrangiamento più lento e maturo, con l'uso della chitarra pedal steel, che la differenzia naturalmente dall'originale. Un brano dell'85, Every Time You Go Away, nella versione di Paul Young. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

disgraziati tra virgolette, anche perché poi l'ho visti anche dal vivo, sono gli Chic, strano, Chic, sono quelli di Le Freak, invece freak. Questo è Falling in Love with You, un brano, un lento, grazie Loris, no, in questa puntata non ti prendo in giro.

0: Ti ho già preso in giro fuori onda, è inutile continuare a farlo anche in onda. Sì, vabbè. Allora ci avviciniamo piano piano dolcemente, cari amici, anche al termine di Dolce Alice Live. Abbiamo ancora, insomma, 3 o 4 brani. Notizuole interessanti, Patti, oppure
1: sì,
0: ce
1: sì,
0: l'hai?
1: Certamente. Guarda, c'è una notizia che è successo qua in Germania, che, sai che c'è il mercatino dell'usato, un uomo ha comprato una cassaforte per 25 euro.
0: Sì.
2: E all'interno ce n'erano 200.000, come
1: no, all'interno ha trovato un lingotto d'oro di 250 grammi dal valore di 32.000 euro. Non sapendo cosa dovesse fare, si è rivolta alla polizia, che hanno di nuovo rintracciato il venditore, dicendo che era una cassaforte del padre.
2: Un lingotto d'oro e lo dai.
1: Del padre novantenne, si era dimenticato che c'era questo sottofondo come un cassetto nascosto. Poi la polizia ha detto: va bene, noi non abbiamo niente da fare, non possiamo dire niente, poi dovete mettervi d'accordo tra di voi.
2: Scusa, io lo compro e c'è il lingotto d'oro, è mio, l'ho comprato, non l'ho rubato, è mio.
1: Lui ha comprato la cassaforte, non quello che c'era all'interno della cassaforte.
0: Che funziona.
2: Vale anche quello che c'è all'interno.
1: Comunque però lui l'ha restituito perché è una persona onesta e poi ha regalo.
2: Se c'erano delle feci all'interno, appartenevano pure a te che l'hai comprato.
1: Ha avuto un bel regalo.
0: E dovrebbe essere per legge, però è quella italiana. Allora io
1: anche qui in Germania.
0: Il 20% del ritrovamento.
1: Ma ha avuto più del 20%.
0: Allora va bene.
2: Allora ci può stare.
0: Bene. Didi Sound, Super Hits, Shopping Baby.

0: Allora, Danny White, Dance Little. Cosa sei andato a prendere? Mamma mia, che bello, ma che bello, bello, bello. Allora, Brian Bellè dice che abbiamo finito. Come abbiamo finito? Abbiamo già finito. Abbiamo finito Dolce Alice Live, di già? Mamma mia. Allora, beh, se lo dice lui che ha il timer. Sentite, il timer. Il timer davanti. Lo ringraziamo per aver curato, a parte qualche scherzetto, qualche bicchiatella, però insomma ci sta, perché insomma, se no non sarebbe innanzitutto figlio mio e poi non sarebbe neanche Dolce Alice Live. Poi ringraziamo Loris Marchi, la Sassa, Cinzia Donati, naturalmente i miei compagni di viaggio. Eccoli qua, Velociraptor.
1: Grazie a te,
0: Indominus Rex.
1: Veloce.
2: Grazie.
1: Ciao a tutti.
2: E mi raccomando, scappa prima di iniziare la trasmissione, non durante la trasmissione mi dici pensaci tu che io devo scappare.
0: Lo so, ma quando ti vedo mi parte lo square house, non so quale sia il motivo. Noi siamo così, siamo fatti così, perché noi siamo bravi e anche belli. Alla faccia tua. No, tua, nostra, la faccia di chi tua in generale.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: From 7 bar FM barra diagonale Alterradio Algo Day.
2: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
3: From 7 bar punto FM barra Alterradio Algo Day.
4: From 7 bar punto FM Alterradio Algo Day.
5: From 7ba.fm/Alterradio Algo Day. From 7ba.fm/Alterradio.
6: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
7: Ciao!
6: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò, il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
7: Il mio gigolò,
6: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
7: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona, questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
6: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo antichiedovenia, però sai che ci hanno detto che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
7: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
6: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale.

0: eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non

0: tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
1: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
0: Sì, lui è proprio il mestiere del gigolò, è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
1: sì, fermiamoci, perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di Due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Praticamente ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata. Io che vengo da Ca' Foscari, perché ho fatto giapponese, di cose così crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima.

0: una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Eccoci, ci siamo. Ora musica, le novità indipendenti in radio tutti i giorni attraverso questo nostro spazio, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire. Avremo modo di collegarci anche con Ruggero Ricci, abbiamo sentito il nuovo singolo insieme a Nartico e Fra Sorrentino, ne parleremo più tardi, e ad aprire come sempre un classico.
1: Ora musica, story
0: 1984.

a Fabio Concato, il grande signore della musica italiana, oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi U-Men, gli U-Men sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
1: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
0: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare con Nartico e Fra Sorrentino, che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
1: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però diciamo non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, sì, ma con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
0: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che farete, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, saranno le tue date o che cosa, tu mi hai spiegato un po' come la trovo vincente. Raccontiamo un po' questa idea.
1: Sì, beh, noi siamo in tre e siamo tre isole completamente diverse tra di noi, quindi abbiamo un po' deciso di unire le forze da emergenti in modo da massimizzare la promozione di questo singolo. Siamo partiti da una data zero, un release party che abbiamo effettuato a Eufonica, la Fiera della Musica, anche come messaggio proprio per la musica indipendente, e voglio ringraziare, ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo release party dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto, e poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
0: vedo piazze, che ci sono tante date. Ma la cosa bella, sì, l'hai detta tu all'inizio, siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di cose,
1: sì,
0: fatto di cose.
1: Perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper, sì, diciamo, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche, che hanno detto, cioè ci hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa nuova
0: e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla, Arcipelaghi. Ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge, come vi trova sui social?
1: Beh, in realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete, sì, Ruggero Ricci, Nartico, Fra Sorrentino,
0: vengono,
1: ci trovate
0: fuori
1: in
0: vari,
1: tutti,
0: certo,
1: i social,
0: certo,
1: da TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. E la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza, perché per noi è la cosa più bella andare di fronte alla gente reale
0: e fare la musica.
1: E fare musica, perché poi molti magari cantautori oggi sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming, e andare davanti alla gente ci mancava. Penso a tutti e tre, penso di poterlo dire riferito a tutti e tre, quindi è bello questo.
0: Vi seguiremo, adesso vi ascoltiamo con Arcipelaghi. Ruggero, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, ciao.

0: marcia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Estate in musica? Se nel posto giusto, se su Radio Giguglio Web.

0: Queen in Puerto Rico, Raluca, una delle voci più riconoscibili della scena pop rumena, con questo suo nuovo singolo, novità al primo ascolto la scorsa settimana, adesso invece inserito nelle nostre programmazioni. Ad alta rotazione qui a Ora Musica, già da diverse settimane, Jadi con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno sta

0: credere.
1: Non ti sposo più, questo è il singolo di Jadi, anche questa settimana tra i più trasmessi in assoluto nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Torniamo alle novità al primo ascolto, questa settimana sono davvero tante. Irene Fallani torna anche lei con un nuovo singolo, Più Vera.
2: Ho imparato presto a stare in piedi mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

Irene Fallani, tra le novità della settimana qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo si intitola Più Vera, arriva dopo il singolo d'esordio che era Confusa di Felicità, che abbiamo trasmesso anche esso qui nei nostri spazi quotidiani dedicati alla musica indipendente.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non-stop music.
2: Ora musica. Il network della musica indipendente.

0: Estate, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, novità questa settimana qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Qui torniamo all'estate 1993, quando Papa Winnie cantava Ruzzi Buzzi. Ve la ricordate?

Ruzzi Buzzi, Papa Winnie, oggi nel nostro angolo dei ricordi ci ha riportato all'estate 1993 con questo classicone. Torniamo alle nostre promozioni. Insomma, non è estate se non c'è la canzone di Elena Presti, lo dico sempre perché lei ogni estate arriva con un singolo. Quello di quest'anno è Amor Perdido.

Ora musica Maurizio Pirovano, si chiama Commedia Americana, il nuovo singolo in programmazione qui nel nostro spazio novità dedicato alla musica indipendente, appunto.

Frammenti, la nuova canzone di Gioachino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone che è interessante, video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata.

La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown, che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset. Reset!

0: Reset Virtual Sound Tour. A chiudere la puntata di oggi qui a Ora Musica, resettiamo tutto e noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata, altre novità e tante cose da condividere insieme. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
4: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fair Grand Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fair Grand Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024, hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fair Grand Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando su web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico.

ricco e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace, basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che, insomma, stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
4: La tua musica è di nuovo in classifica.
5: Beh, di quando ero un rock and roll.
4: E ora che vuoi essere, Johnny?
5: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La trisequenza di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere stesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no, me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto, Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Natale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio saltarono una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Pantarelle, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarelle, buona musica, informazione e gossip.
3: Ben ritrovati a voi tutti amici di Pantarei, ben ritrovati davvero qui a questa trasmissione di gossip, informazione, notizie e tanta, tanta musica. Il regista audio di questo programma è Pio Negri, in redazione abbiamo Michela Migliore, il music designer Jenny San Marco, conduce direttamente in studio Corrado Di Martino, che poi sarei io. Pantarei è un programma che ha decine, decine e decine di fan e spesso capitano polemiche tra i fan, non fra i nostri fan, ovviamente, ma ci sono polemiche ultimamente fra i seguaci di Emma Marrone e quelli di Ultimo. I seguaci di Emma Marrone accusano Ultimo e la sua canzone romantica di essere in pratica un plagio di L'amore non mi basta di Emma. Personalmente deploro entrambe le canzoni, non mi piacciono né l'una né l'altra, forse quella di Ultimo mi piace ancora meno. Ma trastullarsi sul fatto che l'una somiglia all'altra mi sembra davvero quanto mai pittoresco. E adesso ascoltiamo proprio Ultimo, dopodiché Emma, e poi giudicate voi se sono l'una un plagio dell'altra. A fra poco.

Ecco, allora avete ascoltato sia Romantica che L'amore non mi basta di Emma. Che parere vi siete fatto? Probabilmente il vostro è uguale al mio, sono pessime canzoni entrambi. E quindi le cose fra Emma Marrone e Ultimo si mettono veramente male, mentre quelle fra Russio, Muñoz, Morales e Andrea Iannone sembra stiano migliorando. Sono stati visti di nuovo insieme proprio sabato scorso in un ristorante a Milano. Lei super agitata e in incognito, praticamente coperta con il caldo che faceva per non farsi riconoscere, ma il ristorante è frequentatissimo. A me sembra che sia proprio una strategia, più che altro proprio per farsi beccare, per mandare un messaggio a qualcuno, o un messaggio tipo pubblicitario o un messaggio diretto a Raul.

Ed era il nostro buon Adriano Celentano, che il cielo ce lo conservi, con La gelosia. E continuiamo con la musica di Pantarei, ovviamente.

0: avete notato che la primavera ormai è avanzata, porta le temperature a un certo livello, per cui io devo fare un po' di intervallo adesso, andare a bere qualcosa di fresco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Seconda parte di Pantarei dedicata un po' ai VIP. Non c'è cosa peggiore per un VIP quando sei fra gli altri VIP e questi non ti riconoscono. È un po' quello che è accaduto ad Antonella e Lia. Alessandra Bussolini, vincitrice del Grande Fratello VIP numero 8, ha organizzato un party, una sorta di reunion del cast, che dovrebbe tenersi venerdì 5 giugno. Tutto organizzato in una diretta Instagram. Adriana Volpe, quindi, ha chiesto ad Antonella Elia se sarebbe andata alla festa della Mussolini e lei ha dichiarato di non essere stata invitata. Ma le cose non stanno proprio così. Antonella Elia ha ricevuto una telefonata dal segretario dell'agente della Mussolini, che le ha detto il luogo e la data dell'evento, ma Antonella ha chiesto un invito formale che però non le è stato recapitato. Infatti la Elia continua a dire se vado alla festa di Alessandra, no che non ci vado, a parte il fatto che mi ha chiamato un segretario, non so chi doveva chiamarla. Il giorno dopo la finale, però, quando era ancora nervosa per aver perso, insomma, era andata a letto alle 5, si era già svegliata alle 8, era molto stanca, affaticata, e quindi insomma ha preso male questo invito arrivato da un segretario. Però insomma, nonostante poi dopo le scuse che ha fatto l'Antonella lì, ero un po' distratta, ero affaticata, ero stanca, non ero concentrata, insomma, eccetera eccetera, dice va bene, sistemiamo tutto, mandatemi l'invito e io vengo. Ebbene, questo invito non è mai arrivato.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E allora, solo per consolare Antonella Elia, Uptown Girl di Billy Joel. Antonella.

0: Ed era Billy Joel con Uptown Girl. E parliamo di un'altra ragazza, Belén Rodríguez. Momenti di forte tensione ci sono stati nel cuore di Milano, nella sua casa, per le condizioni di Belén Rodríguez. La showgirl argentina di 41 anni è stata soccorsa dalle forze dell'ordine e dal personale del 118 all'interno del suo appartamento in zona Brera, al culmine di una mattinata convulsa che ha richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco e la temporanea chiusura della strada. In pratica l'allarme è scattato dopo le 7 in un elegante condominio di via Brera. A telefonare al numero unico di emergenza 112 è stato un vicino di casa allarmato dalle grida disperate d'aiuto provenienti dalle finestre dello stabile. Aiuto, aiutatemi, gridava Belén. Inizialmente si era chiusa in casa, si era barricata all'interno dell'appartamento, poi è andata avanti una trattativa per oltre 3 ore e dopodiché i pompieri sono riusciti a forzare la porta d'ingresso, insomma, ed entrare. La 41enne ha deciso quindi di farsi soccorrere. Chi l'ha vista l'ha descritta in evidente stato di alterazione psicofisica. Assistita dai medici, è stata trasportata in codice giallo al policlinico per accertamenti. Probabilmente questa ragazza sta male.
1: E tu?

Ed era Anima Fragile di Vasco Rossi, dedicata ovviamente a Belen Rodriguez. La fragilità della showgirl era già emersa pubblicamente pochi mesi fa, nel novembre del 2025, quando alcune sue apparizioni pubbliche avevano fatto scattare l'allarme tra i fan. Era stata la stessa Belen, in un video su Instagram, a rompere il silenzio sui suoi problemi personali. Un momento di difficoltà, secondo alcune indiscrezioni, dettato anche da insuccessi professionali, come il no ricevuto per la conduzione dell'Isola dei Famosi. Poi diciamolo, non ha mai fatto segreto di aver sofferto di attacchi di panico e di depressione, ne ha avuti di problemi nella vita uno dopo l'altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro. E allora ci si rifugia in sistemi, persone e medicinali sbagliati e il tutto si complica. Poi diviene molto difficile venirne fuori.

0: E adesso vi lascio per un brevissimo intervallo. Torno fra un poco con la trilogia di Pantarei.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Trilogia di Pantarei, oggi dedicata a una persona, un personaggio della musica internazionale di grande valenza, di grande livello, di grande valore. Sto parlando di Amy Jade Winehouse, nata a Londra nel 1983. Esordisce nel 2003 ad appena 20 anni con la casa discografica Island. L'album, tutto registrato in studio, fa come titolo Frank. Nel 2006 arriva l'affermazione internazionale con Back to Black. La ascolteremo fra poco. In pratica, in questo brano va riportato un minuzioso racconto di una situazione molto travagliata, una relazione travagliata con l'ex marito Blake Fielder Seville. La canzone ha una drammaticità solenne e funerea, quasi quasi come se fosse un presagio della morte che poi avverrà successivamente. Amy Winehouse, Back to Black.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Era Back to Black, canzone con la quale ha scalato le classifiche mondiali, brano che ha assicurato anche la vittoria del Grammy Awards. Successivamente però Amy Winehouse cade nel vortice della droga, dell'alcol e dei disturbi alimentari, addirittura si parla di azioni sconvolgenti anche durante i concerti live. Una cantante dai modi spicci, dal linguaggio sboccato e diretto, che esprime senza filtro sulle sue vicende sentimentali, ne parla apertamente. Ed ecco così che arriva Rehab, in cui Amy Winehouse racconta con sincerità disarmante su un groove irresistibile di fiati, basso e handy clap i suoi noti problemi con il Blake Seville di cui vi abbiamo parlato prima. Rehab, Amy Winehouse.

0: Panterei e sai dove sei.
1: Dopo Rehab vi abbiamo proposto anche Love is a Losing Game, brano di cui Prince ha fatto una cover e George Michael ha detto che è una delle canzoni più belle che abbia mai ascoltato. Ma adesso Fuck Me Pumps. All'inizio si diceva che Amy Winehouse fosse una cantante tipo swing, no? Come Michael Bublé, Jamie Cullum, non so, Frank Sinatra, no? Questi cantanti, Norah Jones, di questo tipo. Invece ascoltando il testo tagliente di Fuck Me Pumps si nota una vivace protesta contro quelle ragazze appariscenti e vestite all'ultima moda che utilizzano la loro venenza per farsi largo in ogni campo della vita.
2: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pump.

0: si conclude qui la trilogia dedicata interamente a Amy Winehouse, una grandissima artista, purtroppo andata via troppo presto.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Bring the action.
3: Radio Tiguglio.
4: Il tutto
3: per il piacere di ascoltare.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Quarta parte di Pantarei, quella dedicata al gossip. Andrea Roncato ha 79 anni suonati, quando le armi ormai sono praticamente inceppate, dice: la vita del playboy fa schifo, sono un donnaiolo pentito. E poi replica: sono rinato grazie a mia moglie, la vita del playboy fa schifo, sono un donnaiolo pentito. È Andrea Roncato che lo dice nel corso dell'intervista. L'attore bolognese, che è nelle sale con due film e tornerà in TV in autunno nella serie su Giovanni Guareschi, ripercorre le principali tappe della sua carriera, che lo ha visto passare dal grande successo comico in coppia con Gigi Sammarchi ai film d'autore con Pupi Avati e Paolo Virzì. Tra le donne del suo tempestoso passato ormai archiviato, Roncato ricorda con stima l'ex fidanzata Elena Sofia Ricci. Era convinta che la tradissi, ma si sbagliava. È una donna di personalità, siamo rimasti amici. Poi ha parlato anche di Moana Pozzi, la grande Moana Pozzi, che gli diede un voto. Pare gli abbia dato 7. E lui è orgogliosissimo di aver ricevuto 7 da Moana Pozzi. Andrea Roncato ha un carissimo ricordo di Moana Pozzi, dice che per me non era una pornostar, dice lui, ricordo una persona meravigliosa, intelligentissima, e parlavamo di cinema, di musica, di filosofia. Andrea Roncato che parlava di filosofia. Non c'è più limite, ragazzi, non c'è davvero più limite, e allora preferisco rifugiarmi nella musica, la buona musica di Pantarei.

Ed erano le bambole di Pezza. Continuando a parlare della vicenda della vita sentimentale di Andrea Roncato, piuttosto indifferente, freddo e distante, distaccato è stato il commento di Andrea Roncato sulla prima

moglie, la soubrette Stefania Orlando. Lei mi ha mollato e non servo rancore, ha fatto bene a lasciarmi. Non è mica stata la prima volta, sono stato abbandonato un sacco di volte, giusto così significa che me lo meritavo, però è stato piuttosto freddo e distaccato nel parlare di lei. Non ha descritto pregi, non ha detto che magari le mancasse. È strano. Comunque anche a me questa Stefania Orlando non piace, non piace per nulla. Non mi piace. Moana era tutt'altra cosa, ragazzi. L'ho vista un giorno a Milano e dovete credermi, era tutt'altra cosa.

E mentre all'Isola dei Famosi probabilmente alla conduzione andrà Selvaggia Lucarelli, che ha soffiato il posto a Belen Rodriguez, che come vi ho detto all'inizio ne ha avuto uno sturbo da questa cosa, a dirigere calcisticamente parlando le sorti del Milan potrebbe essere Andoni Iraola. Ma chi è Andoni Iraola? Chi lo conosce? Beh, grande pubblico il suo nome potrebbe dire poco, ma lo spagnolo 43 anni è l'autore di un triennio d'oro sulla panchina del Bournemouth, una squadra inglese che si è classificata sesta nella Premier League, sesta, come il Milan che si è classificato quinto, che andrà a fare poi l'Europa League, quindi insomma non lo so, talmente straordinario non sarà. Comunque pratica un calcio moderno, offensivo, verticale e aggressivo, e queste sono le caratteristiche che il Milan cerca nel nuovo allenatore, o almeno le caratteristiche che Ibrahimovic cerca nel nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri erano già partiti dei contatti con Iraola, e dopo l'insuccesso contro il Cagliari a Milano, a San Siro, Gerry Cardinale non ha avuto dubbi. Si affiderà per il campionato di Serie A 2026-2027 per l'Europa League ad Andoni Iraola. E vedremo come va a finire. Vedremo. Continuiamo ad ascoltare musica. L'ultimo brano di questa puntata.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
1: Bene, termina così questa puntata di Pantarei. Naturalmente i nostri saluti ad Andoni Iraola, ovviamente un abbraccio e un bacione anche a Belen Rodriguez, ad Andrea Roncato e a tutti quelli che abbiamo nominato, Selvaggia Lucarelli in testa, che andrà all'Isola dei Famosi. L'appuntamento con voi per la prossima settimana insieme a Pioneghi.

0: Clinica la migliore, Genis Amato e Corrado Di Martino. Alla prossima!
1: Io panterei, la poterei.
2: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: due versioni di questo disco che porta il nome della band, The Brand New Heavies, e una inglese, quella praticamente d'origine, la più originale, diciamo così, che ha all'interno un bel po' di pezzi, se non mi sbaglio sono 17, e che però per la maggior parte è soprattutto strumentale, e l'altra invece nordamericana, che è uscita un anno dopo e che ha fatto un po' il successo di questa band, perché conteneva solo 10 pezzi, e tra questi molti cantati dalla cantante che è quella che avete appena ascoltato, Dea Devonport. Era Dream Come True dei The Brand New Heavies. Abbiamo voluto cominciare così il My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Your style. My Rock and Soul.
2: Your style in your music.

It's Love, questo è l'album degli Incognito da cui abbiamo estratto If You Want My Love. È uscito il 20 novembre del 2002, ma che trovate tranquillamente per esempio tra le offerte della Feltrinelli, un album bellissimo che io ovviamente ho acquistato online, perché sapete, insomma, in questo periodo non è che si possa tanto uscire fuori per fare compere così come ci sarebbe piaciuto nei momenti di prenatalizi.

Continuiamo ad ascoltare l'amore dall'album A Woman Needs Love, un pezzo molto molto bello che si intitola The Talk Song. Stiamo parlando ovviamente di Ray Parker Jr. qui a My Rock and Soul, un pezzo datato 1981.

Sarebbe più giusto dire i Radio, di cui Ray Parker Jr. era praticamente l'autore, il collante. Questo in effetti però è l'ultimo album. Nel 1981 si sono sciolti, hanno finito la loro carriera dopo aver fatto fondamentalmente un bel po' di... quattro dischi, semplicemente quattro dischi, di cui questo era l'ultimo e si intitolava appunto come Long Plane, A Woman Needs Love. Noi abbiamo ascoltato un pezzo bellissimo che è That Old Song. E adesso

questo ce l'ho messo io. Praticamente è veramente un classico, cioè proprio lo stilizzato per eccellenza. Quello che invece stiamo per ascoltare è la prima novità di questa puntata. Stiamo parlando di Ingrid Andress. Questa è The Stranger. I can't remember the last time we sat at the table just the two.

0: pubblicata nel marzo di quest'anno, del 2020, quest'anno terribile, è considerata per noi ancora una novità. Era Ingrid Andress con The Stranger.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Soul
3: Rock. My Rock and Soul.
2: My Rock and Soul.

Bellissima voce quella di Hamza, Hamza, così dovrebbe essere perlomeno. E credo che ci siano anche dei concerti, che però in questo momento ovviamente sapete per quella che è la situazione sono tutti quanti in qualche modo incerti, per cui anche quelli di Hamza sono stati sicuramente slittati, devono essere praticamente nel mese di luglio e di novembre a Londra, se non sbaglio, a Northwicks praticamente nel UK. Adesso

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: My Rock and Soul, lo spazio musicale per condividere ed ascoltare la musica che ci piace. My Rock and Soul, proponi la tua musica rock and soul sulla nostra pagina di Facebook. Metti mi piace e diventa fan per restare aggiornato. My Rock and Soul.

bellissima voce di Joe Morrison con So Beautiful. Siamo ancora in Inghilterra praticamente, questa è stata tratta dall'album You Are Stronger Than You Know. E adesso un ricercato praticamente, rimasterizzato He Loves Me di Jill Scott.

0: Popular Demand in versione rimasterizzata, quindi con una qualità del suono molto ma molto più alta, e che vede praticamente una reinterpretazione molto più melodica della stessa Loves Me, che è un pezzo di G. Scott che è stato cantato in una modalità completamente differente da quella che abbiamo appena ascoltato, che è molto più suggestiva.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

0: pubblicata circa un anno fa, praticamente a dicembre del 2019, Johnny Giles insieme a Ralph Tresvant hanno cantato questa Perfect. Adesso un'altra novità, stiamo parlando di John Newman, Stand By Me.
1: You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

Soul, che contiene 12 cover rivisitate da Seal. Noi abbiamo ascoltato appunto Free, ma ce ne sono tante altre molto belle, Stand By Me oppure Crock on Wood, It's Alright di Curtis Mayfield. E adesso è arrivato il momento di salutarci, molto presto purtroppo, però ci dobbiamo salutare e ci ridiamo un appuntamento per la settimana prossima. Enrico Gallotta, Faber De Vita e Frank Wiry vi salutano e vi lasciano con un pezzo secondo me bellissimo, People in the Middle, Spare Feet. Ciao, alla settimana prossima.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Her hair

l'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. Yeah.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del...

0: Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
2: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
1: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
2: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
2: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
3: Ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Le 19 e 37 minuti.
5: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
6: Golden Classic.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

basta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare. Bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza. Ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. E dei tuoi alibi di ferro arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te. Ho scritto pure una canzone, forse nutrendo l'illusione che nei tuoi occhi ci sia quello che non c'è. Ma solo un attimo.

0: serviste, mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone, bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale, come se fosse un'astronave, che fra un minuto ti porta via da me.
1: Il nostro incontro di oggi si apre con un errore di distrazione del calabrese Bruno Risas, inserita nella colonna sonora del film L'ospite, diretto nel 2018 da Duccio Chiarini, che aveva avuto una menzione speciale ai Nastri d'Argento nel 2012 per il suo primo lungometraggio Hit the Road Nonna, e che con L'ospite ha vinto il premio per il miglior film al Festival di Locarno, dove è stato presentato.
2: Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita.
1: Bruno Risas per questo brano ha ricevuto la candidatura per la migliore canzone tanto ai David di Donatello quanto ai Nastri d'Argento. Guido e Chiara sono una coppia interpretata da Daniele Parisi e Silvia D'Amico, che avevano già girato insieme Orecchie, diretti da Alessandro Aronadio. Quando scoprono che lei aspetta un bambino, Guido ne è felicissimo, mentre non è lo stesso per Chiara, che va in crisi e chiede di poterci riflettere un po'. Così Guido lascia Chiara e si trasferisce da ospite prima a casa dei genitori, poi presso delle coppie di amici, prendendo coscienza di storie e situazioni che non conosceva fino in fondo. Questo era L'ospite di Duccio Chiarini. Parliamo ora di un'altra produzione italiana del 2007. È un film per la TV dal titolo Ma il cielo è sempre più blu, diretto da Marco Turco, prodotto da Claudia Mori, che narra la storia del cantautore crotonese di nascita e romano di adozione Rino Gaetano, scomparso il 2 giugno del 1981 in un tragico incidente stradale. Il film parte dal 1970 a Roma, quando Rino, ventenne, il cui ruolo è stato affidato a Claudio Santamaria, cominciava a farsi notare e a fare le sue prime audizioni fino al suo contratto con la RCA, sostenuto dal manager Alfio Cerioni, interpretato dal bravo Giorgio Colangeli, che aveva intravisto nel cantautore grosse potenzialità, espresse attraverso uno stile originale, di rottura sia nei testi che nelle melodie e anche nelle performance. Rino è stato un personaggio eclettico e non ha perso occasione per dimostrarlo. Nel film emerge anche un animo inquieto, un rapporto conflittuale con il padre, interpretato da Nicola Di Pinto, e l'abuso di alcol. Proprio questi ultimi elementi hanno fatto infuriare Anna Gaetano, sorella di Rino, che li ha trovati per niente aderenti alla realtà, portandola anche a querelare Antonello Venditti, che in una intervista aveva ventilato l'ipotesi di uso di cocaina da parte di Rino, attribuendola come concausa dell'incidente che causò la morte. Incidente che però nel film non è mostrato. Ci sono sui titoli di coda i giornali dell'epoca che ne riportano la notizia. Ma il cielo è sempre più blu. Questo è Notte di Cinema.
3: Notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema. Notte di cinema.

0: Sono note di cinema.
1: Riepilogando, una voce ti presenterà. Il pubblico applaude, i ragazzi urlano, tu entri e parte il playback.
2: Ma come il playback? Tu mi direi che devo cantare in playback?
1: Perché? Scusa, che c'è di strano?
2: Come che c'è di strano? Non voglio far finta di cantare.
1: Sinceramente non riesco a capire quale sia il problema. Nel mio programma si sono esibiti una marea di artisti internazionali e nessuno si è mai lamentato. E in ogni caso in questo momento non puoi più cantare dal vivo, eh?
3: Ma guarda questo, non ci fosse Elton John.
2: Guarda che per cantare basta un microfono.

0: Ancora un successo di Rino Gaetano, Aida, che in una sua esibizione in televisione, come abbiamo ascoltato dalla clip, il cantautore si rifiutò di cantare in playback e dietro l'insistenza del conduttore della trasmissione cantò volutamente fuori sincrono. Cambiamo decisamente situazione. Ci trasferiamo negli Stati Uniti dei primi anni 70, nella piccola e tranquilla cittadina di nome Clairton, in Pennsylvania, dove è ambientato l'inizio di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, The Deer Hunter, il cacciatore, di Michael Cimino, del 1978, con Robert De Niro, che è Michael, grande protagonista, candidato all'Oscar, John Savage, qui al suo primo ruolo importante, che è Steve, Christopher Walken, che per questo ruolo ha vinto l'Oscar nei panni di Nick, John Casal, che è Stosh e che è morto giovane subito dopo il termine delle riprese. Aveva avuto occasione di girare solo 5 film, ma tutti di grande spessore. Il Padrino, prima e seconda parte, La Conversazione, in tutti questi diretto da Francis Ford Coppola. Poi Quel pomeriggio di un giorno da cani, di cui parleremo in chiusura di puntata, e infine proprio Il Cacciatore. La parte principale femminile è stata affidata a Meryl Streep, anche lei al suo primo ruolo importante. Meryl all'epoca era fidanzata proprio con Casal e lo rimase fino alla sua morte. Naturalmente, anche per ciò che riguarda il doppiaggio, è stata messa in campo l'artiglieria pesante. Ferruccio Amendola per Robert De Niro, Manlio De Angelis per John Casal, Cesare Barbetti per John Savage, Massimo Giuliani per Christopher Walken, Maria Pia Di Meo per Meryl Streep. E poi ancora Luciano De Ambrosis, Renato Mori, Massimo Rossi per gli altri personaggi. Fino a Glauco Onorato, che ha doppiato Axel, uno degli amici protagonisti della storia, il cui ruolo è stato affidato ad un non professionista, tale Chuck Aspegren, che era un operaio delle acciaierie che Cimino e De Niro erano andati a visitare per un sopralluogo prima delle riprese. Furono talmente colpiti dall'esuberanza del giovanottone che gli affidarono la parte. Oltre a quello a Walken, il film ha vinto altri 4 Oscar, tra cui quello a Cimino, che ha vinto anche il Golden Globe, su 9 nomination complessive. La trama è più che conosciuta. Ci sono 3 ragazzi del gruppo di 6 amici che vanno insieme a caccia di cervi che partono per la guerra in Vietnam. 2 di loro ritornano con profonde ferite nel corpo e nell'anima. Il terzo resterà laggiù, sfidando la morte ogni sera alla roulette russa. Un film da vedere assolutamente. Can't take my eyes off you, Frankie Valli.
1: Dove diavolo si sono ficcati i miei stivali? Qualcuno ha visto i miei stivali? Ehi, hey Mike! Ehi, hey Mike, prendo quelli tuoi, eh? Quelli di ricambio.
2: No, Stan.
1: Cosa intendi per no?
2: Quello che ho detto, no. No vuol dire no.
1: Sei proprio un bel tipo d'amico, lo sapevi?
2: Devi imparare, Sterling. Ogni volta che vieni quassù usi il culo al posto del cervello.
1: Ogni volta che vieni quassù non hai il coltello, non hai la giacca, non hai i pantaloni, non hai un bel niente.
2: Tutto quello che hai è quella stupida pistola che si porta presso come John Wayne. Almeno la sapessi usare.
1: Stan, lo vedi questo?
2: Questo è questo. È un proiettile, non è un'altra cosa. Ficcatelo bene in testa.
1: Lo sai qual è il tuo problema, Mike? Che nessuno capisce mai di che cazzo parli, eh? Questo è questo. Ma che cazzo significa questo è questo?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Abbiamo affidato il compito di aprire la seconda parte di Notte di Cinema ad Aretha Franklin, monumento della musica internazionale, con Respect, inserito in un altro grandissimo film che tratta il tema dell'intervento militare statunitense in Vietnam. Parliamo di Platoon, del regista Oliver Stone, che lo ha girato nel 1986 e ne ha scritto anche soggetto e sceneggiatura, raccontando la sua esperienza personale come soldato in Vietnam, vissuta tra il 1967 e il 68. Con questo film ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, il Golden Globe e soprattutto il suo primo Oscar da regista. Lo aveva già vinto nel 79 per la sceneggiatura non originale di Fuga di Mezzanotte. Ha ricevuto anche la candidatura per la sceneggiatura originale di Platoon. In quello stesso anno fu candidato due volte per la migliore sceneggiatura, anche per il film Salvador, dove dietro la macchina da presa c'era sempre lui. Le nomination per Platoon furono complessivamente 8, le statuette vinte furono 4, oltre a quella per Stone, quella per il miglior film, il miglior montaggio e il miglior sonoro. Tra le candidature, 2 per il miglior attore non protagonista, quelle a Tom Berenger, doppiato da Dario Penne, e Willem Dafoe, con la voce italiana di Gino La Monica, che hanno dato 2 grandissime interpretazioni. E dire che Tom Berenger fu la seconda scelta di Kevin Costner, che aveva rifiutato la parte per girare Gli Intoccabili. Platoon è inserito nell'elenco dei 100 migliori film americani di tutti i tempi dall'American Film Institute. Protagonista della storia è Charlie Sheen, figlio di Martin, doppiato da Francesco Prando, nel ruolo del soldato Chris Taylor, che in realtà impersona Oliver Stone. Sheen aveva debuttato un paio d'anni prima, anche se per la verità questo è il suo primo film importante, se non addirittura l'unico, magari insieme a Wall Street, ancora una volta diretto da Stone. Platoon è anche il primo film importante nel quale hanno recitato Johnny Depp, Francesco Quinn, John McKinley, Keith David, Mark Moses, Tony Todd e Forrest Whitaker, anche se quest'ultimo aveva appena girato Il colore dei soldi, diretto da Martin Scorsese. Tutti in ruoli di soldati appartenenti allo stesso plotone del protagonista. Anche lo stesso Stone si ritaglia un cameo, impersonando un colonnello dell'esercito americano. Ora, Smokey Robinson and the Miracles con The Tracks of My Tears, preceduta da un estratto del trailer del film.
1: C'è stato qualcuno che ha scritto: l'inferno è l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Non so più neppure cosa sto facendo. Potrebbe esserci un Vietcong a 5 metri da me, non me ne accorgerei neanche. E dicono che se si deve venire uccisi in Vietnam è meglio che succeda nelle prime settimane, perché secondo la logica si soffre molto meno. Penso di aver fatto un grosso sbaglio.
2: Benvenuti in Vietnam!
1: Quello che è successo oggi è solo il principio. Questa guerra la perdiamo.

0: Jim Morrison e The Doors in Hello I Love You. Stiamo ancora parlando di Platoon, diretto nel 1986 da Oliver Stone. Il film è stato girato su un'isola delle Filippine, dove Francis Ford Coppola nel 79 aveva già girato Apocalypse Now, altro capolavoro sul tema del Vietnam. Le riprese si dovettero interrompere per un periodo a causa di tumulti di natura politica. Gli attori hanno dovuto seguire un periodo di addestramento militare vero e proprio, tenuto da un ex ufficiale dei Marines che aveva davvero combattuto nella guerra in Vietnam, Dale Dye, il quale ha avuto il ruolo del capitano Harris in Platoon, che ha segnato anche per lui il debutto della sua lunga e apprezzata carriera di attore. Nella narrazione, Chris Taylor è un giovane americano di buona famiglia che decide di arruolarsi e partire come volontario nelle truppe in Vietnam, perché pensa che non sia giusto che debbano rischiare la vita per la nazione solo i giovani americani appartenenti alle classi sociali più basse o alle minoranze etniche. Chris viene assegnato al plotone comandato dal tenente Wolf, del quale fanno parte i sergenti Grodin e Barnes, che hanno atteggiamenti opposti. Umano e comprensivo il primo, cinico e spietato il secondo, che si rende protagonista di un efferato massacro nei confronti della popolazione civile di un villaggio vietnamita come ritorsione per la morte di alcuni soldati della sua squadra causata da una imboscata dei Vietcong. Grodin non approva e minaccia di fare rapporto ai superiori. Per evitare la corte marziale, mentre si trovano momentaneamente isolati nella giungla, Barnes spara a Grodin. Quando il plotone sta evacuando la zona in elicottero, qualcuno si accorge che Grodin, creduto morto, in realtà è ancora vivo e corre verso gli elicotteri, inseguito dai soldati nemici. E qui si assiste alla scena memorabile del film, immortalata sulle locandine. Grodin, colpito a morte, mentre in ginocchio alza le braccia al cielo verso gli elicotteri, un attimo prima di cadere. Il soldato Taylor, quando si troverà faccia a faccia con il sergente Barnes, lo ucciderà per vendicare la morte di Grodin. È un film molto intenso, emotivamente forte, nel quale Stone farà dire al protagonista:
1: io ora credo, guardandomi indietro, che non abbiamo combattuto contro il nemico, ma abbiamo combattuto contro noi stessi. E il nemico era dentro di noi. Ma sia quel che sia, quelli che tra noi l'hanno scampata hanno l'obbligo di ricominciare a costruire, insegnare agli altri ciò che sappiamo e tentare con quel che rimane delle nostre vite di cercare la bontà e un significato in questa esistenza.

0: note di cinema.
1: Vabbè, io ho la licenza di Elias. Sarebbe per 3 giorni. Stavo pensando di andare alle Hawaii a trovare i pazzi. Ehi, Bob, andiamo. Non ti ho mai chiesto niente. Pensavo che magari... francamente speravo che tu mi mettessi su quell'elicottero insieme a King. Tutto qui. Che ne dici?
2: No, non lo posso fare questo, Red. Ci serve ogni coglione che spari in combattimento e tu lo sai bene. Sì, Loibel.
1: Bob, per la miseria, stammi a sentire, Cristo santo. Ti chiedo soltanto 3 giorni
2: e niente più. Io ti sto ascoltando, Red. Ti sto dicendo di no. Quindi torna nella tua buca.
1: Bob, io ho un brutto presentimento stavolta, capito? Insomma, è un brutto presentimento. Io non credo che uscirò vivo da qui. Hai capito quello che ti ho detto?
2: Tutti prima o poi dobbiamo morire.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

Abbiamo chiuso la seconda parte con un classico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, e abbiamo aperto la terza e conclusiva parte di Note di Cinema con Hockey from Muskogee di Merle Haggard, a chiudere questo ampio spazio dedicato a Platoon. Ora alleggeriamo decisamente i toni parlando di una commedia sentimentale, While You Were Sleeping, letteralmente Mentre Dormivi, tradotto nel titolo italiano Un Amore Tutto Suo. Anche questa una produzione statunitense, diretta nel 1995 da Jon Turteltaub, con Sandra Bullock che aveva appena girato l'adrenalinico Speed, doppiata da Cristina Boraschi, e Peter Gallagher con la voce italiana di Massimo De Ambrosis, figlio del

0: dove per una serie di equivoci la ragazza viene ritenuta la fidanzata di Peter, prima dai medici, poi anche dalla famiglia di questi. Lucy, approfittando della situazione, lascia credere che effettivamente le cose siano così. Anche per sentirsi finalmente parte di una famiglia, è voluta bene da tutti, eccetto che dal fratello di Peter, Jack, interpretato da Bill Pullman, doppiato da Antonio Sanna. Dopo una iniziale antipatia di Peter nei confronti di Lucy, fra i due nasce un'attrazione che non farà altro che ingarbugliare ancora di più le cose. Il film ha ottenuto un buon gradimento da parte del pubblico, incassando oltre 180 milioni di dollari nel mondo e consentendo alla Bullock di ricevere la candidatura ai Golden Globe che la lanciò verso il successo professionale. Da un amore tutto suo, Natalie Cole, This Will Be.
1: Ti domanderai che cosa ci faccio qui in piena notte? Beh, però in realtà sono venuta per dirti che io non volevo che andasse così. Non è che mi lamenti, sia chiaro, perché ho un gatto, ho un appartamento. Sono l'unica a usare il telecomando, il che non è poco. Solo che non conosco nessuno con cui ridere.

0: Whatever Will I Be, Dusty Springfield e Daryl Hall, da Un amore tutto suo, con, oltre ai già citati protagonisti, anche Peter Boyle, doppiato da Dario Penne, e Jack Warden, con la voce calda di Renato Mori. Ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, parlando di un altro capolavoro cinematografico degli anni 70. Precisamente era il 1975 quando Sidney Lumet ha firmato la regia di Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di un giorno da cani, scritto da Frank Pearson, che si è aggiudicato l'Oscar per la sceneggiatura. L'unico vinto dal film su 6 candidature, tra le quali quella per il miglior film, il miglior regista, il miglior attore protagonista. Ruolo per il quale è stato ingaggiato Al Pacino, doppiato da Giancarlo Giannini, che interpreta Sonny Wortzik. La trama è ispirata ad una storia vera, accaduta un paio d'anni prima, una tentata rapina in banca da parte di Sonny insieme a Salvatore Naturale, interpretato da John Casal, che ritroviamo dopo Il Cacciatore, di cui abbiamo parlato in apertura di puntata. Qui è doppiato da Rodolfo Traversa. E anche a un terzo complice, che però rinuncia subito dopo l'irruzione in banca. Sonny e Sal scoprono che nelle casse è rimasto solo un migliaio di dollari, perché sono già passati a ritirare i contanti. Nel frattempo sopraggiunge la polizia e i rapinatori prendono in ostaggio il direttore e i dipendenti della filiale e cominciano una lunga negoziazione con l'agente Moretti della polizia locale, interpretato da Charles Darning con la voce italiana di Aldo Giuffrè. Nel corso della vicenda, i rapinatori conquisteranno il supporto degli ostaggi e la simpatia della gente radunata per seguire la vicenda, che però per i due non avrà un epilogo felice. Da Quel pomeriggio di un giorno da cani ascoltiamo Elton John con Amorina. A seguire la battuta memorabile presa da Chi ha incastrato Roger Rabbit del 1988 di Robert Zemeckis, nel quale interagiscono attori reali e personaggi animati graficamente, pronunciata dal personaggio animato Jessica Rabbit, doppiata da Paila Pavese.
1: Io sono Werner Altomare, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
2: Sono note di cinema.
3: Fermi dove sei! Che nessuno si può! Vai indietro! Sono cattolico e non voglio far del male a nessuno, è chiaro? Niente allarmi, niente strane idee. Io abbaio quel tipo lì vicino a te, invece morde, capito? Non perderemo tempo, gente. Faremo tutto quanto in mezz'ora.
4: È passato il furgone poco fa, ci sono solo 1100 dollari.
3: State a sentire, bastardi. State lontani da questa banca o cominciamo a gettare cadaveri fuori dalla porta, una alla volta, capito? Una alla volta. Non voglio trattare con uno che cerca di fregarmi, voglio quello che comando.
5: Sono io che comando.

Di Flashback Music Memories, il grande contenitore di buona musica anni 70, 80, 90 e 2000, in studio per voi Corrado Marescalco. Allora, via con il primo brano in programma.

Allora amici, in apertura abbiamo rispolverato questo brano del 1983, è il celebre brano synth pop della band svedese Fake. La particolarità della canzone che la rese una hit in Italia e che contiene un verso cantato in italiano: ho tanta voglia di fare l'amore con te, ti voglio, è seguito dal cantante che risponde in inglese di non comprendere la frase. Ha fatto orecchie da mercante. Fake con Donna Rouge, 1983.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2000, è un brano, un album del cantautore bolognese, no, è napoletano sicuramente, Edoardo Bennato, pubblicato nel 2000, è una raccolta di successi di 18 brani, contiene canzoni fino a più recente album Sbandato, 1998, il genere pop rock, il brano Sembra Ieri, Edoardo Bennato.

Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare al nostro amicone conduttore.

Un grandissimo gruppo chic con questo brano del 1978, è un singolo del gruppo musicale statunitense appunto Chic, pubblicato in quell'anno ed estratto dal long play Rap Rack, genere disco, produttore Bernie Edward e Nile Rodgers con l'inconfondibile riff della sua chitarra. Il brano all'ascolto è Forgiven Lover, Chic. Fan club della bella musica, flashback, music memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, abbiamo avuto la fortuna di avere l'autografo della mitica Marina Rey. Abbiamo visto un concerto negli anni 90, 97 per l'esattezza. Questo è un brano del 1999, si classificò al 7° posto al Festival di Sanremo e segnò una svolta rock elettronica nella carriera dell'artista. Il brano era quello di Marina Rey dal titolo Un inverno da baciare.

Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Adesso ancora musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

fantastico come soprano 1982, il celebre singolo della band Stevie Miller Band. È stato scritto dal cantante Stevie Miller ed è diventato uno dei più grandi successi commerciali dal gruppo, naturalmente raggiungendo la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 genere rock pop. Stevie Miller Band con la parola magica dal titolo Abracadabra. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. In studio Corrado Marescalco.

0: Eccolo qua imperterrito nelle nostre classifiche, nelle nostre, naturalmente nel nostro programma Flashback Music Memories. Eros Ramazzotti, Eros International, come lo abbiamo battezzato noi. È un brano del 2005, è una canzone di Eros Ramazzotti scritta dal cantautore romano e musicata da quest'ultimo assieme a Claudio Guidetti. Il singolo anticipa l'uscita del long play Calma Apparente, decimo album del cantautore romano. La nostra vita, Eros Ramazzotti. Salutiamo Romina che l'ascolto.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

sicuramente una perla, un brano fantastico per la grande band australiana dei Fleetwood Mac, 1977, tratto da Long Plane Rumours. 24 marzo del 77 usciva questa perla. Il brano principale è stato composto dalla cantante del gruppo Stevie Nicks, mentre Songbird sul lato B è firmato da Christine McVie, album di provenienza Rumours, genere soft rock.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
5: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
7: Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.

il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, Pino Daniele con Oscar Raffone. La canzone riprende il famosissimo detto napoletano: ogni scarafone è bella mamma soia, ogni scarafaggio è bello per la propria mamma. È un inno all'amore incondizionato e l'accettazione in cui il termine scarafone viene usato in modo affettuoso per indicare una persona all'apparenza brutta o sgraziata. Il tutto è tratto da Long Plain, Un uomo in blues, 1991. Pino Daniele, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, grande sound.

Ottimo sound quello della Irish Wild Band, Pick Up the Peace. Sono un gruppo musicale funk della Scozia formatosi negli anni 70 a Dundee. Il loro nome significa la band dal bianco medio. Si fanno conoscere nel grande pubblico suonando a spalla di Eric Clapton a Rainbow Theatre a Londra nel 73. Naturalmente grande sound funk, soul and disco. Irish Wild Band, Pick Up the Peace.

La mitica voce, quella di Riccardo Fogli. Siamo arrivati agli anni 70, 1976, è uno dei brani più iconici del cantautore italiano Riccardo Fogli. La canzone è stata inclusa nell'omonimo Long Plain e ha permesso all'artista di vincere il Festival Bar Disco Verde del 76. Mondo. Il jukebox universale della bella musica, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Il brano di grande successo delle All Saints si intitola Push Or, è stato pubblicato nel 2000 ed è celebre per essere stato il brano principale della colonna sonora del film The Beach con Leonardo DiCaprio.

Eccolo qua il grande successo del 1995, Audio 2 con Alle 20. Sono un gruppo musicale pop italiano formatosi a Napoli nel 93 per iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Album pubblicati 9, genere pop. Alle 20, Audio 2. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Anni 90, anni 90, usciva questo grande successo del duo svedese dei Roxette, pubblicato il 1° febbraio del 99 come primo estratto dal sesto album in studio Heaven's Night Day. Roxette con I Should Could Fly.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare.
1: Su Radio Tigulio Web.
2: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
3: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, andiamo ad incominciare una nuova puntata dedicata a Passione Jazz. Come sentite, abbiamo già in sottofondo un gran bel brano dei Bill Charlap Trio, che ha il compito di dare il via a questa nostra puntata, dove rilassatamente ascolteremo il jazz più caldo, più tranquillo, più rilassante. Iniziamo con questa Spring Can Really Hang You Up The Most, un titolo lunghissimo, Bill Charlap Trio, a Passione Jazz.

Quale miglior modo di iniziare se non con il Bill Charlap Trio, che è una delle formazioni pianistiche più celebrate, longeve e coese del jazz contemporaneo. Se si parla di eleganza, si parla del cosiddetto interplay, profondo rispetto per il Great American Songbook. Questo trio rappresenta uno dei massimi standard di riferimento degli ultimi 30 anni. Una formazione storica fondata nel 1997, un trio che deve la sua straordinaria identità, una stabilità quasi unica nel panorama jazzistico, avendo mantenuto gli stessi identici membri per decenni: Bill Charlap al pianoforte, Peter Washington al contrabbasso, Kenny Washington batteria. I due Washington, attenzione, non sono parenti, nonostante il cognome comune. Ciò che rende questa formazione speciale è la telepatia proprio musicale sviluppata in anni di palcoscenico. Non si tratta di un pianista solista accompagnato da una sezione ritmica, ma di un unico organismo, tre teste in cui ogni accento, sfumatura dinamica e variazione del tempo viene percepita e rielaborata a distante da tutti i componenti. Spring Can Really Hand You the Most, che abbiamo ritrovato in apertura della nostra passione jazz di oggi, ma ovviamente non finisce qui, perché arriva niente po' di meno che Kenny Garrett con Before It's Time to Say Goodbye. Eccolo qui insieme a noi per proseguire la nostra passione jazz.

Before it's time to say goodbye, Kenny Garrett, per qualche minuto. Due parole proprio su Kenny Garrett, perché insomma dobbiamo assolutamente spendere due parole per questo grande artista, uno dei sassofonisti, contraltista e soprano, e compositori più importanti e influenti, travolgenti della storia del jazz moderno. Se il Bill Charlap Trio rappresenta la quintessenza di quella che è stata l'eleganza classica, di quella che è l'eleganza classica del canone acustico, bene, Kenny Garrett incarna la cosiddetta energia pura, la spiritualità, la continuazione dell'evoluzione del jazz dagli anni Ottanta ad oggi. Ha un suono riconoscibilissimo, come avete sentito, potente, intriso di blues, capace di arrivare a una tensione emotiva straordinaria che spazia dall'hard bop alle influenze africane, asiatiche e anche funk. Cresciuto a Detroit, dopo le prime importanti esperienze con la Duke Ellington Orchestra diretta da Mercer Ellington e con i Jazz Messenger di Art Blakey, la svolta assoluta della sua carriera arriva nel 1987, quando viene scelto da Miles Davis. Garrett rimane con Miles per circa 5 anni, un record vista la frequenza con cui il trombettista cambiava i suoi musicisti, diventando il pilastro della sua ultima band elettrica. Memorabili i suoi assoli incendiari in album come Amandra del 1989, nei live dell'epoca come Miles in Paris, dove Davis spesso si faceva da parte per lasciare a Garrett il centro del palcoscenico. Questa esperienza gli ha dato una visibilità mondiale e ha affidato la sua capacità di comunicare con il pubblico in modo diretto e viscerale. Ma cambiamo pagina e andiamo a parlare di un trio molto interessante. I protagonisti, allora, questi primi nomi che abbiamo incontrato oggi rappresentavano proprio l'eccellenza americana, uno sul versante del classicismo, dell'interplay, Charlap appunto, e l'altro su quello dell'energia e dell'evoluzione post Coltrane, ovvero sia Garrett. Con il trio con cui continuiamo, composto da Enrico Pieranunzi, André Ceccarelli e Diego Imbert, ci spostiamo nel cuore pulsante del jazz europeo ai suoi massimi livelli. Questo trio non è una, come dire, semplice riunione estemporanea di tre solisti, ma un progetto solido, molto affascinante, che fonde la tradizione del jazz afroamericano con la cultura classica e la sensibilità melodica del vecchio continente, in particolare l'asse Italia-Francia. Ma vediamo di conoscerli da vicino questi protagonisti. Enrico Pieranunzi, pianoforte, romano, classe 1949. Pieranunzi è riconosciuto come uno dei più grandi pianisti jazz europei di sempre. È uno dei pochissimi musicisti italiani ad aver registrato più volte nello storico tempio del Village Vanguard di New York. André Dedé Ceccarelli alla batteria, francese di Nizza, Ceccarelli o Ceccarelli forse, essendo francese, vero, è una vera e propria leggenda vivente della batteria. La sua carriera è immersa e spazia dal jazz più puro della grande chanson française e al pop internazionale. Ha suonato veramente con tutti, dalla mitica Didi Bridgewater, addirittura Stan Getz, fino a Charles Aznavour, pensate, anche i Rockets, niente proprio di meno che. E poi Diego Imbert, contrabbasso francese.

Hommage a Me Hold, che abbiamo citato proprio in sede di presentazione. Sono quasi 5 minuti dall'album Ménage à Trois. Enrico Pieranunzi, André Ceccarelli e Diego Imbert.

Andiamo subito a proseguire, anche perché a questo punto il duo che ho intenzione di presentare entriamo proprio nel vivo della scena jazz scandinava contemporanea, in particolare quella danese. Tuttavia Snorre Kirk e Michael Blicher condividono una caratteristica peculiare: pur essendo europei, la loro musica non sposa l'estetica rarefatta, algida o nordica. Al contrario, sono profondamente legati allo swing radicato nella tradizione afroamericana, al blues, al groove, alla fisicità del suono. Snorre Kirk, nato in Norvegia, classe 1981, cresciuto e trapiantato a Copenaghen, è un batterista e compositore straordinario, considerato uno dei principali custodi del classicismo jazz in Europa. Michael Blicher, sassofonista, contralto e tenore, compositore sempre danese, è una forza della natura sul palco. Rispetto al classicismo orchestrale di Snorre Kirk, Blicher si muove su un terreno particolarmente viscerale, fatto di soul, jazz, blues e groove ipnotici. Dall'album Yesteryear ci andiamo ad ascoltare proprio la title track, il brano che dà il titolo all'intero lavoro. Snorre Kirk, Michael Blicher, buon ascolto.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 31 minuti.
0: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
2: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
3: E continuiamo con la seconda parte di Passione Jazz, anche perché ora incontriamo uno splendido quartetto. Entriamo nel cosiddetto regno del jazz mainstream e dello swing classico ai loro massimi livelli espressivi. Si tratta in questo caso di una formazione transatlantica straordinaria, nata dall'incontro tra due giganti del jazz americano e una delle sezioni ritmiche europee più solide, raffinate, richieste dal circuito internazionale, basate in Catalogna. Insieme rappresentano una macchina da swing impeccabile, capace di ridare vita alle più belle pagine del Great American Songbook con una freschezza e un'eleganza veramente rare. Ma conosciamoli da vicino, questi protagonisti. Scott Hamilton, sassofono tenore, americano di Providence, classe 1954, è una vera e propria leggenda vivente del sassofono, è apparso sulla scena alla fine degli anni 70 in pieno periodo di esplorazione d'avanguardia e fusion, compiendo una scelta controcorrente: recuperare e custodire lo stile dei grandi maestri del sax tenore degli anni 30 e 40 come Ben Webster, come Coleman Hawkins, come Lester Young e Zoot Sims. Dana DeRose, pianoforte e voce, nata a New York. Dana DeRose è uno dei talenti più completi del jazz contemporaneo, inserita nella prestigiosa scia di artiste come Shirley Horn, Carmen McRae, Diana Krall, ha la rara e anche difficilissima capacità di cantare e suonare il pianoforte simultaneamente ai massimi livelli. Come pianista possiede un fraseggio bob particolarmente solido, fantasioso, e un senso dell'accompagnamento magistrale. Come cantante una voce molto calda, intima, espressiva, e un controllo dello scat formidabile. Attualmente è anche una delle docenti di canto jazz più stimate al mondo, insegna all'Università per la Musica e le Arti Interpretative di Graz in Austria. Ignasi González, contrabbasso, contrabbassista spagnolo-catalano. González è uno dei musicisti più attivi e stimati della scena jazz iberica ed europea. È un perfetto musicista per i musicisti, dotato di un timing d'acciaio, di un suono profondo, legnoso, una precisione praticamente millimetrica nel cosiddetto walking bass. Proprio per queste sue qualità di accompagnatore impeccabile e mai invadente attenzione, è da anni il bassista di fiducia scelto da grandi solisti americani in tour in Europa, tra cui oltre a Hamilton, Benny Goldson, Harry Allen e lo stesso Art Farmer in passato. Jo Kraus, batteria, nato in Germania ma da molti anni residente in Spagna. Kraus è un batterista eccezionale, cresciuto studiando profondamente lo stile dei maestri storici dello swing e del bop come Joe Jones o Mel Lewis. Il suo drumming è la quinta essenza dell'eleganza, ha un lavoro di spazzole particolarmente vellutato, un controllo dinamico straordinario, una capacità di far respirare la band. Insieme a González forma una delle sezioni ritmiche più fluide e swinganti d'Europa. È una magia quella che si forma con questo quartetto. Quando questi quattro musicisti si uniscono, il risultato è un perfetto connubio tra l'esperienza dei leader americani e la solidità della ritmica europea, un repertorio che è un viaggio attraverso gli standard di Gershwin, di Cole Porter, le canzoni rese celebri da Billie Holiday o Frank Sinatra e i classici del jazz mainstream. Andiamoci ad ascoltare dunque un quartetto assolutamente unico che adesso scopriremo. Dall'album Moon Mist ho scelto per voi questa Young and Foolish.

Young and Foolish, ovviamente in questo caso, essendo un brano particolarmente solo strumentale, Dana De Rose, l'abbiamo apprezzata al pianoforte, eccezionali, veramente eccezionali, un gran bel quartetto. Ora però da un quartetto a un trio, Les Bourne Svensson Trio, che è noto anche universalmente con l'acronimo di EST, e non è stato semplicemente un trio jazz, ma un vero e proprio fenomeno, come si suol dire, sismico, che ha riscritto proprio le regole del piano trio e cambiato per sempre il volto del jazz europeo a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Se le formazioni di cui abbiamo parlato finora mantengono un forte cordone ombelicale con la tradizione acustica, sia essa il mainstream, bop o legata alla liricità classica, gli EST hanno abbattuto i confini di genere portando proprio il piano trio nei grandi festival rock, conquistando un pubblico trasversale e giovanissimo. Diamo un'occhiata alla formazione. Nato in Svezia nel 1993, il trio era composto da tre amici d'infanzia con un background musicale eterogeneo che spaziava dal jazz al rock fino al pop e alla classica. Esbjörn Svensson al pianoforte, tastiere, effetti elettronici, Dan Berglund contrabbasso, effetti come distorsori e wah-wah, e Magnus Öström batteria, percussioni, elettronica. La loro alchimia era totale, gli EST funzionavano come una vera rock band con sale, prove e fizze, tour, bus, un'estetica visiva e sonora d'avanguardia. La loro folgorante traiettoria si è interrotta tragicamente il 14 giugno del 2008, quando Esbjörn Svensson è scomparso a soli 44 anni a causa di un incidente subacqueo nei pressi di Stoccolma. La grande intuizione del trio è classica del jazz acustico, ma pensandola e trattandola con i codici della musica contemporanea, post, rock, pop, elettronica, minimalismo. L'uso dell'elettronica, Svensson collegava il pianoforte a pedali d'effetto creando echi, loop, atmosfere spaziali. Dan Berglund usava l'archetto sul contrabbasso filtrandolo attraverso distorsori e pedali, facendolo suonare a tratti come la chitarra elettrica di Jimi Hendrix, tanto per capirsi. Invece di seguire la classica struttura jazzistica, tema, assoli, tema, il trio costruiva i brani su riff ossessivi, progressioni armoniche, pop di straordinaria bellezza e luoghi molto lunghi, crescendo ipnotici, che ricordavano la musica elettronica, il drum and bass, il post-rock dei Radiohead, tanto per capirci. Parliamo ancora del drumming di Öström, più vicino a un metronomo umano, influenzato da ritmi binari e complessi del pop-rock che ha lo swing tradizionale con le spazzole. Andiamoceli ad ascoltare, dunque, un gran bel trio, Les Bourne Svensson Trio, con questo brano tratto dall'album Tuesday Wonderland. Il brano si intitola Where We Used to Live.

Asbjørn Svensson Trio, Where We Used to Live, il brano che abbiamo ritrovato per qualche minuto, e siamo su un genere decisamente rilassante in questa nostra puntata di Passione Jazz. Se con l'Asbjørn Svensson Trio, gli East, abbiamo esplorato le frontiere del jazz nord europeo influenzato dal rock, con Dominic Farinacci torniamo oltre oceano, nel cuore del trombettismo americano più brillante, comunicativo, intergenerazionale. Scoperto niente meno che da Wynton Marsalis, pensate, Farinacci è un trombettista, compositore e arrangiatore eccezionale. Classe 1983, nativo di Cleveland, cresciuto sotto l'egida della prestigiosa Juilliard School di New York, è un musicista che incarna perfettamente la figura del jazzista moderno, un virtuoso dello strumento che non ha decisamente paura di dialogare con il pop, il blues e la musica globale, mantenendo un sound accessibile e di fortissimo impatto emotivo. Farinacci possiede una voce strumentale unica, caratterizzata da un suono caldo e rotondo, spesso paragonato per morbidezza e anche lirismo a quello di Clifford Brown o Chet Baker, e ha un controllo impeccabile sia della tromba che del flicorno. Forte senso della melodia, pur avendo una tecnica formidabile, Farinacci mette sempre la cantabilità del tema al primo posto. Il suo obiettivo dichiarato è raccontare una storia a chi ascolta. Ha un approccio crossover, ha la rara capacità di prendere degli standard jazz, canzoni pop contemporanee, melodie latine o brani tradizionali e rileggerli con arrangiamenti sofisticati che non perdono mai comunque il legame con lo swing e il blues. Farinacci ha debuttato giovanissimo registrando una serie di album di grande successo, soprattutto sul mercato giapponese per la Venus Records, ma la sua consacrazione globale è arrivata nel 2016 con l'album Short Stories, pubblicato dalla storica etichetta Mack Avenue Records. L'album è stato prodotto da una leggenda assoluta della discografia mondiale, Tommy Lee Puma, storico produttore di Miles Davis, Diana Krall, George Benson, Natalie Cole, anch'egli originario di Cleveland. Short Stories è un capolavoro di eleganza e di sintesi stilistica in cui Farinacci unisce del jazz, pop e world music, reinterpretando brani che spaziano da Tom Waits a Hollis Silver fino a una struggente versione di Gypsy Woman di Curtis Mayfield. Però oltre alla musica c'è anche l'impegno sociale e l'innovazione. Dominic Farinacci quindi non è solo un performer da palcoscenico, è una sorta di innovatore culturale che usa il jazz come strumento di coesione sociale e di narrazione. È molto attivo in progetti umanitari, utilizzando la musica per raccogliere fondi e sensibilizzare su tematiche sociali e mediche, collaborando spesso con la celebre Cleveland Clinic. Uno dei suoi progetti più recenti e innovativi è Modern Warrior, che è uno spettacolo teatrale e musicale multimediale che racconta le storie autobiografiche dei veterani di guerra americani e il loro ritorno alla vita civile, esplorando il tema del trauma e della rinascita attraverso un dialogo particolarmente potente tra parole e jazz, che si esibisca in una club fumoso di New York, o si esibisca con una big band, o che porti in tour i suoi progetti tematici in giro per il mondo. Dominic Farinacci continua a dimostrare come la tromba jazz possa essere uno strumento straordinariamente moderno, capace proprio di abbattere le barriere tra i generi ed emozionare qualsiasi tipo di pubblico.
Io vi saluto su questo brano di Dominic Farinacci, vi do appuntamento alla prossima puntata di Passione Jazz. Chiudiamo veramente alla grande, in questo caso prendiamo in esame l'album Cry Me a River e il brano che dà il titolo all'intero lavoro, appunto Cry Me a River. Dominic Farinacci, grazie per l'ascolto, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Zone Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Radio Tivoglio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Va ahora en onda su Radio Tigullio.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Bene, con la nostra sigla, benvenuti come sempre. Io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali, io e Dr. Funk, il mio carissimo collega, e con qualche pillola vintage come facciamo ogni settimana. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e la nostra messaggistica che potrete trovare tranquillamente sul nostro gruppo su Facebook. A tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, era il 1975 quando la voce di cristallo di un ragazzino di nome Michael iniziava il suo percorso come solista dopo aver partecipato al gruppo di famiglia i Jackson, e lo faceva con un album Forever Michael. È stato effettivamente poi per sempre il suo fascino e di quello che è stato una leggenda della musica pop. Sempre in quegli anni, dal movimento musicale della Feel Sound, gli Spinners dall'album Mighty Love, e abbiamo selezionato appunto la prima traccia di quell'album, My Love. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, la radio a modo mio è Max Lanzi qui con voi insieme al mio amico Dr. Funker di là del vetro. La musica che programmiamo è frutto di un continuo ascolto dei media in genere e del ricordo di note che ti accendono un ricordo. Così è stato per Seal con la sua Kiss from a Rose e per You Should Be Dancing dei fratelli Giz, un capolavoro che ha fatto la storia musicale

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della House Music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, i brani che abbiamo ascoltato poco fa sono tratti dall'unico album che hanno fatto gli The Mars, un gruppo inglese, un progetto di breve durata che ha dato come frutto due brani che abbiamo ascoltato da poco. Eravamo nel 1987, i pezzi erano Pump of the Volume, forse il più famoso, e Anitina, The First Time I See She Dance. Eravamo nel 1987, periodo in cui nasceva anche il culto delle compilation registrate su cassette, e su cassetta. Nel 1987 il tape fatto in casa era praticamente un gesto irrinunciabile per ogni ragazzo che aveva una macchina con un impianto car stereo, la tua compilation piena della musica che volevi.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, con You Touch My Hotline, Disco Inferno degli Tramps, facciamo un salto nel 1976, dove esplose il fenomeno dei pantaloni a zampa giganteschi. Più erano larghi e più eri alla moda, specialmente in discoteca e negli ambienti funky disco. The Tramps uscivano con un disco, appunto The Tramps, il loro primo biglietto da visita per il palcoscenico della loro musica. Da un vinile rimediato in un mercatino di Pistoia abbiamo digitalizzato due tracce, Disco Inferno, che ha fatto parte della colonna sonora del film Saturday Night Fever, ma questo lo sanno anche i bambini. Ed un undertrack, un brano nascosto, come definisco io quelle tracce che in pochi ascoltano, tratto dallo stesso LP. A tra poco.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
3: Okay.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Mixaggio in corso.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Early in the Morning, Lonely Like Me della Gap Band, dal loro album The Gap Band è quarto. Era il sesto album, in realtà registrato in studio della Gap Band, è pubblicata appunto nel 1982, ha ottenuto lo status di disco di platino ed è considerato il loro progetto di maggior successo, come del resto in quel periodo le band della sfera black ne nascevano a decine ogni giorno nelle città degli Stati Uniti d'America. Ma accadeva anche che nel 1982 le tastiere elettroniche conquistarono il mondo e il Walkman diventò il compagno inseparabile dei ragazzi. Sì. Nelle radio si registravano cassette al volo sperando che i DJ non parlassero sopra l'intro del pezzo, ma era impossibile non farlo.
2: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana abbiamo fatto una bella passeggiata nella musica e quello che c'è intorno. Dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi.

0: blocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero, le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: E il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
7: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
8: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
9: Welcome a Radio Show.
10: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
11: New Time Music.
12: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
13: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
14: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
15: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.